0: agire.
1: Ciao ciao, eccoci di nuovo qua, eccovi di nuovo su Radio Wombat. Questa trasmissione che state ascoltando è La Stampa Rassegnata. Vi facciamo i nostri saluti come sempre a chi ci ascolta con più tenacia, con più assiduità e sa già cosa lo va e la va ad aspettare. Chi invece tra voi fosse con noi per la prima volta, per qualunque ragione, perché la trasmissione vi è stata segnalata, perché ci avete trovato per caso sul web o addirittura chiacciando nelle onde media all'1359 avete incontrato la nostra frequenza, sappiate che questa è una delle trasmissioni informative di Radio Wombat, come dice un po' anche il nome, da rassegna stampa a stampa rassegnata, cambia solo, è un modo diciamo ironico, se questa ironia vi arriva e la sentite anche voi, di mettere un po' le mani avanti sul fatto che non facciamo proprio una rassegna stampa, ma ci prendiamo una settimana, quindi arriviamo sempre un po' dopo rispetto alle notizie, guardiamo comunque gli spunti di cronaca locale, quindi guardando i giornali, a volte a volo d'uccello, a volte solo i titoli, a volte leggendo anche articoli interi, altre volte, e lo premetto, sarà il caso di questa puntata qua, che è veramente ricca di voci e di ospiti, apriamo i microfoni di Radio Wombat a dei contributi esterni, che siano singoli, che siano realtà in loco, che siano insomma punti di vista che ci permettono di arricchire quello che è la nostra visione delle cose e dare anche uno spaccato di quella che è la città di Firenze, forse anche più allargando diciamo l'area metropolitana fiorentina, e con questo andiamo a costruire le nostre trasmissioni. Come vi dicevo, la trasmissione di oggi sarà piena di ospiti e di voci, perché è stato un fine settimana, quello tra la fine di febbraio, quindi 28, 29, primo di marzo, scusate, 28 senza il 29 perché febbraio non ce l'aveva, il 28 di febbraio sabato e domenica primo di marzo, partendo addirittura dal venerdì 27, ci sono state veramente tante iniziative, abbiamo cercato di seguirle il più possibile, alcune partecipandole direttamente, altre raggiungendole attraverso i contatti che coltiviamo da tempo con la città e la Firenze dal basso, che lotta e non si vuole piegare a quello che chiamiamo nuovo disordine mondiale o globale, e quindi mi risentirete diverse volte nelle varie introduzioni che ho fatto ai diversi interventi. Direi con questo di cominciare a partire, tra virgolette, in ordine cronologico, con la mattinata contro l'urbanistica della paura e della speculazione immobiliare che ci ha visto e ha visto organizzare la giornata in via San Gallo dai cittadini che sono schierati, mobilitati, organizzati contro il cantiere San Gallo. Non aggiungo altro perché appunto tra 2-3 secondi al massimo mi risentite nell'introduzione al loro intervento. La stampa rassegnata di Radio Wombat, ancora con Francesco di Salviamo Firenze per Viverci, per raccontare principalmente quella che è stata la mattinata di sabato 28 di febbraio, quando era in programma e si è svolta e realizzata l'iniziativa chiamata Camera con Vista, e il riferimento chiaramente letterario per quanto riguarda la vista purtroppo dei cantieri dell'operazione in via San Gallo, in quel complesso che costruendo con la solita pratica che ormai stiamo vedendo un po' dappertutto e che è stata resa celebre soprattutto dal Cubo Nero che è sorto sull'ex teatro comunale, ha ristretto un po' gli spazi in orizzontale per allungare nelle altezze e con questo conquistare delle viste mozzafiato sulla Firenze rinascimentale, nello stesso tempo murando, ora lo dico in modo un po' estremizzato, ma comunque andando, e ho avuto la fortuna di poter partecipare ieri mattina rispetto ai tempi della nostra trasmissione, era appunto sabato mattina, dalle finestre di via San Gallo che affacciano dalla corte interna dal lato di questa operazione immobiliare, la situazione è davvero incresciosa, persone che hanno acquistato casa magari negli anni 70 hanno vissuto per decenni in un tipo di panorama con una certa luce proveniente da lì, e poi nelle case strette del centro
0: Fiorentino si vedono togliere anche la poca luce che arrivava da quella parte là e che invece in futuro si troveranno davanti. Si prospettano queste costruzioni a vetro con i vetri che rimandano a specchio, insomma, la luce verso l'esterno. Quindi si ritroveranno le vetrate di questo nuovo hotel o residence di lusso, quello che sarà, perché non è ben chiaro nemmeno come poi si distribuiranno le proprietà al suo interno. Quello che invece è già chiaro, è già oggetto di cronaca, sono i prezzi al metro quadro. Si parla di 20.000 euro al metro quadro per quello che sorgerà lì. Quindi la Firenze del lusso che va a scapito di tutti coloro che gli stanno intorno, e più vicino sei e più lo prendi in tasca, diciamolo così. Quindi insomma la giornata era così organizzata: nell'entrare direttamente nelle case delle persone che si sono viste questo cantiere sorgere e purtroppo andare verso il completamento in questi mesi, in questi anni, e condividere con loro questo enorme disagio. Si è rilanciato dei prossimi appuntamenti che chiedo a Francesco di lanciare insieme a un riassunto, a un report e a quello che le riflessioni, insomma, che possono essere state fatte intorno all'iniziativa di ieri in termini di aspettativa, partecipazione, quello che può essere uscito dalla mobilitazione. E poi, visto che siamo insieme, ti vorrei chiedere e stimolare anche rispetto al tema della ex caserma Gonzaga, famosa come Lupi di Toscana, di via di Scandicci, comunque sempre nel comune di Firenze, sulla quale si è sentito nelle cronache, si è sentito nei media, nelle dichiarazioni del comune per anni parlare di un ruolo guida dell'amministrazione e del pubblico rispetto a questa operazione tante volte annunciata, e quando poi si arriva in fondo si sente parlare del fondo immobiliare Abita Equo, che peraltro è anche lo stesso fondo che viene nominato nell'operazione di riqualificazione, così la chiamano, per lo studentato, anche questo denominato pubblico, di Monna Tessa nella zona di Careggi. Questo è un po' quello che succede, quindi le retoriche, le dichiarazioni, spesso già è difficile fargliele fare, e poi quando si arriva a ottenere qualche dichiarazione si scopre in fondo che sono semplicemente dei dispositivi di washing e che alla fine tutto va come volevano che andasse e si mettono le cose in mano ai soliti privati che spadroneggiano per la città. Davvero una situazione incresciosa. Nello stesso tempo, insomma, non perdiamoci d'animo, perché anche sabato mattina, lo ripeto per darti definitivamente la parola, è stata una giornata interessante, curiosa, bella e anche direi abbastanza partecipata. A te, Francesco.
2: Buongiorno, buongiorno a chi ascolta, buongiorno Andrea, grazie. Ma iniziamo da sabato mattina, sì, è stata fortissimamente partecipata, nel senso che c'erano decine e decine di persone che in 2 ore hanno parlato con la gente, hanno visitato le loro case, e la cosa straordinaria è che più di 10 appartamenti siano stati resi aperti, siano stati di fatto aperti, le persone hanno aperto con la massima fiducia, perché poi chiaramente arrivava chi a cogliere l'invito, insomma, quindi con la massima fiducia hanno aperto le loro case e hanno fatto vedere un altro punto di vista. Un altro punto di vista che ha colpito molto anche i consiglieri e le consigliere che sono venuti. Eravamo state lunedì, come Salviamo Firenze, con alcune di queste persone in consiglio comunale a consegnare l'invito. Eravamo stati accolti anche cordialmente anche dalla sindaca, che ha detto che non poteva, ma che avrebbe fatto il possibile per andarci nei giorni successivi, stessa cosa che ha detto l'assessore Abiti. Quindi era chiaro che Salviamo Firenze era insieme a queste persone. E in particolare poi i commenti del capogruppo del PD Luca Milani, che ha mostrato, diciamo, alla stampa che era presente in loco empatia, dicendo anche che appunto in effetti era comprensibile questa scelta, che in qualche modo anche la scelta di effettuare l'esposto, insomma, che poi ha portato all'apertura del fascicolo, fosse in qualche modo una scelta legittima e comprensibile. E maglia rincorse, perché poi evidentemente è stata richiamata all'ordine dopo il comunicato di Biti e Funaro, che dicevano che insomma non si deve strumentalizzare queste persone riferite a Salviamo Firenze. E dopo questo comunicato è uscito anche il comunicato di Luca Milani, che si rimette sulla stessa linea facendo chiarezza, che secondo lui anche lui è allineato con la giunta, insomma. E questo ci ha colpito, insomma, questo in qualche modo dietro fronte evidentemente. Però quello che a me e a noi dà molto fastidio è la mancanza di rispetto, perché le persone che da settimane e mesi si sono mobilitate insieme a noi a Salviamo Firenze sono persone che lo fanno consapevolmente, sanno quello che fanno, sanno anche quello che potrebbe succedere. E non vengono strumentalizzate. Dire che sono strumentalizzate offende la loro capacità di libera scelta. Sono persone di grande consapevolezza rispetto a quello che sta succedendo. Quindi mi dispiace che, ecco, trovo invece io a mia volta strumentale queste dichiarazioni, oltre che molto, molto offensive e poco rispettose. Comunque, nei prossimi giorni la sindaca e l'assessore all'urbanistica visiteranno queste case, ci saranno eventualmente altri commenti, mentre attendiamo gli esiti dell'inchiesta in corso. Vediamo, e ce lo confermano anche appunto i residenti, che i lavori erano già molto veloci, ora si sono accelerati, anche ieri lavoravano, ieri mattina, ieri pomeriggio, quindi vogliono arrivare al fatto compiuto evidentemente. Anche l'uscita della proprietà ieri ha fatto dei commenti che preferisco non commentare, perché sono comunque in linea con quella della giunta e al solito fuori luogo e offensivi, quindi non dico oltre. Ma anche riguardo all'Opera di Toscana, beh, in realtà hai già detto tutto. Sembrava l'operazione pubblica, invece si scopre che il comune sarà solo socio di minoranza per alcuni anni. Riguardo al fondo SGR, che è poi legato a Caltagirone e altri banchieri, quindi sono fondi molto aggressivi, sono gli stessi fondi attivi all'ex collegio della Querce, quindi siamo sempre in mano ai privati, e questa è una scelta deliberata, una scelta che viene poi difesa e confermata, e quindi va al di là della retorica della guida pubblica. La guida pubblica noi continuiamo a non vederla anche in gruppi di Toscana, anche in Monnatessa, saranno comunque posti che costeranno 600 euro o meno, un centesimo a notte, quindi a mese, quindi non sono veramente calmerati. E fa specie che poi, per rispondere a queste criticità, perché sono criticità oggettive quelle di aver perso il controllo urbanistico della città a favore del privato, a cui non si sa come porre rimedio, in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico, la sindaca Funaro parla di 34 posti pubblici che ci saranno alle cascine. Ecco, 34 su 4.000, siamo a una diluizione omeopatica che non risolve il problema, e quindi noi continuiamo a chiedere con forza questa svolta urbanistica, al di là delle parole, con i fatti. Il primo segnale è rimettere in discussione gli accordi con i privati e delegittimare anche quegli interventi anche di comunicazione dei privati che spesso offendono chi fa delle osservazioni, come è il caso dell'architetto Desideri, che ha maltrattato pubblicamente Roberto Guglini Gattai, senza che la giunta abbia preso le distanze da questo. Quindi questo veramente è davvero poco tollerabile. Poche prossime azioni riguarderanno il Four Seasons, l'area del Four Seasons che è sotto attacco. Stanno acquistando per quanto possibile, stanno tentando di acquistare tutti gli appartamenti dell'intero isolato, e quindi anche qui ci mobiliteremo. Ieri era presente una cittadina che vive in quel quadrilatero, che ci ha raccontato un po' la situazione, e quindi ci saranno altre azioni. E è importante anche raccontare il consiglio di quartiere aperto, che sarà in via Faenza il 12 marzo alle ore 8:30 la sera, 20:30, quindi via Faenza 43, e chiaramente siamo a pochi passi da San Gallo, sarà l'occasione per portare l'attenzione su questo tema. Ieri erano presenti alcune consigliere di quartiere, il presidente del quartiere 1 non è potuto venire, e quindi ci sarà l'occasione per confrontarci anche con lui su questa questione. Una buona giornata a tutte e tutti.
1: Bene Francesco, che aggiungere? Hai detto tantissime cose, come sempre ti ringraziamo per la puntualità, la freschezza, l'onestà, la trasparenza delle cose che ci racconti senza lasciare neanche i dettagli, e questo veramente è un grande contributo per la nostra trasmissione, penso in generale di poter dire per la città che non si vuole piegare. Ti vorrei così pungolare ancora un po' rispetto a quello che abbiamo visto sui giornali, o a meno che qualcuno non ci sia andato di persona, ma ne dubito, ovviamente è una battuta, mi riferisco alla convention, non so come altro chiamarla, ma così la chiamano anche i giornali. Ho davanti a me un articolo di Repubblica per fare un po' il punto, è organizzata da Nardella alla manifattura tabacchi, ovviamente a me personalmente, ma non sarò certo l'unico, ricorda esattamente il percorso fatto da Renzi dentro la Leopolda. Questa forse sarà la manifattura tabacchi 1 per Nardella, chissà se ne seguiranno altre, non ricordo a quanto è arrivato Renzi di Leopolde, ma il meccanismo è un po' quello: formare una propria corte, chiamare i propri a raccolta, darsi un lustro con i panel, con le riunioni, le assemblee, e chissà dove si vuole andare a parare. Comunque insomma c'erano un po' tutti, c'è passata la sindaca, c'è passato ovviamente Gianni benedice Nardella, Nardella benedice Gianni, Funaro benedice Nardella, poi Nardella benedice Funaro, e siamo all'interno di quello che qualche anno fa veniva chiamato Giglio Magico. Ora il Giglio Magico è una formula giornalistica che non paga più, non sappiamo bene che rapporti intercorrono, però ecco, i rapporti, le relazioni ci sono. Mi riferisco a questo perché Nardella ha rilasciato delle dichiarazioni non propriamente shock, però in qualche modo provocatorie, dicendo: urbanistica, Nardella rivendica, giudicati 3 volte dagli elettori. I fiorentini hanno eletto me e poi Funaro. Gianni ha sempre collaborato. Hai qualcosa da dire in più, giusto per salutarsi, un'ultima battuta?
2: Un ultimo commento sulla testimonia anche l'arroganza Nardella, che per rispondere alle critiche appunto urbanistiche degli ultimi mesi nella città di Firenze dice: parlano i voti, abbiamo vinto 3 volte, quindi abbiamo vinto noi. Ecco, questa è un'arroganza che conoscevamo solo nella destra fino a poco tempo fa, la stessa destra che giustamente viene anche criticata da questo centro-sinistra e poi ricade negli stessi errori. Abbiamo vinto, non si divide. Questa non è il modo che ci piace di fare politica.
1: Assolutamente condivisibile, che altro c'è da dire? Niente, questa è un po' la politica che abbiamo davanti. Vado in scia a quello che ci hai detto te, perché esce anche un avviso, una notizia, non so se dirlo così, comunque ci avvertono, mettiamolo in questi termini, che la sindaca Sara Funaro inaugurerà anche un nuovo format, che viene proprio definito così, che va in tour nei quartieri per ascoltare i cittadini. Mi sembra veramente l'uovo di Colombo, una cosa fatta decine e decine di volte in altre città e anche dentro la stessa Firenze, il tentativo di andare a recuperare i fili nella comunità, laddove le critiche che sono mosse all'amministrazione, più che legittime, come sappiamo e sentiamo, vengono vissute come un dito puntato contro una chiusura dentro una torre d'avorio e dentro i palazzi del potere a prendere decisioni lontane dai bisogni della gente, e quindi si va nei quartieri e a prendersi il caffè. Lo aveva fatto anche Nardella, per l'appunto, di andare nelle case a prendere il caffè con le persone. Ovviamente si parlerà di persone che già lo votano, la pensano come lui e come loro e come lei in questo caso, e quindi poi tutto sommato le cose rimarranno come stanno. Ben più interessante l'iniziativa che ci hai segnalato, il consiglio di quartiere che si terrà in via Faenza il 12 di marzo, le iniziative che sono in ponte e che anche te giustamente ci hai ripetuto per il Four Season, ma ci sarà occasione per riparlarne prima, durante e dopo. Questo è quello che ci ripromettiamo di fare con la nostra stampa rassegnata. puntata su tutte queste vicende dell'urbanistica che hanno a che fare proprio con la nostra vita materiale, come ci hanno fatto vedere le persone che hanno aperto le loro case, al di là di quelle che sono i gossip giornalistici, le battute, anche quelle che possiamo fare noi, e a partire proprio da me. Francesco, ancora un enorme grazie. Facciamo un cambio di argomento e, come vi dicevo, in ordine cronologico passiamo alla domenica mattina, e passo la parola ancora una volta a me stesso, 2 secondi 2, per l'introduzione al nuovo intervento.
0: Eccoci, la stampa rassegnata di Radio Wombat, anche questa settimana a parlare di lavoro, di lotte sindacali, ovviamente sindacati e sindacalismo di base, e parliamo anche dei beni culturali, della gestione dei musei e del patrimonio storico-artistico di questa città meravigliosa e ricchissima da questo punto di vista, ma anche piena di ingiustizie e violazioni e abusi. La vicenda è quella dei lavoratori, delle lavoratrici, degli Uffizi, Coop Culture, che, se non ho capito male, ma siamo ai nostri microfoni con Mario di USB per raccontare questa storia, ovviamente lo salutiamo. Ciao Mario e grazie. Se non ho capito male, stavo dicendo, ci doveva essere anche uno sciopero chiamato proprio per far sentire il peso di chi questi servizi li porta avanti e permette la fruizione di questo enorme, immenso e meraviglioso patrimonio storico-artistico, se non che la commissione di garanzia è ancora una volta intervenuta con la solito dispositivo della rarefazione degli scioperi per bloccare e impedirlo. Ma comunque la mobilitazione non si ferma e va avanti, e come vi dicevo siamo al microfono con lui per riassumere un po' questa vicenda. Quindi Mario, se ne hai voglia, potresti un po' raccontare come sta andando avanti, quali sono le caratteristiche, i problemi di lavoratori e lavoratrici, che spesso, anche leggendo le cronache e i titoli, si vede che ci sono dei problemi perché vengono fatti dei presidi, vengono fatti delle mobilitazioni. Ricordo che il Sud Cobas ha cominciato già a fine dicembre del 2025, poi a febbraio, chi se la ricorda, c'è stata la lezione solidale di Tommaso Montanari, che ha dato anche un po' di visibilità a questa vicenda. Però non si sblocca, e mentre si guarda avanti, si cominciano a scaldare i motori per la Pasqua, che è sempre un periodo di grandi attese dal punto di vista turistico, dal punto di vista degli ingressi proprio nei nostri musei, e invece per quanto riguarda la precarietà, la stabilizzazione, la risoluzione di problematiche ben note, non si riesce a togliere un ragno dal buco, perché evidentemente manca la volontà politica. Mario, a te per riassumere un po' e per raccontarci ovviamente come sta andando la mobilitazione, o come è andata di domenica mattina, primo di marzo, che, come dicevo, doveva essere data di sciopero, ma solo di mobilitazione, ma solo non è per sminuire, perché assolutamente il valore è centrale, e la giornata credo sarà importante. Grazie.
3: Sì, buongiorno a voi, grazie per lo spazio. Io sono Mario Carluccio, 2SB Firenze. Oggi siamo di nuovo in presidio agli Uffizi, diciamo l'ennesimo da un anno a questa parte, per denunciare nuovamente le condizioni di vita precarie e di sfruttamento all'interno dei musei statali, e per contestare ovviamente il sistema perverso degli appalti che genera precariato e sfruttamento. Siamo in presidio insieme al Sud Cobas, Firenze e Prato, insieme a Work e Sin Florence e Mericonosci, per unire sostanzialmente due lotte, due vertenze, che sono due facce della stessa medaglia. In buona sostanza, al passaggio d'appalto ultimo che c'è stato, vinto da Coop Culture, sono stati lasciati a casa i precari storici. I precari storici sono quei lavoratori e quelle lavoratrici che hanno lavorato per anni con contratto a tempo determinato e si sono visti in buona sostanza lasciati a casa, senza nessuna garanzia, senza nessun futuro occupazionale. Sono 4 mesi che non ricevono stipendio, e quindi noi nel presidio di oggi chiediamo la riassunzione immediata a tempo indeterminato di queste lavoratrici e di questi lavoratori. Al contempo, i lavoratori e le lavoratrici che invece sono passati con Coop Culture, ovviamente a tempo indeterminato, vivono delle condizioni di forte disagio, perché sono tutti lavoratori e lavoratrici part-time che hanno sottoscritto un contratto individuale che prevede un orario scritto ben preciso, cioè o un turno di mattina o un turno di pomeriggio. Al contrario, Coop Culture li applica a turni spezzati fino anche a 10 ore consecutive, e capite bene che 10 ore a una biglietteria, che può essere una postazione esterna al freddo o al caldo, sono secondo noi delle condizioni lavorative, soprattutto se si parla dei musei statali, sono delle condizioni inaccettabili. Addirittura sappiamo di pause pranzo negate o comunque non previste, e quindi noi ancora una volta siamo a denunciare le condizioni di vita dei lavoratori e delle lavoratrici all'interno dei musei statali di Firenze. Lo abbiamo fatto un anno fa denunciando ovviamente le condizioni dei lavoratori della Dussmann, lo facciamo oggi denunciando le condizioni dei lavoratori di Coop Culture. Come dico io, cambia il medico ma non la cura. Qualsiasi azienda vinca l'appalto all'interno dei musei lo vince, diciamo, col meccanismo del massimo ribasso, e quindi come dire, si scarica la responsabilità d'impresa sulla pelle dei lavoratori e delle lavoratrici. La commissione di garanzia, come ricordavi, ci ha bloccato lo sciopero, ma noi in maniera molto tenace abbiamo deciso ugualmente di essere in presidio stamani e riprogrammeremo un'altra data di sciopero fino a che non saranno riassunti i precari storici e finché non miglioreranno le condizioni di vita dei lavoratori e delle lavoratrici nei musei statali.
1: Bene Mario, grazie davvero. Speriamo che appunto l'iniziativa sia stata delle migliori e che nei prossimi giorni, come ci hai detto, ci possa essere anche una data di sciopero che manda in tilt e fa impazzire la maionese di tutti questi papponi che sulle spalle della precarietà di lavoratori e lavoratrici stanno facendo davvero affari d'oro e vantandosi in tutto il mondo. Davvero uno schifo. Mi permetto di aggiungere un elemento ulteriormente squallido, che è quello della stampa mainstream, sulla quale perlomeno io, come dico sempre, potrei sbagliarmi, non fidatevi mai neanche di me, anzi sono proprio il primo di cui dovete dubitare, ma non ho visto assolutamente niente, né un articolo che promuovesse la mobilitazione, anche solo che annunciasse il disservizio, come spesso fanno in queste situazioni, che poi come ripetiamo non c'era lo sciopero, però il tentativo di averlo fatto e aver annunciato una mobilitazione fosse anche per i soliti problemi di ordine pubblico di cui spesso si riempiono le pagine dei giornali, avrebbero potuto scriverlo. Invece non c'è assolutamente niente, questo come ho detto fino alla domenica del 1° di marzo, poi eventualmente se ci sarà qualcosa lo guarderemo la prossima settimana. Questo era per aggiungere un elemento, visto la mission della mia e della nostra trasmissione, che è quello di partire dagli spunti di cronaca locale. Grazie ancora Mario, tutto USB e anche Workers in Florence, mi riconosci, e il Sud Cobas Firenze e Prato per le vostre e le nostre battaglie. Facciamo a questo punto una pausa musicale e poi rientriamo con nuove voci, nuovi argomenti e iniziative.

C'è un elefante nella stanza e la gente non è che non ne parla, lo bombarda. Genocidio in corsa a Gaza, mi riguarda e non mi sento distante, nonostante la distanza.

0: Yannick, Giannino. Giannino.
1: Bene, bene, riprendo di nuovo il microfono. State ascoltando sempre la stampa rassegnata di Radio Wombat. Chi di voi ha ascoltato il pezzo, lo faccio una piccola pubblicità per questo rapper emergente che è Digiuno. Il pezzo si chiamava Ci riguarda, l'ha detto tante e tante volte, ovviamente ci riguarda anche a noi come le tante altre notizie che seguono. Ci dice anche che di rimanere, come si dice, collegati sui social di Digiuno, perché seguirà un'altra parte di questo pezzo in solidarietà, in nome, diciamo così, della lotta del popolo palestinese, che rappresenta l'apice del sistema capitalistico coloniale a cui è giusto opporsi con ogni mezzo. Questo ce lo dice direttamente Digiuno per promuovere il suo pezzo e se stesso. A noi fa piacere farlo e con questo riprendiamo la nostra trasmissione. Se vi collegate solo adesso e non avete ascoltato la prima parte, il mio consiglio è di riascoltarla, ovviamente non per me ma per chi è stato con noi. Sono stati già due ospiti rilevanti: Mario di USB, che ci ha raccontato del presidio di lavoratori e lavoratrici di Uffizi Coop Culture in appalto nella gestione dei musei fiorentini, e anche Francesco di Salviamo Firenze per la bella iniziativa di sabato mattina con e per gli abitanti contro il cantiere San Gallo. Quindi riascoltate la trasmissione dall'inizio, andate sulla sezione podcast, la scaricate. Lo potete ovviamente fare con la nostra stampa rassegnata e con tutte le altre trasmissioni di Radio Wombat. Andiamo avanti perché le cose sono ancora tante. 2 secondi, ancora la mia voce per il prossimo intervento. Eccoci, arriviamo, la stampa rassegnata di Radio Wombat, per dare spazio e voce, sentire un po' come è andata l'importante assemblea che si svolge domenica 1 di marzo in piazza Santo Spirito in solidarietà con AGI. AGI tocca uno, tocca tutti, e è il tema, insomma, lo slogan che riassume questo importante, come dicevo, tentativo di creare solidarietà e comunità solidale intorno alla vicenda della ragazza studentessa del liceo Machiavelli Capponi, che è stata colpita dalle intimidazioni, dai tentativi di infondere paura e paranoia, che arrivano questa volta non solo, diciamo così, dagli apparati di polizia con le solite sanzioni o minacce o repressione, strumenti più classici, ma arriva in una forma un po' più sfumata e che chiaramente porta con sé per altri aspetti anche più problemi. Sono stati i servizi sociali, infatti, che prima con una lettera degli inizi di febbraio e poi andando a fare una visita a casa, il colloquio con i genitori, una sorta di perquisizione e interrogatorio, diciamo così, si sono fatti strumento di repressione e intimidazione. Lo ripeto, ma insomma questa è la realtà e questa è la situazione intorno a questa ragazza. Bellissima invece ci è parsa e anche pronta dal punto di vista del riflesso la risposta che è arrivata soprattutto dai compagni e dalle compagne del collettivo, della scuola e di tutta la comunità di lotta, che insieme al Sud Cobas è quella che ha fatto da detonatore anche alla vicenda, perché AGI è sotto inchiesta, lo dico in questi termini, da questura, da parte dei servizi sociali, per, udite udite, aver partecipato ad un presidio in cui operai ed operaie chiedevano che fossero rispettati i contratti e che il committente, in questo caso era il brand Patrizia Pepe, si sedesse ai tavoli di trattativa e assumesse e riconoscesse le proprie responsabilità nella filiera produttiva, dove operai sono costretti a turni massacranti e vedono continuamente violati e abusati i propri diritti sindacali, anche minimi. Questa è un po' la situazione, e domenica una bella risposta che fa vedere appunto come chi lotta non è mai da solo. Vogliamo sapere com'è andata, qual è stato l'esito di questa assemblea, anche se la giornata è chiaramente funestata, come ormai succede continuamente dal Venezuela all'Iran, perché c'è anche il presidio in piazza Goldoni per gli ovvi problemi che sono stati generati dall'aggressione militare degli Stati Uniti nei confronti dell'Iran, uno scenario internazionale sempre più complicato che quindi vede moltiplicarsi gli impegni, anche destabilizzare insomma le iniziative, però sicuramente l'iniziativa in Piazza Santo Spirito è un avvenimento importante dentro un quadro che vede avanzare l'autoritarismo non solo da parte del governo e delle forze politiche che hanno prodotto questo approccio che si è sintetizzato nel famoso modello caivano fatto di persecuzioni, repressioni e polizia, soprattutto per i giovani e giovanissimi, ma purtroppo evidentemente, come ci dice questa vicenda, si è diffuso un veleno che si è diffuso anche a sinistra e in una città che in qualche modo ha coltivato per decenni i propri anticorpi, purtroppo vediamo i servizi sociali fare quello che dovrebbe fare la polizia, o meglio, non dovrebbe fare neanche la polizia, però se proprio qualcuno lo dovesse fare, non è certo i servizi sociali che dovrebbero occuparsi di ben altro, essere a servizio delle persone e trovare le risorse, i mezzi e le energie per occuparsi di ben altri problemi che non quelli di definire devianza minorile la partecipazione politica e la presa di coscienza sul proprio mondo che sta andando totalmente a rotoli. Ma insomma, l'ho fatta lunghissima, ti chiedo anche scusa, e ai nostri microfoni il collettivo del Machiavelli Capponi con i suoi studenti e studentesse che lo gestiscono e vi partecipano per raccontarci appunto come è andata questa importante giornata di solidarietà con AGI.
2: Ciao a tutte e tutti, sono Bianca del collettivo K1 del Machiavelli Capponi. Oggi appunto si è tenuta l'assemblea pubblica in Piazza Santo Spirito, un momento di risposta collettiva rispetto all'attacco che è stato fatto a una nostra compagna, a una nostra amica, a una studentessa del Machiavelli Capponi, ad AGI. E diciamo che l'assemblea di oggi ha visto la partecipazione in primis delle studentesse e degli studenti della nostra scuola, ma non solo. Ha visto la partecipazione delle nostre prof, dei nostri professori, ha visto la partecipazione di tantissime realtà del territorio e soprattutto ha visto la partecipazione di tantissime cittadine e cittadini pronti a scendere in piazza e in solidarietà ad AGI, ma in solidarietà a tutte quelle persone, a tutti quegli attacchi che ci stanno essendo, diciamo, nei confronti delle seconde generazioni. Diciamo che c'è un filo che tesse la storia di AGI rispetto a quello che è successo a Bagnoripoli, quindi al tentativo di schedatura dei professori e delle professoresse. C'è un filo che tesse insieme tutto il comitato remigrazione. Infatti noi il 7 marzo scenderemo in piazza a Prato per bloccare la manifestazione nazionale chiamata proprio dal Comitato Remigrazione. Pensiamo che è importante continuare a creare momenti come i momenti di oggi, perché sono fondamentali per dare una risposta collettiva, che è una risposta che non ha paura rispetto a tutti gli attacchi che ci stanno essendo. Ci teniamo anche a precisare che negli ultimi mesi varie compagne minorenni del collettivo K1 sono state

0: da più di 7 mesi, lavoratori dell'Alba, della sede di Alba, appunto, in sciopero, con cui siamo andati a fare il presidio sotto Patrizia Pepe. E quindi noi oggi siamo molto contenti, ringraziamo tutte e tutti coloro che c'erano all'assemblea e che continueranno a venire e continueranno a organizzarsi e a organizzarci insieme, perché la lotta per appunto perché la lotta per la nostra libertà al dissenso, la lotta che ci accomuna, la lotta che ci porta a essere insieme in piazza e a lottare per i nostri diritti, è la risposta, e l'abbiamo vista nell'assemblea di oggi. Grazie.
1: Grande Bianca, grazie davvero, ci hai detto tante cose. L'assemblea, insomma, è andata bene, lo possiamo dire a distanza di qualche ora dalla sua fine, il tuo intervento a corsa, ti ringraziamo anche per questo, incastrati tra mille appuntamenti, come avevamo premesso anche il corteo per l'Iran, quindi grazie, grazie, grazie anche per aver ricordato e già in qualche modo lanciato e chiamato l'appuntamento che si è organizzato anche questo, in questo fine settimana, tanto per dimostrare l'impegno di alcuni e di alcune, tra cui anche te, davvero notevolissimo e da applausi. L'appuntamento già lanciato contro il corteo nazionale per la remigrazione riconquista per Prato, quindi il 7 di marzo, io mi sono permesso di metterlo anche sulla punta, al sito dell'underground metropolitano che ci ricorda gli appuntamenti di lotta e non solo, e lo trovate con luogo ancora da definire, perché appunto non è stato ancora definito, benché ci sia stata una partecipatissima assemblea preparatoria. Quando usciranno materiali più precisi lo correggeremo, intanto per metterlo nell'agenda e nel calendario l'ho inserito così. Quindi davvero grazie Bianca, a te, a tutti e a tutte, compagni del Sud Cobas e del collettivo K1 Machiavelli Capponi, a risentirci e sempre a fianco di Age e di tutti coloro che lottano insieme a lei, insieme a voi. Corriamo per andare a dare la parola, a coprire anche la manifestazione in solidarietà con il popolo iraniano contro l'aggressione militare da parte degli Stati Uniti e di Israele. Ancora una volta, 2 secondi, 3 al massimo, per l'introduzione che ho fatto all'intervento di Gianni della Casa dei Diritti dei Popoli. Raggiungiamo la manifestazione di oggi, domenica 1 di marzo, contro l'attacco all'Iran, contro i nuovi imperatori. Questo dice la locandina, il manifesto, fatto ovviamente molto velocemente. La prima chiamata per la città è stata fatta dall'Arci di Firenze. Sono diverse le realtà che hanno risposto, e a prescindere poi da chi sono gli organizzatori o meno, ci sembra sia un primo momento di risposta di piazza a cui, come dire, chiunque non accetti questo nuovo ordine mondiale, o forse sarebbe più sensato dire disordine e caos seminato a partire dall'amministrazione Trump degli Stati Uniti d'America, insieme in questo caso a Netanyahu e a lo Stato di Israele, può agganciarsi per andare a dire no, e che non ci sta di fronte alla barbarie che sta dilagando. Le notizie si susseguono chiaramente, come in tutte queste situazioni qua. Sembra confermata la notizia che la guida suprema, l'Ayatollah Khamenei, sia morto durante uno degli attacchi. L'Iran sta rispondendo, quindi insomma lo scenario è di escalation in tutta la regione medio orientale. Non c'è nulla di banale, nulla di scritto, le cose si stanno dando e sviluppando, la situazione è molto molto pesante, molto tesa, chiaramente riconnessa a quello che è successo poco fa con il Venezuela, il rapimento di Maduro, il tentativo di cambio di regime, le spinte per piegare, tutte le realtà che si stanno continuando ad opporre a quello che è il disegno degli Stati Uniti d'America, che non è chiaro dove vuole andare a parare, ma quello che è sicuro è che è disposto, è disponibile e è quasi sempre pronto ad usare la forza con coloro che considera i propri nemici. Quindi siamo ai nostri microfoni con Giovanni della Casa dei Diritti dei Popoli, che ha risposto all'appello di Arci, che è stata, come ripeto, la prima realtà a chiamarlo, ma insomma una piazza

0: della Firenze, che diciamo così non ci sta. Gianni, a te la parola per raccontarci un po' come è andata, come sta andando la manifestazione, qual è la risposta della nostra città a questi eventi davvero drammatici e tragici, e insomma come lo state vivendo questo passaggio di fase tra le tante cose che succedono. A te la parola.
1: Allora, la manifestazione è terminata da poco. Ho deciso di parlare soltanto adesso che è finita, perché c'erano diversi compagni della GKN con un sacco di tamburi che facevano un frastuono incredibile. La manifestazione era stata appunto indetta dall'ARCI e non è stata lunghissima, è partita un po' tardi, però non è durata molto, anche perché non ci sono stati interventi, e praticamente è terminato il corteo con una dichiarazione da parte di un funzionario dell'ARCI che ha letto un comunicato, e poi c'è stato un minuto di silenzio. Ecco, detto questo, voglio dire che noi della Casa dei Diritti dei Popoli, che già ieri mattina pensavamo di fare un presidio, non oggi, ma domani nel tardo pomeriggio, appunto pensavamo di fare questo presidio, e poi saputo che lo stava organizzando qualcosa l'ARCI, abbiamo lasciato perdere, andiamo, partecipiamo al corteo dell'ARCI. Abbiamo comunque intenzione, e abbiamo già approfittato del corteo per parlare con una serie di realtà che erano presenti, di organizzare qualche cosa nella settimana che sta per cominciare, cioè un presidio, probabilmente, se non un corteo, ma più facilmente un presidio, che non parli solo di Iran, ma che abbia un taglio veramente internazionalista. Questo noi ci teniamo, perché siamo una rete internazionalista, che abbia un taglio internazionalista e che sia sostanzialmente una manifestazione contro l'imperialismo. Contro l'imperialismo e il colonialismo, contro le aggressioni mirate dall'imperialismo contro i paesi che posseggono delle risorse che loro vogliono rapinare o quantomeno controllare. Ecco, quindi noi pensiamo di mettere insieme tutta una serie di questioni, quindi quella che riguarda recentemente il Venezuela, ovviamente l'Iran, la Palestina, la Siria, la questione curda, la questione Sahrawi, cioè tutte le questioni che riguardano popoli che sono stati derubati dalla terra, che sono stati occupati, massacrati, sterminati, colonizzati, arrivando poi a parlare anche dei palestinesi, che sono vittime di un progetto di sostituzione etnica, tra l'altro dichiarato impunemente, senza che nel mondo occidentale si sia un governo, anche uno solo, va bene, che dica qualcosa in merito. Venendo alla questione iraniana, noi vogliamo esprimere una posizione che poi è anche quella dei compagni iraniani che fanno parte della nostra rete internazionalista, compagni che già anni fa sono venuti via da Donna Vita Libertà di Firenze, che è l'organizzazione più conosciuta, più grande, eccetera eccetera, perché avevano visto dei cambiamenti preoccupanti all'interno di questa associazione. E infatti proprio ultimamente è apparso in modo eclatante, ecco, questo spostarsi a destra su posizioni monarchiche. Di fatto Lì dentro ha preso il sopravvento l'ala destra che vuole la sostituzione del regime teocratico con il figlio dello Scià, che diventerebbe quindi chiaramente il burattino dei due paesi imperialisti, gli Stati Uniti e Israele, che stanno bombardando l'Iran e hanno scatenato l'ennesima guerra che sappiamo. Ecco, la posizione che noi esprimiamo, e che è quella di questi compagni iraniani, è di critica ferocissima, durissima, senza sconti al regime teocratico. Chi è di sinistra, chi è un compagno, chi è un libertario, non può chiaramente provare nessuna simpatia nei confronti di un regime di questo genere. La questione però che passa sopra ogni altra è quella relativa alle aggressioni imperialiste alle quali noi dobbiamo opporci in tutte le maniere. Bisogna andare in piazza a manifestare, a fare tutto quello che è il nostro potere, nelle nostre possibilità, contro questa sorta di cupola, di spettre a livello mondiale, che vuole perpetuare il dominio del mondo, il controllo sulle risorse, sulla finanza, sul commercio e tutto quello che riguarda la vita degli esseri umani. Si tratta di un sistema di potere che, lo sappiamo ormai da tanto tempo, è pronta a qualunque cosa, anche la più orrenda. Lo hanno dimostrato, perché lo hanno dimostrato già nel 2003, quando hanno attaccato e invaso l'Iraq. Hanno ammazzato 300.000 persone nella fase, diciamo, iniziale, e poi dopo sono venute altre decine di migliaia di morti. Lo hanno dimostrato nel 2011 in Libia, lo hanno dimostrato recentemente aggredendo il Venezuela. Lo scopo è chiaramente quello di mantenere il dominio economico e militare sul pianeta e avere il controllo delle risorse energetiche, o averle in propria mano, oppure averne comunque il controllo, se non direttamente, anche indirettamente. Questo è il loro scopo e sono pronti a tutto. Quindi chiaramente noi dobbiamo assolutamente opporci a questo. Quello che sta succedendo in Iran è gravissimo, e non è il primo attacco sanguinoso che viene fatto, perché già tempo addietro ne abbiamo avuto già un altro che ha provocato qualcosa come 1200 morti. Usano qualunque menzogna per giustificare le loro azioni e il loro agire, ma noi sappiamo benissimo che queste menzogne sono carta straccia, che sappiamo che il loro scopo è, da parte degli israeliani, realizzare un controllo su tutta la macro area relativa al Medio Oriente, e questo vuol dire quindi la Siria, vuol dire la Giordania, vuol dire anche in questo caso l'Iran, l'Iraq. Questo è lo scopo. E gli Stati Uniti chiaramente appoggiano questo, perché Israele è il loro avamposto, militare, e lo è da parecchio tempo. È quindi evidente che bisogna continuare questa strada che è stata cominciata oggi, e quindi qui voglio esplicitare la mia preoccupazione di riuscire il prima possibile, appunto, a organizzare qualcosa che abbia un respiro anche più grosso, più forte anche rispetto al corteo che c'è stato oggi. Mettere insieme tutte le questioni che riguardano l'attacco imperialista che viene sferrato ormai da tempo a livello mondiale. Ecco, quindi è importante mettere insieme le varie teatri di guerra, di attacco che avvengono nel mondo, e questo vuol dire che tante realtà associative, di comitati, coordinamenti che operano nel settore della politica internazionale, della lotta dei popoli, dei diritti dei popoli, mettere tutti insieme per vedere di fare qualche cosa che abbia un respiro veramente completo a 360 gradi, cioè che riguardi tutti i popoli che lottano per salvarsi, per rispondere al massacro, all'aggressione, allo sfruttamento e all'oppressione. Ecco, questa è la nostra intenzione e quindi noi già da stasera cominciamo a ragionarci sopra. Grazie per lo spazio che voi ci date, a presto.
0: A presto Gianni, grazie a te che ci hai portato anche nella dimensione planetaria di quello che sta succedendo. I problemi sono veramente tanti e tantissimi, quindi se ci sarà questo ambizioso progetto di una nuova mobilitazione più generale contro quello che siamo un po' propensi a definire disordine mondiale, ci saremo, ci faremo vivi e ci risentiremo ovviamente. Io mi permetto nella chiusura, visto che non ho avuto il tempo di guardare i giornali rispetto all'uscita della mia nostra trasmissione che è lunedì mattina, non ho visto come hanno trattato il corteo di cui abbiamo orora parlato con l'intervento di Gianni. L'unica cosa che ho potuto fare è andare a guardare quello che aveva fatto Donna Vita Libertà, che come ci ricordava e ci diceva Gianni hanno in qualche modo distorto e preso delle posizioni sempre più a favore del ritorno del figlio dello Shah di Persia, di Reza Pahlavi, e quindi filo occidentali, diciamo così, o filo americane, filo israeliane, se si può dire in questi termini, cosa che ci sembra molto distante dalla garanzia del diritto all'autodeterminazione del popolo iraniano. E quindi Donna Vita Libertà aveva fatto una manifestazione con l'Ucraina, con coloro che l'Ucraina vivono ancora, stanno qui a Firenze, e mi permetto di segnalare, se lo posso dire così, che mi sembra che è comunque qualche passo avanti, diciamo in questo modo, rispetto alla demistificazione, allo smascheramento di questi soggetti, attori, protagonisti del disordine globale, in primis Stati Uniti e Israele. Forse qualche passettino in avanti lo abbiamo fatto, perché se vi ricordate a marzo del 2022, quindi a poche settimane dall'inizio della guerra in Ucraina, proprio qui a Firenze era stato il sindaco Nardella che aveva fatto intervenire con una piazza e una videochiamata, videocollegamento, Zelensky da piazza Santa Croce, che addirittura chiedeva la no-fly zone sull'Ucraina. Quindi in qualche modo la politica locale su una vicenda così globale cercava non solo di accreditarsi ma anche di darsi un ruolo fuori dalla città. Nello stesso tempo, ad oggi, ecco, sulla questione dell'Iran e su questo maledetto intervento che si sta dando ancora in queste ore da parte di USA e Israele, perlomeno non abbiamo visto la politica salirci con i piedi e tentare di fare propaganda. Questa propaganda appunto è arrivata da questo corteo che c'è stato, piccolo ovviamente, anche poco partecipato, e per questo secondo me e secondo noi evidentemente per fortuna non c'era la politica, anche se la politica in qualche modo appunto attraverso la questione ucraina cerca di riconnettere anche lo scenario medio orientale e se lo rivendicano anche alla manifattura delle idee, dove hanno rilanciato ancora una volta il gemellaggio tra Firenze e Kiev, giocato in chiave, come dire, indipendentista dell'Ucraina, quando mi sembra assolutamente ridicolo e demenziale questo atteggiamento di ripescare nella storia ciò che ci pare, perché anche se l'Ucraina ha dato un contributo in termini di competenze, di artisti, di restauratori e di volontari alla Firenze alluvionata nel 66, va sempre ricordato che Kiev in quegli anni era una città dell'Unione Sovietica, e quindi gli sforzi, i gemellaggi, la cooperazione e gli scambi che Bargellini aveva attivato in quegli anni 66-67 non sono in chiave antirussa, ma avevano lo scopo di gemellare l'Italia con l'ex Unione Sovietica. Con questo direi che ci possiamo salutare. A tutti e a tutte voi un grande ciao.
2: Radio Wombat, da sempre e obiettivamente
3: la migliore.
4: Achtung, voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: guai.
1: Ma, raga, vabbè, era perfetto.
2: Radio, la mia radio.
1: È difficile dopo.

My name is Lolita. And I'm not supposed to play with boys.

Buongiorno Palestina, 167esima trasmissione su Radio Wombat. Mentre a Monsignor Pizzaballa, insieme a padre Ielpo, custode di Terra Santa, viene impedito l'accesso al Santo Sepolcro per le consuete previste funzioni religiose della Domenica delle Palme a Gerusalemme, rischiando un incidente diplomatico, l'unica democrazia del Medio Oriente, governata dall'ultradestra di Ben-Gvir e sostenuta da Netanyahu, introduce la pena di morte, ovviamente solo per i palestinesi e per impiccagione. Nessuna possibilità di appello e flebili e inutili le proteste delle cancellerie europee. Ma in quello stesso momento Ofer Winter, ex generale dell'esercito israeliano, sospetto criminale per cui la Indy Rajab Foundation ha depositato un esposto presso la Procura di Roma e chiesto al ministro della giustizia Nordio di intervenire, indagare e magari arrestare, era atteso a Paestum il 31 di marzo per un pacchetto vacanze organizzato da un'agenzia israeliana. Ora però sembra aver rinunciato al soggiorno. Ma in Italia sta cambiando il vento? Dopo questa urgente notizia, di cui speriamo ascoltare e vedere presto gli effetti positivi, vi segnaliamo subito le iniziative più prossime a Firenze. 4 aprile, ore 15, presidio contro la guerra davanti alla caserma Predieri, sede del comando NATO a Rovezzano. Mercoledì 8 aprile, alle ore 18, contro la guerra e il ritorno alla leva. Comunità delle Piagge, Centro Sociale Il Pozzo. 16 aprile, giovedì, ore 18. Chi ha paura dell'Islam? Presso l'Aula Magna di Piazza Brunelleschi. Il 17 aprile, venerdì, organizzato dal CESP, Centro Studi per la Scuola Pubblica, il seminario Colonialismo ieri e oggi, dalle 8.30 alle 17.30, presso l'Arci in Piazza dei Ciompi. 20 aprile, lunedì alle 17, DDL antisemitismo e AIRA, indetto da docenti per Gaza, sempre all'Arci in Piazza dei Ciompi. Il 14 maggio, giovedì alle ore 17.30, suprematismo bianco all'Info Point, Piazza della Stazione di Firenze. Troverete queste informazioni anche sulla pagina del nostro blog della trasmissione di oggi. E nella trasmissione di oggi vi presentiamo due interviste. Una all'avvocato Dario Rossi Albertini, difensore di Mohamed Hanun. E vi ricordiamo che l'architetto Mohamed Hanun, presidente dell'Associazione Palestinesi in Italia e coordinatore di una rete di sostegno alla popolazione palestinese, è stato arrestato e detenuto da diversi mesi in base all'accusa di essere il vertice della cellula italiana di Hamas, ovviamente attraverso accuse anonime fornite dai servizi israeliani. L'altra intervista è a Michele Borgia, uno degli organizzatori del Freedom Flotilla Italia, che ci parlerà del progetto 100 porti, 100 città, un tour di mobilitazione civile che dai primi di maggio con un'imbarcazione farà tappa in tanti porti italiani, mentre contemporaneamente un camper girerà all'interno del territorio e nelle città, dove si organizzeranno incontri e gemellaggi con la Palestina, con l'obiettivo di costruire un grande corridoio di solidarietà con il popolo palestinese. Ascolterete tutto questo dopo la rassegna stampa a cura di Claudio.

Buongiorno, sono Claudio, segnalo articoli pubblicati negli ultimi 15 giorni. Nel caso che vi interessi leggere per intero gli articoli segnalati, nel blog di questa trasmissione troverete i link per accedervi. Cominciamo da Amicizia Italo-Palestinese, titolo Tortura e genocidio, una sintesi del rapporto del relatore speciale delle Nazioni Unite sull'uso sistematico della tortura da parte di Israele contro i palestinesi dal 7 ottobre 2023. L'articolo, preparato da Law for Palestine, fa una sintesi del rapporto che Albanese ha presentato il 23 marzo e riferisce puntualmente fatti e concetti ai diversi paragrafi del rapporto, in questa maniera agevolando la individuazione dei passaggi che possono maggiormente interessare. Titolo: il tribunale israeliano conferma 17enne palestinese morto di fame in carcere, ma il giudice archivia il caso. La sentenza arriva ora, la vicenda è di un anno fa. Ricorderete forse il ragazzo era deceduto il 22 marzo del 2025 nella prigione di Megiddo, dove era rinchiuso da 6 mesi in detenzione amministrativa. Un anno fa il suo nome e la sua storia avevano fatto il giro del mondo. Walid Ahmad, 17 anni, è stato il 63esimo detenuto palestinese deceduto dal 7 ottobre 2023. Il ragazzo era gravemente malnutrito, disidratato, sottopeso, con segni di scabbia e infezioni. Il fatto che probabilmente sia morto di fame non può e non deve essere nascosto, ha scritto il giudice, che però ha comunque disposto l'archiviazione del caso. Titolo: vacanze italiane tra mare e Alpi, la decompressione dei militari IDF. Si tratta di Marche, Sardegna, Val di Susa e adesso anche il Cilento a Pestum. In un pacchetto vacanze organizzato da un'agenzia israeliana era previsto anche come relatore ci fosse nella vicenda di Pestum il sospetto criminale di guerra generale Ofer Winter. Questo generale, la Hindi Rajab Foundation, che si occupa di crimini di guerra a Gaza, ha richiesto che venisse arrestato. Il generale Winter ha deciso alla fine di non venire in Italia, designando la Hind Rajab Foundation come organizzazione terrorista. Titolo: ONU, la tratta degli schiavi è il più grande crimine contro l'umanità. USA e Israele votano contro la risoluzione. Il dato politico centrale risiede nell'opposizione frontale di Stati Uniti, Israele e Argentina, a cui si somma l'astensione dell'Unione Europea, inclusa l'Italia. Siamo stati imperialisti. Questo atto dell'ONU non chiude una parentesi del passato, ma interroga invece il presente. Le ex potenze coloniali tentano di blindare i propri privilegi materiali negando la radice profonda della loro ricchezza. La risoluzione dell'ONU impone quindi il tema della riparazione. Titolo: dalla base di Aviano il rifornimento per i raid sull'Iran. A rilevare l'importanza strategica della grande base aerea friulana per la campagna di guerra contro l'Iran è l'autorevole Wall Street Journal, che il 23 marzo ha pubblicato un lungo e dettagliato articolo su come l'Europa sta giocando, zitto zitto, un ruolo chiave nella guerra in Iran. Titolo: al fianco delle masse, una carta per la liberazione dal sionismo. Intellettuali palestinesi redigono una carta programmatica per la liberazione dal sionismo. Critiche ai collaborazionisti nelle proprie file,
e indicazione degli aspetti che alimentano la resistenza, occupazione, espulsione, genocidio. La carta è disponibile sul sito indicato nel nostro blog. Veniamo a Assopace Palestina, al sito di Assopace Palestina. Titolo: Guerra a Gaza. I gruppi filo-palestinesi definiscono storica una sentenza del Tribunale di Bruxelles. Il Tribunale, infatti, ha riconosciuto la colpa dello Stato belga, rilevando che non aveva fatto tutto ciò che era ragionevolmente in suo potere al momento opportuno per prevenire e fermare i crimini di Israele. Veniamo a Presenza. Titolo: Commercio militare Italia-Israele. Attivo, strutturato, politicamente protetto. Dall'ottobre del 2023 ad oggi, almeno 416 spedizioni legate all'ambito militare e oltre 224 chilotonnellate di carburante originarie dall'Italia sono state inviate in Israele. Questo secondo dati rilevati da Giovani Palestinesi d'Italia. Titolo: I pericoli del disegno di legge sull'antisemitismo. Intervista all'avvocato Ugo Giannangeli. Giannangeli puntualizza in modo sintetico i passaggi essenziali della legge e ne evidenzia rischi di incostituzionalità rispetto agli articoli 17, 21 e 33 della Costituzione. L'intervista può essere utilizzata come un vero e proprio vademecum per docenti ed altri che dovranno, purtroppo, avere a che fare con questa legge. Veniamo al sito di Zeitun. Titolo: Ex primo ministro israeliano chiede alla Corte Penale Internazionale di fermare i terroristi ebrei in Cisgiordania dopo il blocco dei procedimenti giudiziari. Questo ex primo ministro è addirittura Olmert, che fu primo ministro nel 2006, negoziò con Abu Mazen e tentò di definire i confini di Israele. L'articolo è stato pubblicato dal Guardian. Per oggi è tutto. Come dicevo all'inizio, i link degli articoli segnalati li trovate nel blog di questa trasmissione. Alla prossima e buona Pasqua!

0: Il teorema sulla presenza di una rete di sostegno a Hamas in Italia e in Europa è stato sostenuto da tempo dalla destra. L'affannosa ricerca di sostegni a tale teorema è andata di pari passo a ricerca altrettanto affannosa di episodi di antisemitismo che vengono catalogati come tali mediante il condiscendente documento dell'AIRA. In questo contesto è esploso prima il caso Shaheen, che si sta sgonfiando, e poi l'arresto di Hannoun. Tante sono state le vicissitudini subite dall'architetto Mohamed Hannoun, come abbiamo già avuto modo di parlare di lui nella trasmissione 158. Dalla fine del 2023 Hannoun si è visto ad esempio appunto chiudere i propri conti correnti personali e quelli delle sue associazioni per decisione degli istituti bancari dove erano ospitati, proprio perché ritenuti fonti di approvvigionamento Hamas. Questo perché da informazioni di intelligence si sostenne che diverse associazioni ed enti, tra cui quelle citate nell'inchiesta in corso, non siano altro che hub per il finanziamento di Hamas. Ma da dove arrivano le accuse? Già nel 2010 la PM Francesca Nanni, nel chiedere l'archiviazione di un fascicolo per terrorismo che coinvolgeva Hannoun, parlò della difficoltà, in alcuni casi impossibilità, di utilizzare del materiale trasmesso da Israele, spesso raccolto nel caso di vere e proprie operazioni militari, peraltro senza l'osservanza dei principi fondamentali che regolano l'acquisizione delle prove nel nostro ordinamento. Oggi possiamo chiederci, in uno Stato di diritto non si dovrebbe prendere per oro colato quello che arriva dall'apparato militare di un paese che sta facendo la guerra? Del caso Hannoun ne parliamo oggi con l'avvocato Dario Rossi, difensore di Hannoun.
1: Buongiorno avvocato, nel caso Hannoun le forze antipalestinesi sostengono di aver trovato un sostegno, una giustificazione al loro teorema sulla cosiddetta rete di sostegno ad Hamas in Italia e in Europa. La domanda che le faccio è, si sta montando un caso?
2: Si è montato un caso che le cui origini risalgono ad anni fa, ecco, è dal 2021 che Hannoun e la sua associazione vengono dipinti come sostenitori di Hamas, come dediti al finanziamento di attività terroristiche, al sostegno del finanziamento dell'organizzazione per comprare delle armi, per compiere atti di terrorismo, per sostenere gli orfani dei kamikaze e quant'altro. Quindi sicuramente c'è stato un caso mediatico per cui tutti conoscevano non ben prima dell'arresto che è avvenuto nel dicembre del 2025 ed anzi negli ultimi tempi, diciamo, questa campagna mediatica si era fortemente intensificata, ecco, è stato preparato il terreno per questa operazione che quindi sembra essere venuta a completamento di tutto questo caso che era stato montato nel periodo precedente.
1: Ma quello che risulta, che si legge anche dai giornali, è che la documentazione e le cosiddette prove vengono fornite dai servizi segreti israeliani. Può essere questa una fonte convincente per la procura?
2: Per la procura evidentemente sì, perché praticamente tutto l'impianto accusatorio si fonda su questi documenti provenienti peraltro da un anonimo israeliano, documenti che sono stati raccolti durante le operazioni militari, ad esempio quella durante il bombardamento del campo profughi di Jenin nel 2002, piuttosto che nell'operazione scudo difensivo su Gaza del 2014, situazione in cui l'esercito israeliano ha ucciso migliaia di palestinesi e ha compiuto delle incursioni nei loro territori, nei loro edifici, nei loro uffici, sequestrando questo materiale che quindi ha un'attendibilità praticamente nulla in base a quanto già accertato, per esempio, in precedenti inchieste che sono state condotte contro, nei confronti di Annun e della sua associazione dal 2003 al 2010 e nel 2017, inchieste che sono state tutte archiviate proprio per l'inutilizzabilità di questo materiale, che adesso invece ritorna nell'opinione della Procura e ritorna ad essere utilizzabile. Diciamo che del riesame ha escluso l'utilizzabilità di questo materiale perché è anonimo, e adesso la Procura ha impugnato questa decisione in Cassazione per chiedere invece che venga confermata la sua utilizzabilità. Siamo in attesa dell'esito dell'udienza dell'8 di aprile per capire se anche la Cassazione concorda sull'inutilizzabilità oppure se questo materiale dovrà tornare a essere considerato ai fini del processo, dell'applicazione delle misure cautelari.
1: Ecco, si tratta di una procura questa che si è mossa nei confronti di Annun. Si tratta di una procura politicamente orientata, a suo giudizio, o diciamo ha proceduto per dovere d'ufficio, diciamo?
2: Ma politicamente orientata non mi sentirei di dirlo, anche perché insomma noi abbiamo sempre fiducia nella magistratura e né potremmo non avercela. Sicuramente quello che è un po' l'aspetto più criticabile di questa indagine è che la Procura ha fatto proprio la ricostruzione israeliana, anche storica, che fa da sfondo a questa situazione, cioè non si parla in tutti gli atti di un morto palestinese, non si dice che gli aiuti a Gaza sono stati inviati dal 2023 in poi, quando c'era uno stato di carestia certificato dalla FAO, era in atto un genocidio per il quale è imputato e ricercato la Corte Penale Internazionale Netanyahu. Cioè, tutto questo contesto è stato totalmente prepermesso dalla ricostruzione, nella quale poi si cala questo presunto finanziamento ad Hamas, considerata organizzazione terroristica. Quindi c'è stata un po' una sottina adesione della Procura alle indicazioni e alle indicazioni contenute negli atti trasmesse da Israele. Non a caso questa è un'inchiesta che è stata avviata su input, su richiesta, su sollecitazione delle autorità israeliane, ed è iniziata, è stato iscritto nel registro degli indagati per la terza volta in 20 anni, Annun, nel novembre del 2023, quindi dopo il 7 ottobre, dopo l'invasione di Gaza, dopo l'inizio del genocidio della popolazione gazzaui. Questo non credo che sia solo una coincidenza.
1: Ecco, il fatto che Annun venga tenuto in prigione e non sia a piede libero, questo dipenderà dalle decisioni della Cassazione o da altro tipo di decisione?
2: No, dipende dalle decisioni. Allora, in questo tipo di reato, in presenza di gravi indizi, è automatica la reclusione cautelare. E quindi nel momento in cui gli indizi vengono qualificati gravi, come in questo caso, viene applicata la custodia cautelare in carcere. La Cassazione potrà valutare invece se non sussiste il sufficiente grado di gravità di questi indizi e quindi disporre la liberazione di Annun e degli altri tre che tuttora permangono in carcere. Però questo si decide l'udienza dell'8 di aprile, e dopodiché le indagini continueranno in ogni caso con gli imputati in carcere oppure comunque a piede libero.
1: Un'ultima domanda: il caso Shaheen si è andato poi sgonfiando, mentre invece nel caso Hannun si continua a soffiare sul fuoco. Questo dovuto a cosa? A un diverso approccio da parte delle due procure, perché si tratta di due procure diverse?
2: Posto che quando è stato annunciato, la prima cosa che ho detto è stata che questo è un processo politico, cioè gli interessi politici che stanno, e le pressioni politiche che stanno dietro il processo ad Annun sono decisamente più pesanti di quelle che stavano di fronte al dietro il caso dell'imam di Torino. Ecco, qui, cioè, Israele, tutta la stampa filo israeliana italiana, la politica filo israeliana, sono anni che picchiano su Annun, hanno fatto delle trasmissioni televisive orribili in cui veniva additato come un criminale con affermazioni suggestive, false, cioè qui c'è veramente una volontà di un disegno nel quale a mio avviso si inserisce questa inchiesta, un disegno che proviene da Israele di distruggere la rete internazionale di solidarietà con i palestinesi. Un disegno che trova purtroppo una facile sponda nella politica italiana, in buona parte dei media del nostro paese, e in questo caso anche a livello giudiziario, che io spero che alla fine dimostri tutta la sua inconsistenza. Ecco.
1: La ringrazio, avvocato, è stato molto chiaro. Andremo in trasmissione mercoledì prossimo e le comunicheremo l'orario. La ringrazio molto.
2: Buongiorno.

0: La Freedom Flotilla. Da oltre 17 anni la Freedom Flotilla promuove missioni civili via mare per contestare il blocco imposto alla striscia di Gaza e affermare, attraverso azioni non violente, il rispetto del diritto internazionale e dei diritti fondamentali del popolo palestinese. Freedom Flotilla Italia è parte della coalizione internazionale che organizza spedizioni navali non violente per rompere il blocco israeliano della striscia di Gaza. L'iniziativa, attiva dal 2010, persegue la solidarietà concreta portando aiuti e sfidando l'assedio, spesso intercettata dalle forze israeliane. La campagna attuale si concentra sulla mobilitazione civile, inclusa la campagna 100 porti, 100 città, per portare l'attenzione sulla situazione palestinese. Il progetto si inserisce in questo percorso unendo informazione, mobilitazione e sostegno concreto anche alle strutture sanitarie come l'ospedale di Al-Auda a Gaza. Ascoltiamo l'intervista a Michele Borgia, uno degli organizzatori. Freedom Flotilla lancia un'iniziativa per Gaza dal titolo 100 porti, 100 città. Negli anni precedenti molte sono state le missioni di Freedom Flotilla. Nessuna è riuscita però a raggiungere Gaza, ma in compenso ha suscitato un grande movimento di solidarietà nei confronti di questa iniziativa, palesemente inoffensiva, ma anche molte polemiche. Questa volta però il progetto sembra diverso. Ne parliamo con Michele Borgia, uno degli organizzatori a cui rivolgo subito le prime domande. Buongiorno Michele, l'iniziativa 100 porti e 100 città ha carattere nazionale o internazionale? E come si svolgerà l'iniziativa?
1: Facciamo delle iniziative sia locali sia internazionali. Allora, diciamo, come coalizione, oramai da 18 anni mandiamo delle navi a Gaza cercando di rompere il blocco. E questo, diciamo, è l'obiettivo primario, l'obiettivo politico. Cioè, l'unico modo per liberare Gaza è rompere il blocco, perché qualsiasi azione, anche simbolica, portare cibo, portare aiuti, portare medicinali, può soltanto aiutare, diciamo, momentaneamente, ma quello che può semplicemente fun far funzionare effettivamente tutta la cosa è semplicemente aprire i valichi. Quindi liberare Gaza vuol dire far sì che possano entrare, uscire merci liberamente, persone liberamente. E anche dal punto di vista, diciamo, dell'etica, non è neanche giusto limitarsi a questo, cioè dire andiamo a sfamare un paese, perché ovviamente sarebbero in grado di sfamarsi, di autonomamente coltivare la terra, fare la pesca, scambiare produzioni, insomma, di piccola o grande manifattura, ma è proprio il fatto che vengono bloccati tutto questo che obbliga a questa situazione. E quindi diciamo che veramente la soluzione deve essere quella definitiva, e quindi serve azione politica. Per questa ragione abbiamo pensato di affiancare alla questione storica di mandare delle barche per tenere alta l'attenzione un'azione che sia ancor più politica, agendo sul territorio. E questa la stiamo facendo a livello di Freedom Flotilla Italia, ma stanno aderendo a questo progetto anche altri paesi europei, per adesso la Spagna, e siamo appunto in accordi anche con Francia, e vedremo quindi se si estenderà.
0: Di venerdì 20 marzo alla Darsena di Viareggio avete presentato questo progetto. Qual è stata l'accoglienza da parte della cittadinanza e se ci sono state delle polemiche?
1: C'è stata una buona accoglienza, sappiamo che questa cosa ha attirato anche curiosità, al di là delle persone che hanno partecipato, altre stanno chiedendo ulteriori informazioni e anche chiedendo di partecipare. E il nostro impegno, infatti, è quello di creare una rete che sia a livello nazionale, dove ci siano dei nodi di interesse, e questi nodi di interesse sono fatti poi dalle reti locali, cioè dalle città, anche piccole, anche meno importanti, dove di solito invece si svolgono iniziative, rassegne, ma anche manifestazioni. Sappiamo che ci sono anche piccole iniziative o piccoli gruppi anche in città minori, ed è importante coinvolgere quelli in un discorso costante. Ecco, qual è la considerazione che facciamo dicendo 100 forze, 100 città? Diciamo che l'attenzione su Gaza e su Palestina in genere, anche su Cisgiordania, non deve limitarsi ai momenti in cui partono le barche, per dire, dove si crea un'onda di interesse, ma come tutte le onde sale e poi riscende. Noi vogliamo diventare marea in qualche maniera, vogliamo che l'attenzione resti costante durante tutto l'anno. Quindi proprio per questo tentativo che c'è di schiacciare l'informazione, di far sommergere dal silenzio, invece vogliamo che l'informazione e anche, diciamo, la consapevolezza su quel che accade prenda piede, prenda forza e si radichi in tutto il territorio.
0: Mi sembra di capire appunto che questo progetto soprattutto vuol creare una rete di solidarietà per spezzare appunto il silenzio su Gaza, sulla Cisgiordania, promuovere la cultura palestinese in modo che rimanga, anzi venga, diciamo, assimilata dalle persone che partecipano e non venga distrutta insieme alla distruzione israeliana della gente, della popolazione, dei bambini, delle case, degli ospedali. Insomma, questo, diciamo, ecco, mi sembra di capire l'intento di questo tour. Ecco, ma quando è previsto l'inizio del tour e quali sono i porti?
1: Prima di rispondere delle date, vorrei riprendere proprio questo concetto, esattamente questo quello che ci interessa, cioè veramente portare l'attenzione non soltanto sul fatto drammatico della situazione attuale, dove bombardamenti, ma anche con la fame, con tutti gli altri sistemi, distruggendo tutti i sistemi, diciamo, di vita sociale, quindi attrezzature, ospedali, sistemi di distribuzione dell'acqua, sistemi fognari, tutto quanto. Non è soltanto un mettere a rischio e uccidere centinaia di migliaia di persone, è il fatto di distruggere una cultura, e su quello noi proprio anche cerchiamo di riportare l'attenzione. E infatti in ogni nostra occasione, in ogni evento, in ogni, diciamo, cosa che organizziamo, riportiamo questa cosa, ma non soltanto a parole, cerchiamo di portare sempre una testimonianza di fatto da una persona palestinese che è già magari qui nel territorio, o ci colleghiamo con Gaza e anche con Cisgiordania, insomma, per portare testimonianze effettivi e essere amplificatori di queste voci. Per quanto riguarda le date, in realtà siamo già partiti. In realtà noi partiremo nominalmente, ma dal punto di vista ancora una volta simbolico, il 2 maggio. E intendo simbolico perché useremo una barca, e le barche per noi sono un simbolo, un modo, un'occasione, diciamo, per portare l'attenzione. Ma in realtà siamo già partiti, perché abbiamo già iniziato una serie di iniziative già in varie città, sia porti, quindi città di mare, sia città nell'interno, e le stiamo chiamando Camminando Verso, quindi Camminando Verso 100 porti, 100 città. Infatti la data del 2 maggio è una data che abbiamo scelto in maniera così simbolica, proprio per seguire anche il 1 maggio, che è una giornata di lotta internazionale, e quindi quello sarà un lancio ulteriore di quello che già stiamo facendo, ma è già un fare comune. Anche perché noi diciamo, useremo questa barca, poi magari vi posso raccontare la storia di questa barca, eccetera, ma useremo anche un camper o un furgone o più di questi mezzi per fare azione di attenzione, ancora una volta, sia nelle città di mare che nell'interno. Ma diciamo che non occorre aspettare la barca, aspettare il camper per organizzare qualche cosa. Ogni punto, ogni città che si propone di far parte di questa rete e diventare quindi un nodo della rete, può autonomamente organizzare delle iniziative anche se non potrà essere raggiunta per motivi logistici o di tempo. Quindi ognuno è libero di proporre e organizzare delle iniziative, anche singolarmente, e ovviamente però è importante creare anche dei piccoli gruppi con questa occasione, ed è una delle cose che ci proponiamo. Quindi le persone che vogliono collaborare, diventare un nodo della rete, ci possono scrivere, chiamare telefonicamente, e noi daremo il supporto necessario dal punto di vista logistico, dal punto di vista informativo, mettendo in contatto, appunto, se vogliono fare delle iniziative, mettendoli in contatto direttamente con Gaso Cirrodania per poter organizzare tutte queste iniziative, appunto.
0: Quindi il 2 maggio, se ho capito bene, partirà questa barca da Taranto. Cioè, esatto. Bisogna, ecco, una cosa da dire così in generale è che non sarà, questa volta non sarà la Freedom Flotilla che va verso Gaza, ma è Gaza che arriverà, diciamo, da noi in Italia, è tanto, esatto, per cominciare. E quindi, esatto, l'organizzazione è tutta, diciamo, nostra, e sarà la nostra collaborazione, come te giustamente hai detto già molto bene. Ecco, ma delle ultime domande che ti faccio è: quale sarà il coinvolgimento delle amministrazioni locali? Perché ho letto che anche quelle saranno, diciamo, dovrebbero essere impegnate in attività, gemellaggi. Buongiorno Palestina su Radio Wombat. Interrompiamo momentaneamente l'intervista a Michele Borgia per un breve stacco musicale. Riprenderemo tra un paio di minuti.

0: Cosa mi puoi dire su questo?
1: Cioè... questo è uno appunto dei nostri obiettivi, il fatto di coinvolgere le amministrazioni locali nella maniera più ampia possibile. Noi proporremo come minimo delle mozioni, diciamo, alle amministrazioni locali, delle mozioni per il riconoscimento ovviamente dello Stato di Palestina, del popolo palestinese, prima ancora dello Stato di palestinese, e questo lo dico perché molti ci dicono: ah, ma dov'è lo Stato palestinese? E per forza non è stato riconosciuto fino adesso e non esiste, no? Quindi qualcuno ci oppone questo, io rispondo: riconoscetelo, il popolo palestinese automaticamente ci potrà essere uno Stato palestinese, ma specialmente rispetto anche alla questione di terminare ogni forma di collaborazione con Israele.

0: importano a loro volta anche armi verso Israele, quindi con anche scambio di denaro, e tranquillamente stringono le mani insanguinate dei leader israeliani. Quindi questa cosa qui si prenderà atto anche nei porti, come quello che sta già succedendo, grazie ai CALP e altre organizzazioni dei portuali, bloccando ad esempio le navi che portano armi verso Israele, ma anche in tanti altri modi, insomma, quindi come dicevo, facendo diciamo delle mozioni all'interno noi chiediamo sia i comuni che anche le province, anche le regioni, come già molti comuni, province e regioni hanno già fatto questo riconoscimento e questa occasione, insomma, anche di parlare più approfonditamente all'interno delle istituzioni
1: Sì,
0: di questi.
1: sicuramente già anche qui in Toscana, sai, di Pisa, quando hanno bloccato dei treni per quanto riguarda il discorso dei porti, insomma, che stavano treni che portavano armamenti, eccetera. Ecco, ecco, ci sarà anche in queste iniziative il coinvolgimento del BDS?
0: Sì, allora questa cosa noi da tempo, appunto, visto che da anni operiamo, da tempo abbiamo avuto varie occasioni di collaborare con il BDS, ed è una delle campagne che portiamo, cioè noi chiediamo alle persone il boicottaggio. Il boicottaggio è una forma che pensiamo importante di pressione. Perché Israele non è che la convinciamo con le parole, la convinciamo solo se di fatto la obblighiamo in qualche maniera a prendere atto di quanto il resto del mondo non è d'accordo con le sue politiche. E per farlo l'unico modo è quello che è avvenuto anche con il Sudafrica, quando in Sudafrica c'era l'apartheid. L'unico modo per convincerli non fu appunto opporsi diciamo idealmente all'apartheid, ma creare un grande movimento internazionale di boicottaggio che quindi mise in difficoltà economica il governo che era per l'apartheid, obbligandoli nella pratica a cambiare politica. Ecco, pensiamo che quella sia una delle cose più importanti. Quindi sarà una delle campagne che portiamo in giro, ma porteremo forse quella più importante per noi è quella di non limitarsi alla solidarietà, diciamo, ideale con la Palestina, ma nella pratica. Infatti noi chiederemo di aiutare, l'ospedale Al-Auda, il complesso ospedaliero Al-Auda. Lo chiamiamo complesso ospedaliero perché sono due ospedali principali, uno nel nord della striscia, uno al centro, più una decina di cliniche che si occupano in particolare anche del supporto psicologico, il supporto alle nascite e altre questioni. Insomma, per noi è molto importante, da anni li stiamo aiutando, cerchiamo di raccogliere del denaro da mandare e pensiamo che vada amplificata questa azione, vada estesa, perché è un modo reale di portare aiuto. Sappiamo che ciò che noi mettiamo a bordo delle nostre imbarcazioni, sia cibo che medicinali che attrezzature mediche, viene sempre diciamo preso da Israele e non viene consegnato. Anche se loro dicono no, ci pensiamo noi a consegnarlo, non abbiamo feedback di questo, non è mai avvenuto. Anzi, se lo prendono, come è accaduto, abbiamo visto anche con la Conscience, la più grande imbarcazione dell'anno scorso, dove prima ancora di arrivare al porto di Ashdod, dove ci hanno trascinato invece di lasciarci andare verso Gaza, accostavano già con altre imbarcazioni e scaricavano tutta la merce che avevamo a bordo, tutti i medicinali e tutte le attrezzature mediche, e se le sono letteralmente rubate. Ecco, questa è veramente una vergogna.
1: Se Israele avesse un senso della vergogna, questo sarebbe una di quelle occasioni per vergognarsi molto. Ti faccio
0: Certo.
1: l'ultima domanda che, siccome a Viareggio partirà l'ultima, cioè non l'ultima, una delle tappe centrali, sarà una delle tappe centrali del tour di Freedom Flotilla, e partirà questa nave, la Gassan Kanafani. Ora, ci vuoi ricordare te, perché è stata fatta questa scelta?

0: scelta di dare questo nome, chi era Ghassan Kanafani, e cosa rappresenta ancora cosa potrebbe rappresentare anche per l'Italia, per gli italiani che sono vicini alla Palestina, e naturalmente cosa rappresenta per i palestinesi.
1: Noi cerchiamo sempre di dare un nome simbolico importante alle nostre imbarcazioni, in questo caso abbiamo scelto il nome di Ghassan Kanafani perché è stato un personaggio molto importante come scrittore, come diciamo, autore, ed è stato uno dei purtroppo dei tanti martiri appunto uccisi poi dall'entità sionista. Rappresenta un personaggio importante dal punto di vista non solo diciamo politico, ma anche ideale, rappresenta anche la poesia che c'è dietro un popolo come il popolo palestinese, che in realtà è sempre stato un popolo tranquillo e viene dipinto come un popolo di persone disposte a tutto, ma come in maniera aggressiva, invece sono disposte semplicemente a difendersi. Cioè, non si può dire che un popolo è terrorista perché si difende da un attacco, anzi, gli attacchi, qualsiasi popolo oppresso è riconosciuto, a qualsiasi popolo oppresso viene riconosciuta la libertà ovviamente di difendersi, perché è una libertà per cercare la propria libertà, ecco, quindi diciamo non è quello il punto, no? Rappresenta quindi diciamo un personaggio importante, e portare in giro il suo nome attraverso un'imbarcazione rappresenta portare la stessa cultura palestinese, come dicevamo, ci teniamo
0: Sicuramente.
1: molto a questo fatto, ecco, di portare in giro e diventare, diciamo che vogliamo diventare voce, vogliamo diventare amplificatore delle voci palestinesi, perché anche questo è importante. Diciamo che la liberazione del popolo palestinese appartiene al popolo palestinese. Nessuno si può sostituire o dare l'idea di voler diventare, diciamo, una cosa alternativa, cioè una strada, indicare la strada in maniera alternativa a quella che possono fare loro. Anzi, molte volte diciamo che i palestinesi ci insegnano la vita attraverso la loro capacità di resistere in questi anni senza mai chinare la testa, dicendo che vogliono rimanere. Quando gli viene proposto anche di andare via, pagati, ovviamente loro dicono no, loro vogliono stare sulla propria terra perché la propria terra è la propria cultura, è il proprio radicamento, è il proprio modo di sentire profondamente la vita. La vita è legata alla propria terra, alle proprie radici, alla propria storia, alla propria cultura. Ed è quello che invece Israele vuole fare, vuole non soltanto cancellarli come popolo, ma cancellarli come cultura.
0: È pazzesco. Posso concludere? Allora, poi ti faccio un'ultimissima. Possiamo dire che allora la solidarietà che con questo progetto viene, diciamo, propagata, non è solo un gesto simbolico, non deve essere solo un gesto simbolico, ma può diventare un impegno civile per tutti. Ci puoi dire dove trovare o dire a chi ascolta, soprattutto a chi ascolta, dove trovare informazioni su Freedom Flotilla 100 porti e 100 città? E come attivarsi appunto tramite appunto l'informazione dove.
1: Sì, allora, abbiamo varie presenze sui social, principalmente i due social su cui siamo più presenti sono Facebook e Instagram. È facile trovarci perché riguarda proprio il nostro nome, cioè cercando Freedom Flotilla Italia. L'unica cosa strana è che molti scrivono poi Flottiglia, invece
0: No,
1: questo nome è spagnoleggiante, Flotilla, quindi con
0: Flottiglia,
1: una T sola e due L, non c'è la G, Flotilla. Quindi Freedom Flotilla Italia, scrivendolo così, è facile trovare la nostra pagina Facebook o il nostro profilo Instagram. In più, proprio in base al progetto, abbiamo creato anche una pagina che si chiama proprio 100 porti, 100 città, che è centrata sul progetto, sempre su Facebook, e anche un'altra pagina ancora che si chiama Agenda Palestina, dove mettiamo tutte le iniziative che sono in corso, in modo che per le varie città sia facile anche individuare quali sono i tempi e i luoghi dove si svolgono delle iniziative. Quindi se uno va sulla pagina chiamata Agenda Palestina, troverà
0: Agenda
1: un po' un cronoprogramma, troverà questa
0: ecco.
1: cosa che a volte ci chiedono, ma a quale data esatta sarete nel tale posto, nella tale città? È chiaro che non si può dire in anticipo, perché è vero che sappiamo la data di partenza, ma il percorso cambia a seconda delle date di permanenza, del stato meteo, perché una barca non può muoversi liberamente, deve sempre tenere presente lo stato del meteo, e tante altre questioni, cioè ci possono essere dei problemi tecnici da risolvere, eccetera. Quindi daremo man mano delle indicazioni di massima, tanto che per sapere più o meno il periodo, ma poi le date esatte potranno essere trovate lì. C'è un'ultima indicazione che posso dare, ed è un sito web, abbiamo anche un sito web, che a differenza dei social, dove tutto scorre, invece può rappresentare un luogo di informazione più fermo, ed è freedomflotilla.info. E quello è in stato di aggiornamento, perché ci siamo più concentrati sui social, il sito web è un pochettino indietro, ma proprio in questi giorni lo stiamo aggiornando, e lì si troveranno poi tutte le informazioni, sia storiche su Freedom Flotilla, ma informazioni ovviamente su Gaza e Cisgiordania, perché per noi non è importante l'autoreferenzialità, parlare delle nostre iniziative, quanto poi parlare di Gaza e Cisgiordania. Infatti nelle nostre pagine troverete tante informazioni in questo senso.
0: Perfetto, io Michele ti ringrazio e spero che se sarai d'accordo resteremo in contatto per futuri aggiornamenti sul tour.
1: Certo, man mano che andremo avanti potremo quindi dare appunto queste date, elencare le iniziative e anche indicare come dare una mano. Principalmente quello che chiediamo è dare una mano, come ho detto, all'ospedale Alauda, ma anche ovviamente dare una mano per le iniziative che facciamo, per finanziare i costi vivi, ecco, perché ad esempio anche solo carburante per spostare la barca, per poter quindi raggiungere, spostarci da luogo a luogo, ma tutte le cose che facciamo, noi le facciamo a livello di volontariato, ovviamente nessuna delle persone viene pagata, rimborsata, se non eventualmente di costi vivi chi non se lo può proprio permettere, ma l'abitudine, diciamo la nostra etica, è quella che ognuno deve contribuire anche personalmente, ai propri spostamenti, a quello, tutto quello che organizziamo. Ecco, quindi questa deve rappresentare anche un punto di vista etico importante. E diciamo che tutto ciò che viene raccolto deve servire per la causa, e tutto quello che riusciamo a mandare direttamente in Palestina.
0: Ti ringrazio, soprattutto per quanto riguarda il discorso di Alauda, degli ospedali di Alauda. Noi, no, dico noi perché insomma anch'io faccio parte di Asso Pace Palestina, e quindi noi abbiamo già questo progetto, abbiamo già mandato a Gaza un discreto numero di contributi, e speriamo di poter continuare anche con questo. Sicuramente è un aspetto molto importante, che ognuno di noi, e anche chi ci ascolterà, potrà aggiungersi ai tanti volenterosi, appunto, con iniziative personali su questo progetto e su di noi.
1: Sia sulle pagine nostre che ovviamente che sulle pagine della Pace Palestina, chi vuole può trovare sia i link dei crowdfunding, quindi per versare tramite carta, o anche i dati per versare tramite bancario, trovate l'IBAN, e quindi cercateli sia sulle pagine della Pace che sulle pagine di Non Partilla. Grazie a tutti.
0: Grazie ancora Michele, ciao, alla prossima.
1: Ciao.

0: democracy.
1: Era questa la nostra ultima notizia e con questo ci salutiamo e vi diamo appuntamento al 15 di aprile, sempre alle 17:30, sempre su Radio Wombat. Inshallah.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.
3: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contatto?
4: No.

Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.

0: start somewhere. It has to start sometime. What better place than here? What better time than now?
1: Ed eccoci tornate in diretta per questa puntatona di Radio Contado.
2: Ed è un buon giorno ricco di sole e primavera quello che ci circonda, eh?
1: Sì, una bellissima giornata, splendida, splendente.
2: Almeno qui in stazione, non so poi nelle piazze, come
1: esatto,
2: siate messi.
1: Da noi splende sempre il sole.
2: Splende il sole e oggi avremo una puntata ricchissima, cara Grebana, vero?
1: Esatto, ma soprattutto vorremmo che voi ci pensaste intensamente perché è la nostra prima puntata dell'anno senza la dama. E quindi ci sentiamo un po' così, titubanti, tremanti.
2: Però anche grandi, emozionate, esatto. E grandi finalmente.
1: Per una nostra crescita personale, speriamo.
2: Grande dama, ascoltaci, speriamo di essere all'altezza.
1: Ma allora. Sì. Allora, noi avremo una puntata super super intensa, un sacco di ospiti e non so, quasi non vi svelerei niente, vi manderei direttamente una prima canzone e poi rientriamo con il primo ospite della nostra giornata, così creiamo un po' di suspense, non vi diciamo nulla. A tra poco.
3: Over 90% of fruit and vegetable work is done by migrant workers. Over 30,000 men and women come to the UK every summer, leaving their families and friends behind. They come to the UK for short periods of time, 6 months or less, and in this time, they feed the nation.
4: Take a look down the side of the road.

0: Ed eccoci, tornata in diretta con questa bellissima canzone di Piddler Russell, che ha fatto questo progetto. È il tema di questa canzone, per questo ve l'abbiamo proposta, è quella degli operai agricoli, e questa canzone è stata comunque prodotta all'interno di un progetto di ricerca di un'università britannica. Ci sembra molto celtica, in vena comunque con il periodo. E quindi abbiamo pensato di proporvela, Peter Russell. Ma veniamo ai nostri ospiti. Prego, Grebana.
1: Esatto, dovrebbe essere con noi qua in diretta un compagno della comunità vicentina per l'agricologia. Vediamo se ci senti intanto.
2: Eccoci, eccoci qua, sì,
1: Perfetto,
2: ciao, vi sento.
1: ottimo, è già una gran cosa. Allora, visto che con te non abbiamo mai avuto ancora il piacere di parlare, partiremo subito dalla domanda più semplice, quindi, ma che cos'è questa comunità vicentina per l'agricologia?
2: Esatto, va, doveva semplice fino a un certo punto, però dai, no, diciamo che noi è un gruppo di compagni e compagne, insomma, che hanno iniziato a provare a mettersi insieme ormai dal 2020, quindi possiamo dire che sono un po' di anni che è nato questo collettivo, di fatto questo gruppo, e dal tempo appunto abbiamo cercato un po' di consolidarci. Poi ovviamente in queste situazioni c'è chi si aggancia, chi esce, però insomma sono sempre queste dinamiche un po' fluide, ma la cosa che ci unisce è comunque un po' il lavoro che per la prima volta direi anche stiamo cercando di portare appunto il tema dell'agroecologia a Vicenza, nel Vicentino in generale, sul nostro territorio, non solo per quanto riguarda appunto aspetti di pratica, ma soprattutto anche un po' per la parte di movimento, ecco. E quindi nella sua accezione di movimento agroecologico cerchiamo di portare avanti un po' di temi attraverso varie forme, poi magari vi dico qualcosa. E rispetto a quello che è appunto un sistema agroalimentare alternativo rispetto a quello agroindustriale, quindi diciamo che si cerca di dialogare con varie realtà che più o meno sono attive sui territori, ad esempio i GAS, ad esempio Case delle Sementi, insomma tutti quei soggetti che già in un certo senso hanno sempre fatto una forma di attivismo per cercare di costruire un sistema agroalimentare alternativo a quello industriale, e noi nel nostro piccolo appunto cerchiamo di fare un lavoro anche più, diciamo, legato a quello che è la parte produttiva, quindi cercare di collegare, di coinvolgere anche magari il mondo agricolo, che su queste tematiche insomma è sempre bello ostico. Ecco.
1: Eh sì, ma senti, quindi c'è uno spazio fisico dove vi trovate, dove fate attività?
2: Allora, in realtà noi siamo abbastanza nomadi, nel senso che non abbiamo una sede, però fondamentalmente uno dei percorsi, dei progetti sui quali siamo maggiormente coinvolti è quello di Cascina Carpaneda, che è un appunto nella periferia agricola di Vicenza, periferia agricola che comunque è contornata nella pianura, come sapete, da pannoni e zone industriali, dove però appunto c'è questo edificio appunto di proprietà pubblica del comune, dove stiamo cercando, diciamo, assieme ad Eterno di pertinenza, circa un ettaro di terra, stiamo cercando appunto attraverso un percorso di prenderli in gestione insieme ad altre realtà, e qui fondamentalmente quello è un po' il luogo dove operiamo, ecco.
1: Ok, e senti, abbiamo visto, avete fatto anche voi una bella giornata di scambio semi da poco.
2: Sì, abbiamo lavorato questa volta con, anche questa volta direi, con delle realtà qui in Veneto, con le realtà appunto che sono a Vittorio Veneto, ma ce n'erano, insomma, non abbiamo organizzato solo noi, anzi noi eravamo co-organizzatori, dove abbiamo portato appunto un po' questa pratica dello scambio di sementi. Tra l'altro noi abbiamo organizzato anche insieme sempre ad alcuni soggetti qui di Vicenza un paio di giornate sul tema degli OGM, dei nuovi OGM, quindi teti, per cercare un po' di portare anche questo tema all'attenzione, visto che, come sapete, immagino appunto la questione è abbastanza sfuggita di mano. Ci sarà tra qualche giorno, tra qualche settimana, il voto al Parlamento europeo, appunto sono veramente in pochi che ne parlano. Siamo reduci appunto da due fatte proprio questa settimana con la cittadinanza in senso ampio, poi anche col mondo agricolo, che anche lì, diciamo, mondo agricolo abbiamo cercato di agganciare anche degli agricoltori convenzionali con cui dialoghiamo, per cui insomma non è facile
1: No.
2: perché sono temi che però, diciamo, ci dà vita. Diciamo che quando si parla di semi, tra virgolette, è più facile agganciare anche magari gli agricoltori, mentre se si parlano di agroecologia in senso ampio, ma cos'è sta roba? E quindi diciamo quella è un po' anche una chiave di di volta per provare ad agganciare certe realtà che poi insomma, potenzialmente possono anche farsi coinvolgere in un processo di trasformazione o transizione, però ecco, non è dietro l'angolo. Per l'Europa padana chiaramente sapete, cioè, come dire, un territorio molto complicato, cioè da un punto di vista diciamo di fare
0: morfologico,
2: esatto, non dal punto di vista morfologico, perché fare l'agricoltura qui è tra virgolette facile rispetto a un'agricoltura dell'Appennino o comunque di un'Italia dove, come dire, la morfologia è molto variegata. Il punto è che qui proprio è la culla del giusto, insomma, dove le distese di monoculture e di monosuccessioni insomma sono all'ordine del giorno. E, ecco, quindi insomma non è facile lavorare in questi territori, però insomma ci stiamo provando.
1: E per esempio sulla tematica dei nuovi OGM, che riscontro avete avuto dagli agricoltori, magari anche dai convenzionali? Cioè non ne fanno nulla, lo sapevano, non gliene frega niente?
2: Ma entrambe le cose direi, cioè nel senso non c'erano molte persone in realtà, comunque quella che è stata la giornata, ma anche con i confronti della cittadinanza, diciamo c'è molto più che di mancanza di disinformazione, ci verrebbe da dire, proprio perché è un tema che non è all'ordine del giorno del dibattito pubblico, nel senso sulla stampa, sui media, insomma non è un tema dibattuto, a differenza di come lo era chiaramente 20 anni fa circa, quando c'era un movimento un po' più grosso. Però è chiaro che, cioè, quando si ragiona in un certo senso, no, del tema dei brevetti, del tema del fatto di non di essere in un certo senso succubi comunque delle multinazionali, delle sementi, quando ci si rende conto di essere di fatto in un certo senso schiavi, uso questo termine forse un po' forte, di quello che è un po' il sistema, qualcuno si fa delle domande, ecco. Però chiaramente non ci sono, non siamo noi che da dover dare probabilmente le risposte strutturali, però insomma l'abbiamo visto un po' anche dialogando anche a tu per tu con varie, ma in realtà alcune si questionano su questo, però ecco, non è, diciamo che il panorama non è super roseo, però gli spiragli secondo noi insomma per fare dei ragionamenti con qualcuno ci possono essere, dai.
1: Ok, ma invece ci puoi spiegare un po' meglio come funziona la Carpaneda?
2: Ma allora sì, noi siamo una delle realtà che hanno un po' fatto partire il processo, che di fatto nasce da una campagna per l'accesso alla terra che appunto era stata lanciata nel 2021, se non sbaglio, e ho appunto di fatto come comunità vicentina per l'agroecologia avevamo cercato di fermare la vendita di 8 ettari di terreno di questa cascina, cosa che purtroppo appunto non si è riusciti a fare per questioni anche, diciamo, era la coda del Covid, quindi insomma era anche difficile scendere in quel tempo. Quindi quello che è successo è stato che il comune ha venduto 8 ettari di terra a un'azienda privata, insomma, materiale, quindi diciamo noi ci siamo concentrati un po' sul tema della cascina e dell'ettaro pertinente rimasto, e sulla quale ci abbiamo cercato di creare appunto proprio una campagna mobilitando un po' anche le altre varie realtà della città, quindi diciamo sull'onda di quello che è un po' come slogan che abbiamo provato a lanciare verso la casa dell'agroecologia, dove iniziare a fare tutta una serie di discorsi legati sicuramente alla parte produttiva, ma non solo, anche un po' di filiere e quant'altro, e abbiamo aggregato un po' di realtà della città e della provincia, diciamo. Su questo noi adesso stiamo appunto costruendo questa sorta di patto di collaborazione tra appunto tutte le varie realtà per prendere proprio in gestione questi spazi. L'edificio purtroppo è abbastanza messo male, però stiamo lavorando sul terreno, terreni, con azioni di fatto agricole, anche se abbiamo un problema che forse appunto per qualcuno è noto, che è il VAS, che è l'inquinamento appunto delle falde acquifere di quei territori. E quindi di fatto ad ora stiamo facendo delle analisi. Il primo anno che abbiamo provato a fare un parcellario di cereali l'anno scorso, con circa una dozzina di varietà tra frumenti, ali e farro e quant'altro, insomma abbiamo avuto delle risposte molto positive, nel senso che i grani appunto non erano inquinati, la granella praticamente. Quest'anno, per cui, dopo aver fatto questo parcellario molto, diciamo, piccolino, insomma erano tra 3-4 metri quadri per varietà, quest'anno abbiamo deciso di seminare circa 3.000 metri considerate che appunto l'ettaro di terra a disposizione è uno, quindi insomma cerchiamo anche di capire cosa fare negli altri spazi. E quindi adesso abbiamo messo giù, mi pare sempre, una popolazione evolutiva, se non vado errato, e anche alcune varietà, replicando di nuovo il parcellario con i semi fatti l'anno scorso. E quindi fondamentalmente diciamo c'è un'assemblea mensile che si trova mensilmente la domenica, di solito c'è una parte di lavoro in campo la mattina e poi c'è questa semigestione che appunto abbiamo denominato per assemblea per Cascina per Pane da Bene Comune, di cui siamo parte noi come comunità vicentina per l'agrologia più altre realtà.
1: E oltre alla parte agricola, di quante persone stiamo parlando più o meno per capire?
2: Ma allora guarda, dice, le realtà circa sono una dozzina, più chi meno, adesso non abbiamo ancora formalizzato mai nero su bianco tutti. E, diciamo le assemblee più o meno sì, siamo una quindicina di persone, quando diciamo di gruppo, come si può dire, di base militante. Okay. E poi di fatto diciamo che quando facciamo delle iniziative di richiamo che possono essere un po'. Ne facciamo di solito una grande da qualche anno, che la facevamo a giugno, adesso la facciamo a settembre, e a questo piccolo festival che facciamo appunto di 3 giorni, dove il richiamo, devo dire che appunto ogni anno che passa, sempre siamo stati alla terza edizione nel 25, e ogni anno che passa diciamo si accresce un po' anche a livello, direi soprattutto qualitativo, oltre che di persone che arrivano, perché comunque anche a livello un po' di dibattito e discussioni anche politiche diciamo che avvengono sono abbastanza come dire, di qualità dal nostro punto di vista, considerando che sul territorio non c'è molto altro, anche nel senso che diciamo portare avanti questi temi, ripeto, con un approccio anche molto così di rottura rispetto a quello che è un po' la classica. Cioè non è che facciamo un ragionamento sul biologico, voglio dire, cioè facciamo un ragionamento più avanzato in cui cerchiamo di problematizzare un po'.
0: E vuoi approfittare, Davide, per dirci come si chiama questo festival, così magari lo teniamo d'occhio, vi teniamo d'occhio?
2: Guarda, sì, questo è il Carpaneda Eco Festival, che ha un nome un po' deciso, un po' per caso diciamo, e vorremmo appunto provare a rifarlo anche quest'anno, in base, come dire, anche a le disponibilità di finanziamento e autofinanziamento che riusciamo a fare, e se tutto va bene appunto se verso settembre, e con un programma che, diciamo, per dirvi, l'anno scorso abbiamo coperto un po' i temi che ci stanno più a cuore, abbiamo fatto un dibattito abbastanza interessante sul tema dell'accesso alla terra, non so se sapete che in Italia insomma ci sono alcune realtà che stanno provando a far nascere un cosa di diciamo di operativo per smuovere questo tema, un po' simile a Tardelliance se avete presente in Francia, e poi appunto ancora una volta il tema GMNGT, e poi l'ultimo giorno abbiamo provato a fare un incontro un po' tra tutte le varie realtà reti venete per rilanciare una sorta di coordinamento, per così dire, tra tutti quei soggetti cercano di portare avanti un po' questo tema qui, no? Quindi cercare un po' di rompere magari l'isolamento del singolo territorio e provare a creare dei percorsi un po' anche più a livello regionale. È un po' l'iniziativa di scambio semi che c'è stata, di fatto segue un po' questa dinamica che era in quella di febbraio, che c'è stata appunto a Vittorio Veneto, ha visto parecchie realtà da vari territori convergere un po' su questa, ecco.
1: Certo, ma invece senti, a livello di mercati contadini come siete messi nelle vostre zone?
2: Domanda interessante. Noi abbiamo, vabbè, i classici. Noi, o meglio, insomma, sul territorio ci sono un paio di, vabbè, i mercati classici, Campagna Amica, che ovviamente conosciamo, conoscete anche voi. Mm-hmm. E quello che abbiamo cercato di fare quest'anno con il festival, che è stato diciamo un evento singolo, che però è andato molto bene, è stato proprio quello di lanciare, il tentativo di lanciare un mercato ad hoc nell'ambito dell'evento del festival. È andato molto bene perché c'erano tutta una serie di produttori che sì, diciamo, in un certo senso in parte condividevano anche un po' lo spirito che c'è dietro tutto il ragionamento, no? Quindi anche tutta la battaglia per l'accesso alla terra, l'agroecologia, eccetera. Però ecco, diciamo, di strutturale ci sono un paio di realtà che ospitano dei mercati contadini, c'è una realtà del Caracol che forse conoscete, e appunto che è fatto insieme ai GAS, noi non siamo direttamente coinvolti, però alcuni dei nostri produttori che sono dentro la comunità vicentina d'ortologia sono anche dentro questi mercati qua. Diciamo che allora la cosa che ci piacerebbe portare, ma stiamo, detta anche proprio fuori dai denti, facendo un po' fatica, è portare il tema della garanzia partecipata. E nel senso che mi ricordo ancora un po' all'inizio del nostro percorso, si era fatto un paio di incontri, anche di tra virgolette autoformazione con campi aperti, per provare a capire un po' come funzionava il loro sistema, eccetera. E è chiaro che, come dire, si esce un po' dal paradigma del biologico, chiaramente, perché c'è sempre un po' la tendenza magari di vedere quello, no, come tra virgolette unico modello, che ormai, cioè, lo possiamo dire chiaramente, apertamente, senza nulla, diciamo, senza avere nessun problema nei confronti di chi fa il bio vero, però è chiaro che, come dire, c'è anche chi fa ormai il biologico di sostituzione, quindi non ha alcun interesse, diciamo, a ragionare intorno a quelli che sono un po' i ragionamenti per un cambiamento, direi, di tutto quello che è poi il sistema agroalimentare. E questo è un po' faticoso, nel senso che fino ad ora non siamo riusciti, ne abbiamo parlato un po', adesso siamo un attimo in pausa su questo ragionamento, perché di fatto si fa fatica un po' anche con i produttori stessi, un po' anche con i gas o comunque con i gruppi di consumatori, perché da una parte è un impegno maggiore sicuramente, perché chiaramente va un po' strutturata la cosa per farla bene, dall'altra sì, non abbiamo tra virgolette riscontrato un po' l'esigenza, no, di questa cosa. Ne abbiamo parlato per un periodo, per ora l'abbiamo un po' accantonata la cosa, però insomma ci auguriamo di poterla riprendere in mano. Di fatto sul territorio appunto c'è qualche comune un po' sparso anche per il Vicentino che attiva dei mercati, chiaramente parliamo di mercati ufficiali, no, non mercati tipo genuino clandestino, però di fatto comunque sono comunque istituzionali, nel senso non sono autogestiti. Questo sicuramente in passato c'era un qualcosa di simile anche a Vicenza, però era credo anche addirittura prima del periodo del Covid si era un attimo spenta un po' la cosa. E quello che c'è al Caracol ora, di cui vi parlavo prima, è mi pare che sia il mercoledì pomeriggio, se non vado errato, nasce un po' sulle ceneri di quell'altro mercato che aveva avuto insomma una storia abbastanza lunga. Tra l'altro Vicenza aveva ospitato anche anni, parecchi anni fa, degli intergalattici di Giugno Clandestino, all'epoca era il periodo del movimento contro la base dal Molin, per chi ricorda, insomma. Però ecco, insomma, ora sono passati i tempi, anche chi fa agricoltura magari non ha più l'azienda, insomma, voi sapete, sono sempre anche dinamiche molto volubili quelle di chi fa agricoltura, ecco. Certo. Però dai, noi questo è un tema su cui ci piace immaginarci la possibilità anche proprio di costruirlo, no? Un modello di mercato alternativo in cui siamo coproduttori, no? Come si esatto. dice, e cercando di fargli capire anche che si può ormai, diciamo, andare oltre, no? Il logo del certificatore e immaginarci anche che ci siano dei modelli in cui la certificazione ce la gestiamo, come dire, con tutta una serie di criteri sì. validi, però senza
1: le relazioni e le conoscenze che contano di più.
2: Le relazioni, esatto.
1: Sì. Senti, un'ultima cosa, ma se qualcuno vi Vai. Cerca e vorrebbe avere informazioni da voi, vedere cosa fate, dove vi trova? Online, diciamo, avete qualche
2: sito? Sì, noi abbiamo un sito su Noblogs, Agroecologia Vicenza, noblogs.org, abbiamo una pagina social non particolarmente sviluppata che è su Instagram, Agroecologia Vicenza, e lì poi eventualmente ci sono anche riferimenti mail, di solito insomma tutte le iniziative che facciamo sono pubblicate lì, e quindi diciamo un modo per aggiornarci e tenersi in contatto sicuramente quello. Abbiamo anche una newsletter, sempre dal sito ci si può, come dire, iscriversi. Ecco, diciamo, il lavoro poi di mantenere sempre attivi questi canali non è facile, però insomma ci proviamo, per fortuna cerchiamo anche un po' di gestire le relazioni umane, che sono quelle più importanti, e quindi
1: ma ti capiamo benissimo,
2: a volte li facciamo più lì i contatti che non online, insomma, dipende da come gira, ma appunto.
1: Bellissimo. E senti, io ti ringrazio intanto per questa intervista. Chissà che non ci vediamo a Napoli, o no, nemmeno a Napoli, scusa, però in Cilento, perché a aprile ci sarà il prossimo Intergalattico di Genuino Clandestino. Quindi magari ci potremmo incrociare. Intanto ti ringraziamo. E poi comunque i nostri microfoni sono sempre aperti, se avete attività, cose o qualsiasi tema di cui volete parlare, sappiate, siamo disponibilissime, anzi ci fa piacere darvi spazio.
2: Volentieri, volentieri. Infatti dai, speriamo di aprire anche una pagina di futuri aggiornamenti sugli sviluppi appunto del processo della cascina, ma non solo, e quindi volentieri ci rifacciamo vive.
1: Perfetto, grazie mille di tutto allora.
2: A voi, un abbraccio.
0: Ciao, ciao.

0: Ed eccoci tornate in diretta da qui dalla stazione e possiamo introdurre il nostro secondo ospite. Sei in linea, Gervasio? Mi senti
1: Sì,
0: bene?
1: sono in, sì, grazie, sono in linea e una buona giornata a tutte e a tutti.
0: E benvenuto alla nostra trasmissione di Radio
1: Grazie.
0: Contado. Allora, noi e di te, a parte che insomma sei comunque all'interno del nucleo redazionale di Rivista Contadina, all'interno della quale hai questa rubrica che si chiama Raccolte e Racconti, e non sappiamo molto di te. Quindi se vuoi così presentarti un attimo, chi sei, cosa fai, dove lo fai, perché questo è un punto interessante, ecco, della tua figura e della tua persona. Prego, Gervasio.
1: Allora, sì, ancora un buongiorno a tutti. E niente, io vivo in Basilicata, di mestiere sono agricoltore, lo faccio da sempre, ho anche fatto studi appunto professionale per l'agricoltura, laurea e così via. E, che dire, il mio approccio con l'agricoltura è un approccio di tipo storico, nel senso che non mi so vedere al di fuori di questo contesto, che è un contesto che, non, che negli anni non ha solo riguardato la pratica, diciamo, la mera pratica agricola di coltivazione, di lavoro e così via, ma è soprattutto stato interessante per le relazioni che questo tipo di lavoro mette in atto. Relazioni che riguardano sia di tipo sociale e quindi di impegno, ma anche di essere e di prendere coscienza che lavoriamo all'interno di un contesto ampio, di un contesto complesso, complicato, che riguarda il paesaggio, che riguarda l'ecologia, riguarda l'ambiente, riguarda le nostre vite, il cibo e le relazioni, appunto che il cibo e la pratica agricola in qualche modo mette in atto. In più lavoro in un territorio dove la monocoltura del pomodoro, diciamo, fa la sua parte, crea i suoi problemi e quindi mi occupo anche oramai da circa 38 anni di immigrazione, lavoro, bracciantato e braccianti migranti. Quindi ecco, questo è il mio target
0: Di
1: individuale, ecco.
0: riferimento anche di sguardo più politico, nel senso che il motivo per cui appunto ti abbiamo invitato e abbiamo voluto sentire la tua voce è che Raccolte e Racconti diventerà protagonista dei nostri prossimi approfondimenti per il mese di marzo, perché appunto questa rubrica che tu hai tenuto di fatto erano racconti di relazioni e che quindi erano anche relazioni che tu avevi raccolto attraverso delle interviste e quindi la pubblicazione, ecco, di queste interviste come approfondimenti delle prossime puntate di Griottosa per il mese di marzo è stata un po' una scelta, no? Una scelta e un incontro, ecco, quello di
1: Sì,
0: accogliere questo tuo sguardo e appunto questo contesto relazionale. Vuoi raccontarci un
1: no,
0: po' come sono nate queste interviste?
1: sì, quando voglio fare un piccolo preambolo che riguarda appunto l'approccio che ho avuto con chi mi ha proposto di entrare nella redazione della rivista e quindi di scrivere per la rivista, e mi sono fatto un piccolo ragionamento, no, che poteva essere un qualcosa, quindi un contributo prettamente tecnico, un contributo prettamente politico, però mi sembrava troppo riduttivo perché appunto l'agricoltura, l'attività del contadino, non è soltanto l'attività che riguarda la produzione del cibo, anche se questa, no, è preminente rispetto a tutte le altre, quanto invece la produzione delle relazioni che questa attività e il cibo in qualche modo crea, crea tradizioni, appunto, l'ho detto prima, crea paesaggi. E io volevo raccontare delle relazioni, cioè che cos'è l'agricoltura di oggi. Se guardiamo l'agricoltura degli anni 50, della rivoluzione rivoluzione verde e così via, era un'agricoltura produttivistica, si usciva appunto da una guerra, si usciva da condizioni di povertà, di miseria, di fame, soprattutto nelle aree interne della Basilicata, si usciva anche da grossi investimenti fondiari, tutto il sud Italia cioè è stato interessato da questi investimenti che riguardano appunto la reggimentazione delle acque, che riguarda la costruzione di veri e propri nuovi comunità agricole, magari all'interno, da noi si è sviluppato all'interno del nulla, e poi magari possiamo approfondire anche questo. E quindi io mi sono concentrato nel raccontare che cosa è questa nuova agricoltura. E qui ho impattato delle aziende agricole che non producono solo cibo, ma che attorno a queste producono tante altre cose, e hanno come punto di riferimento quelli che sono i punti di riferimento e quella che è la discussione generale che in qualche modo si sta facendo attorno all'agricoltura. E quindi immagino tutto il discorso dell'agroecologia, immagino tutto il discorso della permacultura, no? Dell'agricoltura biologica, ma io dico dell'agricoltura ecologica. Ed in questo ho incontrato Angela che attraverso un ragionamento della tornanza ritorna nel proprio territorio, acquisisce l'azienda di famiglia e oggi è un punto di riferimento per tante comunità che arrivano da tutta Europa. Ed è una cosa fantastica perché appunto attorno alla produzione del grano, alla produzione dell'olivo e quindi alla trasformazione dell'olio, alla trasformazione dei piccoli frutti in marmellata, riesce a creare delle relazioni così importanti con tutta l'Europa e soprattutto con il centro e nord Europa. Immagino, no, il tema che in qualche modo Giorgio l'architetto ha voluto rappresentare in una piccola comunità dispersa, quale appunto quella di Rocchetta Sant'Antonio, a confine tra la Basilicata e la Puglia, dove lui si definisce appunto agricoltore del paesaggio, all'interno del quale il paesaggio però esistono soprattutto le relazioni che si intersecano all'interno di queste piccole, piccolissime comunità. Quindi Tonia che parla di agroecologia e del suo distretto agro-biologico all'interno delle due regioni a confine tra la Basilicata quindi, e la Puglia. E quindi niente, raccontiamo in questa rubrica raccontiamo soprattutto, ecco, nuove relazioni che crescono attorno ad un'attività che è quella prettamente agricola.
0: Sì, questa cosa è la cosa, insomma, che io trovo anche il valore aggiunto del tuo contributo è anche che comunque ci dà uno sguardo su questi nuovi contadini, chi sono e quante cose possono dire in più e di diverso sull'agricoltura rispetto a un tempo, no? Anche questa è una cosa importante. Tu prima accennavi che queste persone si sono riconsolidate su un nulla, ecco, immagino che tu intendessi dire su una situazione socialmente e anche dal punto di vista degli strumenti e delle strutture assolutamente inadeguata e insufficiente.
1: Beh sì, la Basilicata è una regione che è rarefatta dal punto di vista antropologico, nel senso che abbiamo 54 abitanti a chilometro quadrato rispetto ai 400 e passa della Campania, e sono oppure ai 350 della Puglia, eppure queste sono delle regioni strettamente a confine con la Basilicata e quindi con questa realtà che è fortemente atipica all'interno di un contesto nazionale appunto diverso. Ma quello che volevo sottolineare che ci raccontano in pratica quella che è l'agricoltura, che almeno dal nostro punto di vista è quel modello agricolo al quale facciamo riferimento, e cioè voglio raccontare quello che è già pratica rispetto a dei temi grossi, quali appunto ad esempio l'agroecologia o la permacultura, no? Che sono diciamo dei pezzi, dei filoni di agricolture che non guardano soltanto le produzioni agricole e il cibo, che sono fondamentali, ripeto, ma guardano anche alle relazioni, quindi al sociale, guardano alle comunità che partecipano all'interno di questa attività agricola, guardano appunto alla tornanza e quindi ad un punto di riferimento di ragazzi e ragazze che in qualche modo vedono e vogliono applicare un modello di sviluppo che va un po' in controtendenza rispetto poi all'agricoltura, quella di tipo industrialistica, quella di tipo convenzionale, non so come chiamarla, che
0: Certo.
1: risulta essere sempre più vuota, sempre più sguarnita, sempre più proiettata verso l'ingegnerismo innaturale delle pratiche e così via.
0: Certo, Gervasio, mi sembra proprio centratissimo, ecco, centratissimo il tema e bellissimo, insomma, questa opportunità che ci dai attraverso la condivisione del tuo materiale e quindi così, ecco, e direi che per il momento possiamo anche lasciare poi, insomma, anche alla curiosità delle nostre ascoltatrici, dei nostri ascoltatori, l'approfondimento attraverso le interviste. E possiamo, penso, darci un po' un appuntamento per altri approfondimenti e altri materiali futuri, alla fine di questa rassegna. Cosa ne
1: Va
0: pensi?
1: bene, certo, va bene.
0: Va bene, allora, caro Gervasio, ti ringraziamo moltissimo di aver partecipato alla trasmissione di oggi e ti lasciamo con un brano a te dedicato.
1: Grazie e buona pace a tutti, un abbraccio.

0: Madonna, quante scale! Che fatica! Ah, eccoci arrivati finalmente!
1: Buongiorno.
0: Ecco la sua copia di Rivista Contadina.
1: Ah, grazie, la stavo aspettando.
0: Rivista Contadina, Terra, Cibo, Ecologia è un progetto interamente finanziato da abbonamenti e vendita diretta. Abbonati quindi o acquista come privato o come distributore per contribuire alla crescita del progetto. Accedi al nostro sito www.rivistacontadina.org oppure ai nostri indirizzi mail redazione@rivistacontadina.org o abbonamenti@rivistacontadina.org.
2: Ed eccoci di nuovo in diretta dopo questo nuovo spottino della nostra Pamela, era in tema con l'intervista che abbiamo appena fatto. Ma questa canzone che avete appena sentito è stata scelta dal nostro ospite che è venuto qua con noi alla stazione per oggi ed è un famosissimo scrittore, dice il suo libro è il secondo libro più venduto al mondo. Ma
3: il primo, il primo.
2: Il primo, adesso vede, è già scalato la classifica. E direi che quindi è un piacere per noi avere con noi la Fortuna.
3: Buonasera a tutti.
2: Ce l'abbiamo. Benissimo, ma intanto come stai, come va?
3: Stavo benissimo, è qualche giorno che sto qua in Toscana ed è la mia seconda casa. Sono stato trattato come una vera rockstar dovunque sono andato e ho avuto tanti riscontri positivi, tanta bellezza, tanta gioia, tante cose da riportarmi a casa, da riportare al campo che mi aspetta e di cui per la prima volta nella mia vita sento nostalgia di casa e del campo che mi aspetta.
2: Eh sì, perché direi hai fatto un bel cambiamento di stile di vita ultimamente.
3: Devo dire di sì. Mi avevano prefigurato tutti i miei ex amici una morte sicura e invece è una vita sicura. Lo posso dire adesso in pubblico, è una vita sicura.
2: Ed oggi sarai anche con noi in Piazza Tasso al Mercato Contadino.
3: Ebbene sì, ho preparato delle chicche sperando che piacciano, che vengano accolte favorevolmente e sperando che appunto la mia padrona Luna mi assista e mi guardi dall'alto e abbia pietà di me.
2: Bene, ma senti, hai preparato qualcosa anche per noi qua in radio?
3: Ma sì, ho preparato per forza. C'era anche una canzoncina, ma non so se ce la farò a cantarla senza musica, solo ritornello. Scientismo e frottole, è la siringa cibernetica che mi entra dritta nella natica, che voglia di piangere. Oh, scientismo e nuvole, è l'illusione della tecnica, schiava dell'orda economica, che voglia di piangere. Oh, e poi l'ultima, scientismo e frottole.

0: Eccola qua, questo era l'inizio.
1: Oh.
0: E poi questo è il pezzo vero, lo dedico a tutti quanti che ci stanno ascoltando, in piazza, fuori dalla piazza, a casa, dovunque siano, perché io non so a voi, e non so se mi capite quando parlo il dialetto mio, non so a voi, ma io è un po' che mi sento come se qualcuno se la stesse a pià la vita mia. E mo che ci penso, qualcuno se l'è già presa tutta o quasi tutta la vita mia. Qualcuno, ma questo senza che me ne accorgessi, mi ha costruito una galera, sì, proprio una galera, tutt'intorno, e mi ha fatto credere che fosse questa la vita, una galera. E dentro a sta galera che chiamano vita, mo che ci penso, io non sto a vivere, cioè mi sembra di vivere, ma non sto a vivere, sto solo a far passare il tempo, come capita, perché non posso decidere niente della vita mia. Le cose più importanti non le posso decidere io e nemmeno quelle più stupide. È come se qualcuno mi avesse infilato dentro una trappola, come se niente fosse. E sta trappola dove mi ha infilato l'ha chiamata appunto vita. E invece è una trappola, è un'emergenza senza fine. E alla fine della fiera io mi devo pure sentire in colpa. È colpa

0: Mia, sì, ogni giorno vi è fuori un casino nuovo, una guerra, una frana, una strage, un genocidio, un'alluvione, è colpa mia, si stiamo tutti affogati dentro alla merda. De chi è la colpa? Indovinate un po'? Sì, avete detto bene, la colpa è la mia. E il problema è che a me mi hanno fatto credere che va bene così e me ci hanno fregato. Non so come hanno fatto, ma l'hanno fatto, ma hanno fregato. In verità, mo che ci penso? Non ci si sono manco dovuti impegnare più di tanto, perché quando non credi più a niente, sei disposto a credere a tutto. E io allora, ho creduto a tutto. Ho creduto alla trappola, all'emergenza, alla galera, alla colpa. E quindi mi devo star zitto, zitto in mosca, e devo sopportare tutto. Ma dico io, come si fa a sopportare tutto? Ci vuole coraggio per sopportare questa emergenza infinita, ci vuole coraggio per sopportare la trappola, ci vuole coraggio per sopportare la galera. Ci vuole coraggio, sì, ma ci vuole pure tanta paura. E a me, mi hanno incarcato di paura. Oh, c'ho sto corpo qua che è pieno zeppo di paura, c'ho sta pancia qua che è piena di strizza, sono diventato una discarica di paura, indifferenziata. Ogni sera passa il camion della monnezza e mi butta dentro una tonnellata di paura. Tiè, beccate pure questa, caterpì! E io c'ho paura di tutto. C'ho paura di vivere e paura di morire. C'ho paura di parlare e paura di starmi zitto. C'ho paura di correre, ma c'ho paura pure di starmi fermo. C'ho paura di guardare e paura di essere visto. C'ho paura del sole, paura della pioggia, c'ho paura di sentire e paura di non sentire più niente, c'ho paura di far qualcosa, ma c'ho pure paura di non poter più far niente. C'ho paura di mia figlia che piagne, del cane che abbaia, del vicino che si è fatto mettere un altro ripetitore sul tetto, c'ho paura persino della faccia mia dentro allo specchio ogni mattina. E però, se ci pensate, la felicità di sti tempi si misura proprio con la paura. Mo, più c'hai paura e più sei felice. E infatti, a me, quando mi chiedono come sto, sapete che rispondo? Da paura. Sto da paura. Sto proprio da paura.
1: Da paura.
0: Stiamo da paura.
1: Da paura.
0: Questa è una bella battaglia contro la paura, quotidiana. Poi a volte è una paura percepita, a volte ci convinciamo di avere paura, a volte probabilmente non c'è fino in fondo questa paura, però ci insegnano ad amarla ed onorarla nei secoli dei secoli. Amen.
1: Madonna. Senti una cosa, ma quanto tempo è che scrivi te?
0: Che scrivo da quando avevo 4 anni, 3, anzi 3, perché ho imparato a scrivere a 3 anni. Che scrivo per il teatro, diciamo così, per la scena dal 2014.
1: Cominciano a essere un po' di anni.
0: Cominciano ad essere un po' troppi. Sono già sulla via del declino.
1: Insomma, mi dicevi che la tua ispirazione viene soprattutto ultimamente in macchina.
0: Sì, questa era una cosa da non confessare, però sì, io ultimamente scrivo principalmente in macchina durante i miei viaggi da una tappa teatrale all'altra. Ho sempre questo foglio, rischio la vita abbastanza spesso,
2: Però non c'hai paura.
0: però non ho paura. Vale di più un verso scritto su un foglio che la mia vita, quindi aiuto, che cosa ho detto? Però è così, sì, rimango affascinato in senso negativo dalle strade, ho anche ultimamente è uscito un poemetto. Si chiama Canto delle Bisarche, che parla proprio di questo. È stato scritto tutto quanto in macchina. Tutto quanto a rimanere così attoniti di fronte a dove si sta andando, e cioè da nessuna parte, sulle strade, le autostrade.
1: Alla bellezza del
0: Ma la
1: paesaggio,
0: bellezza del paesaggio è
1: ecco.
0: esattamente così.
1: Va bene, ma senti, ti volevo dire, ma te invece hai portato anche a teatro in realtà dei testi non tuoi che hai riadattato.
0: Sì, mi piace molto partire da testi di altri. I primi spettacoli che ho fatto erano tutti dei cut-up, si chiamano, da pezzi di autori principalmente sconosciuti o da poeti sconosciuti, poete sconosciute, anzi principalmente poete sconosciute, e poi però mi sono detto che mi devo tirare sulle maniche e tirare fuori anche qualcosa di mio. Chiaramente la prima fonte di ispirazione è la mia stessa vita, e quindi agli spettacoli non sembra, ma parlo di me. Cioè, poi a volte tocca spiegarlo, però a volte no.
1: Ma senti, oddio, ti volevo fare una domanda, mi sei mutato il cervello. No, una domanda fondamentalissima, ma perché Caterpillar?
0: Caterpillar è una cosa che mi porto dietro da tanto tempo, perché io ho cominciato a 15 anni suonando la batteria, e evidentemente suonavo troppo forte, e il chitarrista del mio primo gruppo mi diede questo come soprannome, mi è rimasto. Ho anche nel mio curriculum vitae la responsabilità di aver spaccato un timpano ad un bassista durante le prove.
1: Wow.
0: Cose che non mi fanno onore per niente. E quindi mi è rimasta questa nomea.
1: E adesso provi a farlo con la voce.
0: Adesso provo a farlo con la voce quando c'è, e mi è sembrato giusto tenermelo piuttosto che inventarmi qualcos'altro. Anche perché col mio nome vero non mi ci ha mai chiamato nessuno, neanche mia madre. Quindi era inutile tenerselo.
1: Bene, è ottimo. Senti, ma c'hai un altro pezzettino che ci volevi...
0: Ah, volevo dedicare una cosa seria, la dedico a voi, e se riesco a trovarla esattamente... Intanto fammi un'altra domanda così mentre la trovo.
1: Un'altra domanda, che lavoro facevi?
0: Io lavoravo alle poste, ero un impiegato postale. La coincidenza ha voluto che qualche giorno fa a Pratolino, dove ho fatto spettacolo, fossi ospite di una impiegata postale. E gli ho detto, dai, ce la puoi fare anche tu, dai. Gli ho dedicato lo spettacolo. Questa è per voi. E voi sapete qual è il vostro tempio, tutti voi che state ascoltando. E allora forse insieme ci riusciamo prima, ci riusciamo meglio a cacciare i mercanti dal tempio. Se possibile... Finché è possibile dovrai cacciare i mercanti dal tempio caccerai i mercanti, prima che la tua mano diventi solo strumento di uno strumento, prima che il tuo occhio sia soltanto vedere, prima che del vivere rimanga soltanto l'assistere, imbecille, all'imbecille messo in scena del vivere, dovrai cacciare i mercanti dal tempio e brucerai i loro monili. Sradicherai i loro feticci, farai a pezzi le loro macchine, disperderai i loro labirinti di segni prima che sia troppo tardi. Il tempio non deve crollare. Ti diranno che non c'è nessun tempio, nessun vestibolo, non c'è nessun altare, non c'è nessun canto da poter innalzare, nessuna caverna dove vegliare il fuoco, nessun complice a spartire la pena. E allora... Proverai a gridare, ma nessuno ascolterà il tuo grido. Proverai a pregare, e non c'è Dio che raccoglierà la tua preghiera. Proverai a fuggire, ma nessuna città ospiterà il tuo vagare. Ma se possibile, finché possibile, dovrai cacciare i mercanti dal tempio. Prima che ogni tua parola si faccia sorda e silente, prima che ogni tuo lembo di pelle diventi campo di caccia e di raccolta, prima che il tuo stesso andare diventi pura geografia, dovrai cacciare i mercanti dal tempio. Ti diranno che hai la faccia sporca, ti diranno che odori di vecchio, ti diranno che non c'è nessuno al tuo fianco. Ma quando il cielo parrà così basso da schiacciarti per sempre al suolo, prima di far tua per sempre l'abitudine allo scempio, se possibile, finché possibile, dovrai cacciare i mercanti dal tempio.
1: Chi sono questi mercanti?
0: I mercanti sono i nostri nemici, sono tutti quelli che lo stanno devastando, il nostro tempio, la nostra terra, la nostra vita, tutti quelli che si accaniscono su ogni centimetro di terra, su ogni istante di vita, sono lì pronti a derubarci di tutto. Questi sono i mercanti, e chiaramente sono anche quelli che lo fanno proprio di mestiere, i mercanti, i bottegai del mondo. Però ci siamo, mi sembra, no? Ci siamo. E non siamo neanche così pochi, a dir la verità. E quindi sono contento per questo.
1: Ma invece senti, te sei uscito quindi da, diciamo, dalla vita cittadina per andartene un po' verso la campagna. Ma com'è questo tuo primo approccio alla campagna? Ma soprattutto c'hai un po' di realtà vicine?
0: Sì, ci sono un po' di realtà vicine, lì dove sono, in provincia di Rieti, ci sono le reti, le famose reti di Rieti. Questa era bruttissima e tristissima. C'è tanto fermento, c'è tanto desiderio, c'è tanta roba da costruire. Si sta pensando a formare insieme ad altri una comunità possibile, una comunità diffusa possibile. Per questo nei miei giri, poi soprattutto qua in Toscana, io vengo ad imparare e a capire come fare per mettere le basi di questa comunità a venire. C'è tanto ottimismo, ci sono tante difficoltà perché al mondo non esiste più un solo luogo dove stare in pace, siamo sotto assedio anche lì. Però lo stare sulla terra, nella terra, con la terra, aiuta, aiuta terribilmente. Stare la sera sotto la luna a pregare che le mie favette crescano serene e felici è bello, mi dà fiducia, come dico in uno spettacolo, una fiducia cieca che è a volte irrazionale, a volte senza senso, però bisogna sempre seminare e seppellire, seppellire e seminare.
2: E detto questo, sappiamo proprio che i nuovi contadini sono una banda di furibondi.
0: Una banda di furibondi.
1: Furibondi, esatto, furibondissimi.
2: Però almeno non c'è paura, no? Aiuta a
0: No,
2: sconfiggere la paura tutto
0: assolutamente
2: questo,
0: sì.
2: no?
1: Senti, noi ti direi, allora, come preferisci, se c'è un ultimo pezzo che ci vuoi fare, bene, se no noi ti rispediamo col treno verso Piazza Taso perché ti devi preparare, so bene,
0: Ahimè
1: psicologicamente.
0: sì,
1: Ma anche
0: sì.
1: fisicamente,
0: Soprattutto
1: soprattutto
0: fisicamente. E
1: fisicamente.
0: non c'è più fisio di una volta, non so più giaguaro di una volta, sono cambiate tante cose. Però ce la giochiamo, ce la giochiamo.
1: Va bene, allora ti direi che ti ringraziamo.
0: Grazie a voi, grazie a voi.
1: Facciamo oggi è il giorno di questa
0: Va bene
1: cosa.
0: così, va bene così.
1: E niente, ci vedremo dopo. Noi finiamo la nostra bellissima puntata e poi vi raggiungeremo il nostro trenino verso Piazza Tasso.
0: Benissimo, a più
1: Grazie
0: tardi.
1: ancora di tutto e ci
0: Grazie a
1: vediamo più
0: voi, grazie a
1: tardi.
0: voi.
3: Un piccolo coniglietto saltella felice lungo i binari. Che bella la vita tutun tutun, che bella la vita tutun tutun, che bella la vita tutun tutun, tutun tutun, tutun tutun.
4: Benvenuti alla stazione, la nuova regia di Radio Wombat. Attenzione, il progresso uccide, non oltrepassare la linea gialla.

0: Ed era, penso, la prima volta nella storia dell'AgriQuiz che abbiamo sentito tutta la sigla, perché abbiamo uno dei concorrenti che col treno è in ritardo, che quindi ci sta facendo aspettare, mentre abbiamo l'altro concorrente che adesso si vuole presentare, sta scalpitando proprio una faccia felicissima davanti a noi, voi non la potete vedere, ma immaginatelo proprio col sorriso, è un po' tremante, è emozionato. E chi sei, concorrente numero uno?
1: Sono un produttore clandestino di tempè. Ah, sono un produttore clandestino di tempè e non trovo corretto mettere i produttori in conflitto, ecco, cioè questa cosa del quiz, non mi sembra proprio nelle corde della nostra comunità.
2: Ah, già
1: Ecco,
2: ci
1: dovevo
2: contesti?
1: dire questa
0: Sì,
1: cosa,
0: ci
1: dovevo dire.
0: siamo in versione
1: La devo
0: Sanremo
1: dire
0: oggi,
1: perché,
0: partono le contestazioni.
1: soprattutto, siccome perderò, volevo tenerci a tenevo a mettere in chiaro questa cosa, ecco.
0: Allora, come prima cosa, visto che è arrivato il nostro secondo concorrente, se si vuole presentare al volo, intanto.
3: Sì, ciao. Io intanto sono Filippo e vorrei immediatamente lamentare
0: Sentite, abbiamo la mano.
3: il primo concorrente mi ha chiuso fuori e quindi già
0: Allora, dovete
3: c'era il
0: sapere, in
3: conflitto,
0: questo
3: ma insomma.
0: minuto di sigla abbiamo avuto Tommaso che ha provato a sbirciare le domande, ha chiuso fuori Filippo dalla porta e non lo
1: Posso
0: apriva,
1: verificare
0: però
1: se
0: poi
1: sono
0: in diretta
1: entrato?
0: dice che non ama la competizione, quindi non lo so,
2: Tira su
0: ragazzi.
2: polemica in diretta, quindi
0: Polemiche,
2: proprio
0: polemiche.
1: Mi sono
0: è un
1: dato
0: losco, è un losco
1: dissing.
0: figuro, eh?
2: Sappiamo già per chi ti fare.
0: Esatto.
1: Meno male che sono
0: È una
1: entrato
0: sfida un po'
1: tardi.
0: particolare oggi, perché in realtà Tommaso cosa porta al mercato in Piazza Tasso?
1: Il tempè.
0: Mentre Filippo.
3: Ortaggi lattofermentati e kombucha.
0: Quindi diciamo non fanno propriamente lo stesso prodotto. Noi abbiamo creato questa macro categoria di fermentati e per noi può voler dire tutto e niente. Adesso vi faremo sfidare giusto per il
1: Ma anche
0: gusto di
1: per me.
0: farlo. Ma dovete sapere, intanto vi faccio un po' un preambolo, sapete come funziona l'AgriQuiz? No, e adesso ve lo spiegheremo. Allora, ovviamente avete un bellissimo microfono, come avete potuto notare, che è uno solo per entrambi, quindi dovete litigarvi e parlare davanti al microfono, per favore, se no non vi sentiamo. Avrete una parola pulsante per prenotarvi, perché tutte le volte c'è una parola pulsante, quindi adesso tramite un piccolo.
4: Sale, sale.
0: Quindi la parola pulsante di oggi è sale. Quindi, facciamo una piccola prova. Prenotatevi.
1: Sale.
0: Bravi. E se dite sale?
1: Sale.
0: Vedi, sveglio, sveglio il ragazzo, eh?
1: Sale. Perfetto.
0: Si è allenato, si è allenato. Allora, in tutto questo, per oggi, solo per voi, queste domande sono state preparate dal mastro fermentatore Daniele, che ci ha dato una mano con le domande e rispettive risposte, ovviamente. Quindi è proprio un quiz serio, ragazzi, ve lo dico, eh? E non guardatemi male perché le domande non le ho fatte io.
1: No,
2: Ma abbiamo un altro ospite con noi in studio oggi,
0: esatto.
2: Special guest.
5: Un giovane fermentatore che giudicherà le vostre risposte.
0: Esatto, e potrà intervenire al posto nostro.
2: E abbiamo il giovane Ennio, che quindi, essendo anche esperto di fermentazioni, potrà anche da illuminarci circa le risposte.
0: Allora, vogliamo provare a partire subito con una prima domanda per sciogliere il ghiaccio. Ricordatevi, vi prenotate attraverso il pulsante
1: Sale.
0: sale. Tommaso è già in meditazione.
5: Tommaso scende.
0: Allora, cos'è la fermentazione alimentare?
1: Sale.
0: Prego.
3: È una domanda opinionistica,
0: Esatto,
3: intanto.
0: ma io ho delle risposte, deciderò
3: Ok.
0: a seconda di come mi gira, se la risposta mi piace.
3: È un metodo di conservazione del cibo. Questa è la mia risposta, secca.
0: Diciamo, sì, e come cioè, quindi che azione avviene, diciamo, nella fermentazione,
3: Nella
0: cosa succede?
3: fermentazione. Dipende dai vari tipi di fermentazione, perché in realtà ci sono tanti tipi di fermentazione. Nel caso, ad esempio, degli ortaggi c'è una salatura e poi una fermentazione a carico di batteri, batteri lattici. Nel caso di kombucha abbiamo l'inoculo di un microrganismo all'interno di un liquido che fermenta. Nel caso del vino, un'altra
0: Vabbè, ti
3: fermentazione.
0: stoppo un
3: Vai.
0: secondo. Allora, sentiamo Ennio, ti piace la risposta?
5: Giusto, ma non soddisfacente.
0: Oh. Non soddisfacente. Allora, Tommaso, vuoi provare a intervenire?
1: Ma parlando dell'unica cosa che conosco con un minimo, mi verrebbe da dire che per l'appunto il mio fermentato è un'eccezione al concetto di conservazione, perché anzi è un prodotto che, la cui conservazione poi va curata abbastanza, quindi in quel caso non si tratta di sistemi di conservazione, ma di sistemi di potenziamento, direi potenziamento della materia prima.
4: I funghi non fermentano.
0: Allora, ma guarda, parte la polemica.
1: Se vogliamo aprire questo capitolo, è chiaramente
2: fazioso.
1: È molto ampio e molto discutibile il fatto che comunque rientrino fra i microorganismi i fungi, e bene o male stanno nei libri di fermentazione. Da questo punto di vista si parla di fermentazione, ma sono d'accordo anche io. Tutte le volte che mi chiedono cos'è il tempè, rispondere è un cibo fermentato un po' mi dà fastidio.
0: In che senso?
1: Nel senso quello che diceva Filippo.
0: Ok, allora qui vedo la trasmissione si fa complessa,
1: tutto là dentro,
0: quindi noi intanto ringraziamo Daniele per questa prima domanda e ci mette subito in una situazione un po', capito, di litigio tra i nostri
1: in effetti ci voleva proprio un espertone per fare questa domanda, cioè,
6: vogliamo sapere la risposta scritta.
0: La risposta scritta non è quella che ci avete dato voi, ma era, volete sapere qual è la risposta scritta? Era azione trasformativa dei microorganismi negli alimenti. Cosa ne pensate?
3: Accettato.
0: Beh, accettato. Mi stai dicendo grazie.
1: Grazie.
0: Direi,
2: Ennio, il nostro esperto Deus Ex Machina, cosa dice di questa risposta? A chi daresti la risposta tu?
5: Possiamo non darlo a nessuno. Io sarei per uno pari.
2: Perfetto, segniamo.
1: Il fatto che sia anche il mio avvocato è
0: è così. Cose fatte all'italiano. Allora, passiamo con la domanda correlata. Mi raccomando, sale per prenotarvi. Quindi, nella nostra tradizione culinaria esistono dei cibi fermentati?
1: Sale.
0: Tommaso, rapidissimo.
1: Vabbè, sì, certo.
0: Facci qualche esempio.
1: Il vino, il pane, la birra, d'oliva in salamoia, non mi viene, i crauti già sono strani, direi, no? Non fanno parte della nostra alimentazione. Yogurt.
0: Perfetto. Ma direi, ne abbiamo aggiunte? Ti viene in mente qualcosa?
3: Le alici, i capperi, il salame.
0: I formaggi.
3: Esatto,
0: i
3: formaggi.
0: Va bene, questa risposta la darei a Tommy, diciamo.
1: Però attenzione, facciamo chiarezza
3: non tutti i formaggi.
0: Spiegateci meglio, approfondiamo. In che senso non tutti i formaggi?
1: Io ne so giusto, però ci sono formaggi in cui, cioè il formaggio in quanto tale lo fa il caglio. Dal latte al formaggio lo fa il caglio, no?
6: Formaggi stagionati, sì.
1: Poi ci sono quelli arborinati che ovviamente hanno delle muffe inoculate.
2: In realtà comunque il processo di fermentazione è in atto nel latte, anche durante la lavorazione con il caglio. Poi è preponderante la coagulazione data dal caglio, però la coagulazione deve incrociare la curva della acidificazione, che è appunto la trasformazione in acido lattico.
3: Quindi si fa il siero innesto, no?
2: Si fa il siero innesto per accelerarlo, per diminuirlo, per controllarne la rapidità, però comunque a prescindere da quanto rapido tu lo voglia, quel processo là si intreccia con quell'altro, ecco, in tutti i casi. Dopo, se il caglio è tanto o poco, ci sarà una forza diversa tra l'una e l'altra azione chimica trasformativa, e quindi ci sono diverse tipologie di formaggi, però.
0: Vedi, sta diventando interessante questa grigrizza, non finiremo mai, ve lo dico, se ogni domanda funziona di qui, facciamo noi.
1: Così impari.
0: Allora, altra domanda per voi. Quali sono alcuni dei vantaggi e benefici del processo di fermentazione negli alimenti?
3: Sale.
0: Filippo, prego. Voi non potete vedere le espressioni proprio di gloria quando riescono a rispondere per primi.
1: Quando riescono a dire questa parola di due sillabe.
3: Dipende in realtà dalle varie fermentazioni. Principalmente si può parlare di prebiosi e probiosi, quindi di incremento, diciamo, nel nostro organismo quando mangiamo alimenti fermentati di microorganismi, come nel caso ad esempio delle verdure lattofermentate, ma anche la disponibilità da parte, diciamo, del nostro organismo di determinati sostanze all'interno dell'alimento che diventano più disponibili, come le proteine e anche le vitamine in alcuni casi.
0: Esatto, perfetto, ci piace questa risposta. Ennio, un corner?
5: L'esubero dell'orto. Rientrare i benefici del processo di fermentazione, gestire l'esubero del fresco.
1: Ho scritto sempre Danielino.
0: No. Bene, bene, bene. Allora, quindi qua c'è scritto, sono probiotici, cioè, che vuol dire?
1: Bravo. Appunto l'approfondimento su quello che diceva Filippo, prebiotico, probiotico, siccome sono parole che oggi sono un po' sulla bocca di tutti, proviamo a fare una chiarezza che alla fine è parecchio semplice. Cioè probiotico si intende, ora magari dico una fesseria pazzesca, si intende quello si intendono microrganismi che passano indenni attraverso l'acidità dello stomaco e quindi vanno ad arricchire la flora intestinale. Da questo punto di vista diciamo che più ne mangi meglio è, perché comunque poi l'attività è autoregolatoria all'interno dell'intestino, quindi non è, a meno di situazioni peculiari non rischi di a mangiare tanti microrganismi, non ti fa che bene. I prebiotici sono invece sostanze che aiutano i microrganismi a fare, che già sono presenti, a fare il loro lavoro. Quindi possono essere ad esempio enzimi. Nel caso, giusto per fare la parentesi, del tempè, il tempè non è, diciamo che è, non rientra nei probiotici, sicuramente no, perché niente di il microrganismo, il rhizopus, muore nella cottura o nella digestione. Gli enzimi restano attivi, però non ne ho mai sentito parlare come prebiotico. Lascio questo, la lascio qui.
0: Aleggia il mistero. Aleggia il mistero.
1: Come stanno andando?
0: Sta andando molto bene, ci stai mettendo in crisi.
2: Sei pure in vantaggio, 3-2. Forza Pippo.
0: Ci volevi dire qualcosa?
3: Sale.
0: A caso. Come ti chiami? Allora.
1: No, c'è proprio sale. Mamma mia.
0: Cioè ci sei arrivato ora, veramente, cioè, è lento, è lentissimo.
2: Cioè, chi l'ha messo pensare, questo? Ma chi l'ha messo, veramente?
0: Ah no,
1: mamma mia.
0: Dovete sapere, abbiamo dei pregressi a Tommy per quanto riguarda il sale, ma non ho scelto questa parola.
1: Non
0: per
1: ci credo, non ci credo mai. Sale, sale.
5: Non fa male.
1: Sono io.
3: Sale, sale. Per tutti, se no
1: dopo la penalizzazione.
0: Allora vediamo un po', la domanda successiva è: che cos'è, aspetta, è una domanda un po' composta, fatemela dire tutta completa, che cos'è il microbiota intestinale, chi ne fa parte?
1: Sale.
3: Vai, Tommy.
1: Che cos'è è abbastanza semplice, è il totale di tutti i microrganismi che stanno nel nostro intestino, punto. Cioè la massa viva nel nostro intestino, che è tanta, è tanta in ognuno di noi. L'altra era
0: chi ne fa parte?
1: Chi ne fa parte
0: a livello di famiglie generiche,
1: lieviti e batteri.
0: Lieviti, batteri, ma anche funghi.
5: Lieviti sono funghi.
1: Ah, in quel senso, cioè, allora diciamo che avete battuto muffe, direi di no. Ecco.
0: Allora, nel nostro foglio c'è scritto anche muffe. Okay. Io non sono in grado in realtà di darti una risposta conscia. E qua abbiamo anche i virus, c'ha scritto il nostro mastro.
1: Certo.
2: Dai, sì. Certo, lui calcola tutti.
0: Lui ce li ha. Comunque direi che Tommy ci ha dato la risposta, quindi l'insieme di tutti i microrganismi. Poi dobbiamo appureremo per la prossima puntata, appureremo se le muffe e i funghi fanno parte di questo.
1: Se l'ha scritto Danielino è vero, io parto da questo assunto.
0: Va bene, manderemo un vocale di Danielino nella prossima puntata.
3: Mangiare la buccia del salame quindi fa bene, piano di muffe.
1: C'è muffa e muffa, eh. Questo va bene.
5: Leccare le muri... pareti, esatto, di casa è un'ottima pratica da consolidata nei secoli dei secoli. Mm-hmm. Allora, questa è difficile, ragazzi, ve lo dico. Non so se la sapete. Qual è l'unica altra teoria evolutiva accettata dalla comunità scientifica, oltre a quella di Darwin, e qual è la sua relazione con la fermentazione?
1: Wow.
5: Questa io alzo le mani, nel senso non l'avevo mai sentito parlare.
1: Ma tipo i rettiliani, quella roba lì.
5: risposta sbagliata.
1: Non avevo detto sale, quindi.
5: Non saprei nemmeno, non saprei come aiutare.
1: Posso andare a caso?
5: Diciamo non vi dice nulla questa volta.
1: Tabula rasa.
5: Se volete potete salutare Dani e ringraziarlo per queste bellissime domande.
3: Dani, questa domanda rimarrà qua aperta finché tu non verrai a dare risposta.
5: Esatto.
3: A renderne conto.
5: Vi posso dire come si chiama? Se volete, sì. Se tanto non la sapete. O Tommy ci vuoi pensare un altro secondo?
1: No, dai.
3: Io sono molto curioso.
5: Ti posso dire a teoria della... Inizia per S. Sì. Non vedo illuminarsi.
1: Ah, no, ok. Mi ricordo che Daniele mi aveva parlato di qualcosa del genere, ma non mi ricordo assolutamente.
5: Allora, si chiama teoria della simbiogenesi.
1: Ecco, simbiogenesi.
5: Di Lynn Margulin. Ora, io lascerei a Daniele per la prossima puntata una bella approfondimento in cui ci svelerà i misteri delle sue risposte.
2: Se volete, vado di oracolo, se volete, e vi dico che... consolidata da Lynn Margulis, secondo cui la complessità biologica nasce dall'unione permanente e cooperativa di organismi di specie diverse, anziché solo da mutazioni graduali.
5: Ah sì, è vero, io ero andata un po' a leggermelo, quindi è più il fatto che durante l'evoluzione ci sia stata appunto una simbiosi tra i vari organismi e microorganismi, questo ha portato a un'evoluzione molto di più e non soltanto perché mutano dei geni all'interno. Ma è come se io sono popolato di varie cose, o alcune specie addirittura si sono evolute e sono sopravvissute proprio perché entrate in simbiosi, magari per dire il virus che ti aveva attaccato, alcune amebe erano morte, quelle sopravvissute da lì in poi sono sopravvissute proprio in simbiosi con questo. Sì, una roba di... prendetelo alle
1: pinze. Ok, quindi è un altro principio rispetto all'evoluzione proprio, è un...
5: sì.
1: Ok, che non implica una modifica del corredo.
5: Sì, o non, cioè non lo reputa l'unico modo per cui... no, avviene l'evoluzione, okay. Diciamo. Beh, ottimo, eh? Interessante.
1: Perché no. Agricoltura. Sì, certo, quello sì.
5: Va bene. Domanda successiva. A cosa serve il microbiota?
1: Sale.
5: Indecisione.
1: Vai.
5: Al mio 3 dite sale. 1, 2, 3.
1: Sale.
3: Sicuramente avresti avuto una risposta più scientifica della mia.
1: Serve
3: a, come si può dire, a, diciamo, a interagire con l'ambiente esterno, con quello che ci succede, e quindi contribuisce, diciamo, alla salute del corpo in questo caso.
5: Un po' filosofico, un po' generale. Prova.
1: Stiamo parlando del microbiota intestinale, sempre? Vabbè, diciamo io, di sì, stiamo parlando di quello.
5: Sì.
1: Fondamentalmente, credo che abbia una serie di scopi, cioè che serva a un sacco di cose, a digerire, tipo...
5: Esatto, digestione.
1: E poi c'è una questione anche di protezione della parete intestinale, per cui un altro motivo per tenere la flora intestinale particolarmente ricca e diversificata è per evitare che la predominanza di alcuni ceppi poi non vada ad intaccare le pareti intestinali vere e proprie per nutrirsi. Quindi è tutto un bilanciamento estremamente complesso fra quello che entra nell'alimentazione, le colonie che stanno nell'intestino e quello che queste colonie producono a loro volta, perché l'elaborazione di un ceppo, di un qualche nutriente o di qualche sostanza, poi dopo produce qualcosa che magari è interessante per un altro ceppo che è nell'intestino soltanto perché è interessato al byproduct di un altro ceppo, non gli interessa niente di quello che mangiamo noi, ad esempio. Cioè, è un universo in cui c'è un sacco di simbiosi anche.
0: Allora, una parte, quindi la parte digestiva sì, poi appunto avevamo come risposta anche aiuta il sistema immunitario, che può essere collegato anche a mantenere quindi la flora, un certo tipo di cose. Addirittura il nostro maestro dice che attraverso l'asse intestino-cervello si interagisce con il sistema nervoso centrale, il sistema endocrino e quindi la regolazione ormonale e il nostro umore. Quindi il suo commento è: mangiare fermentati ci aiuta a essere contenti. Ora voi mi risponderete: fricchettoni, guarda, vedo già la faccia di Tommy, mi guarda con la scritta di fricchettoni.
1: No, è sicuramente giustissimo, però mi verrebbe da dire che è un po', cioè, se la digestione è una cosa che sai che aiutano e basta, per l'umore mi verrebbe da dire che te lo possono mandare in una direzione o in un'altra, quindi boh. Ma non mi sbilancio, se Danilina ha scritto così è vero.
2: Bello, assolutamente fricchettone, con i fricchettoni comunque. Vai.
0: Allora io direi, per smorzare un attimo,
5: posso aggiungere?
1: Sì,
5: ha una funzione contro le allergie. Cioè, che ci sono studi che hanno evidenziato come persone che sono state più a contatto con una diversità microrganica in età infantile o che sono state adattate per molto tempo o in contesti più naturali rispetto a quelli urbani, hanno molta meno insorgenza di allergie, perché una flora batterica più complessa, quindi il nostro biota, più microbiota, più florido e ricco, aiuta a non far insorgere allergie, e in questo sistema immunitario è super coinvolto, appunto.
1: Molto interessante. Non mi torna tanto la differenza dell'alimentazione fra campagna e città, ma quello è...
5: Il microbiota non dipende solo dall'alimentazione, okay, dipende dal contatto con animali, dal contatto con la terra viva, quindi un contesto non urbano in questo aiuta, era in questo senso la differenziazione. Perfetto. E arricchisce, cioè si è visto che tendenzialmente un contesto rurale arricchisce il microbiota, infatti popolazioni che non vivono in ambiente urbano, quindi popolazioni originarie, hanno un microbiota estremamente più ricco, ma si parla di miliardi di ceppi diversi, cioè miliardi,
1: zero allergie,
5: però tantissima diversità in più, e ceppi che nei nostri intestini non esistono e che invece proteggono da un sacco di malattie e prevengono allergie.
1: C'è da studiare per 6.000 anni in questo mondo.
3: È il motivo per cui non si beve più dai fiumi, che invece sono comunque acqua potabile, magari anche dai ghiacciai, lo dico perché c'è una mia amica di recente ha bevuto da un ghiacciaio in Patagonia e adesso sta malissimo. Però sembrava così buona.
1: Con ceppi appena scongelati, milioni di anni.
3: Il virus.
1: Roma che ammazzava i mammut.
3: C'è il salto evolutivo.
0: Allora, ma questo quiz si fa molto serio, in realtà ci vorrebbe qualcosa per smorzare, quindi direi che come ogni agri-quiz che si rispetti, adesso io vi farò, questa è la domanda che faccio io durante gli agri-quiz, la più intelligente di tutti, e vi farò sentire un pezzo di una canzone musicale, il primo che la indovina dice sale, si prenota, vince. Siete pronti?

0: sentire tutto per forza.
1: Possiamo togliere questa conica.
0: Niente.
2: Ma guarda,
1: mi sembra delusione.
3: Senza
0: conoscenza. Quindi c'è zero punti per giurato, io cerco canzoni adatte a voi acqua e sale, cioè si parla di fermentati, che vi devo trovare? Non è che esistano tante canzoni su... Ah, se me ne fate voi, mi scrivete voi qualche canzone sui crauti.
3: Fungo cinese.
0: Oh, vedi?
3: Molto meglio.
0: Me lo segnerò, la manderemo in onda insieme alle risposte di Dani nella prossima puntata.
3: Il nome con cui la kombucha era conosciuta decenni fa, infatti mia mamma anche quando è entrata in cucina ha detto: ma che è quello, il fungo cinese?
0: Esatto.
3: E la facciamo la puntata revival con la Mile.
0: Esatto.
3: Però sono stata Mile e Danielino.
0: sfidona. Allora, ma vi faccio una domanda correlata a questa canzone. Ovviamente voi non lo saprete, quindi sarà bellissimo. Potete rispondere a casa, una domanda a risposta multipla. Questa canzone, abbiamo detto, si chiama Acqua e Sale. Di che anno è? Risposta 1987, 1978, 1998.
3: 98.
1: Alla fine.
0: Cioè, capito? Fate finta di non conoscerlo, ma guarda, sanno anche l'anno 98. Guarda,
1: delle fermentazioni, cosa generano?
3: Lo scambio di microbiota porta anche a questo.
1: Voglio sapere il vostro scambio. Come è?
3: Se io vado in bagno, qualsiasi posto sia atomico, deve andarci anche lui.
0: Che bellezza.
1: È nata una simbiosi.
0: Ma voi vi riproducete le spore?
3: Alle giuste temperature, sì. Il problema è quello. Però chissà, magari le giuste temperature arriveranno fra 200 anni e chissà se ne sfuggerà fuori un
0: Tommy. Un Tommy dalle montagne. Oddio.
3: Io le spore le lascerei un po' in giro.
0: Vabbè, torniamo seri. Secondo me le domande parrebbero quasi un po' più semplici, quindi è solo una questione di velocità di prenotazione.
3: Sale.
4: Ma quante ce n'è ancora?
0: Poi. Cinque, sei domande, ma sono veloci. Tommy, un fallo scocciato che ti eliminiamo. Ti bagniamo. Tu tempeggi, gli diamo fomo. Allora, ma parliamo un attimo di botulino.
3: Oddio mio, la passione di Daniele.
0: Cos'è che rende sicuro un barattolo di verdure fermentate?
3: Sale.
0: Dite sale, 3, 2, 1.
3: Sale.
1: Grande pippa.
3: Tra l'altro è una delle cose. È una delle cose? No, che lo rende sicuro, no, sto scherzando. Il sale.
0: Allora, cos'è che rende sicuro, quindi, un barattolo di verdure fermentate, Philips?
3: Principalmente l'acidità, anche se non fossero fermentate, insomma.
4: Credo si dica pH nel mondo professionale, però forse
0: nella mia risposta
4: pH è la scala in cui si misura l'acidità.
0: Vedi? Dammi, ne hai perso un'occasione di stare zitto.
1: Fammi, rischi da defenestrazione.
0: Va bene, direi risposta esatta, acidità. Allora, domanda successiva. Quanto è accessibile la fermentazione delle verdure? Cioè, posso farmi crauti a casa o ci vuole un'attrezzatura specifica? Rischio di morire?
3: Sale. Sì, è difficilissimo, ci vuole un'attrezzatura specifica, il rischio le fate a casa. Diciamo.
0: Ma compratevi solo, esatto, un banco di tazza masso.
3: O a gabinale, la risposta è sono gabinale. Abbastanza sicuro.
0: Quindi
4: Tempè forse.
0: Forse,
3: Un po' di fischietto nelle orecchie.
0: Quindi insomma sono come sono sti fermentati, assassini.
3: È la conserva più sicura del mondo.
0: È la conserva più sicura del mondo.
3: Anche la più antica probabilmente del mondo. E basta il sale. Oh. Un paio di accortezze, ma veramente minime. Cioè semplicemente metterci un po' d'attenzione in quello che stai facendo. Cioè, se sai che devi fare, che devi salare a secco e sai perché lo stai facendo... devi stare lì ad assicurarti che la salatura sia più diffusa possibile in modo che faccia il suo lavoro. Quando vai a chiudere devi stare attento di chiudere bene, giusto due, cioè non è che prendi della roba, ci butti un cucchiaio di sale, metti in un barattolo e va, ecco, Esatto, non è neanche questo, però è estremamente facile a portata assolutamente di tutte.
2: Probabilmente per chi inizia l'attrezzo più necessario è una bilancia per pesare il sale. Poi ci sono tanti metodi alternativi, quello dell'uovo per misurare la densità della salamoia, il gusto e quant'altro, però diciamo per chi inizia magari non ha, per avere un range di esperienza, pesare la roba fa bene ogni tanto.
0: E domanda successiva.
2: Dirlo. Visto.
0: Tendenzialmente cucchiaio da minestra raso non troppo pieno sono circa 20 grammi, la tazzina da caffè variabile, le piccole 50 grammi, quelle un po' più grandi 100.
3: Bravissimo.
2: Però sono due strumenti, cucchiaio e
3: che non si trovano proprio in tutte le case, eh.
0: Esatto, difficile comunque, strumentazione particolare, eh.
1: Attenzione.
0: Infatti Tommaso fa il tempè, ma fa anche tazzine in ceramica, cucchiaini.
3: Esatto. Tarate proprio per fare, esatto, le salature poi.
0: Cioè c'è il cucchiaino a 100 grammi, il cucchiaino a 50.
3: E poi sbaglio.
0: E poi sbaglio. Ma questo lo approfondiremo in un'altra puntata. Quindi, domanda successiva. Quindi, devo sfiatare i barattoli? Sono tutti gonfi, aiuto.
3: Sale. Dipende dal barattolo, ma soprattutto dal tappo. Diciamo la regola di pollice è di usare i tappi, non quelli bormioli per intendersi, non quelli con tanto avvitamento, ma quelli con i, che fanno un mezzo giro e hanno una lievissima guarnizione di gomma all'interno, proprio dove va a schiacciare contro il bordo del barattolo. Quei tappi lì, almeno da noi in Italia, sono fatti in un modo che non scoppiano, quelli lasciano uscire la pressione in eccesso, ma senza farla uscire tutta. Quindi in quel caso che tu vedi il tappo stondato dalla pressione, ma la pressione è comunque insufficiente a farlo scoppiare. Quindi io posso anche portare la mia esperienza, per cui questi barattolini li faccio da 4 anni ormai, una roba del genere, e anche per casa così ho sempre usato questi tappi qua, non me ne è mai scoppiato uno, mai. No. Quindi
0: se uno vuole crearci una bomba deve usare un tappo bormioli.
3: Allora se usi il tappo bormioli lo puoi fare, perché dice, non è che te ne vendono uno di questi tappini, andai a comprarne 100, quindi uno magari c'ha la marmellata della mamma col tappo bormioli, puoi usare anche quello devi sfiatare però. Okay. Quello devi stare attento, mi verrebbe a dire tutti i giorni almeno, a dargli un giretto. Almeno così la so io.
1: Io non l'ho mai fatto.
3: Esatto, perché poi il maestro Danielino mi ha detto che in realtà anche quelli non scoppiano. Però non ho esperienza su questo e quindi ho detto la mia. Però adesso lascio la parola al mio avvocato che invece mi...
0: Risposta assolutamente soddisfacente, risposta perfetta. A me non sono mai esplosi comunque i bormioli. Quando mi è capitato di avere solo i bormioli, quindi fare due robe là dentro, comunque non sono esplosi. Okay. Meglio comunque, a me sembra che stiano comunque meglio in quelli col tappo che sfiata, nei bormioli, col fatto che non buttano fuori, le robe non vengono altrettanto bene, secondo me. Okay. Però esplodere non esplodere.
3: Okay.
0: Dalla mia esperienza.
1: E attenzione, nota dalla giuria, siamo pari merito. Pari merito.
0: Tantana, tantana.
2: Quante domande mancano?
0: Non ve lo dico. Così c'è, composizione e sale. Domanda molto semplice, pronti alla prenotazione. Quali sono le verdure adatte alla fermentazione?
2: Sale. Tutte.
0: Yes.
2: Poi ci sono quelle più buone, quelle meno buone, ma sono gusti, diciamo.
0: Esatto. Cos'è che voi non avete strane mai fermentato, perché secondo voi non rende bene?
3: La melanzana.
2: Ma che dirò?
3: Mi ero fermato alla prima parte della domanda. Io non ho mai fermentato melanzana, peperone.
0: Cioè di solanace, diciamo.
3: Pomodoro, infatti, vale.
1: Ma tipo l'insalata?
0: Io l'ho fatta. Un mix con peperoni, tra l'altro. Ed è venuto un Ivar, praticamente, cioè tutta spappolosa.
3: Ah, ecco.
0: Si è spappolato tutto, è venuta una salsina tipo Ivar. Lattuga e peperone, carota.
3: Interessante.
0: Eccola.
3: Sì, l'aspetto della consistenza della texture poi è fondamentale, se ci fai la salsina è un'ottima idea.
2: diciamo che più acqua c'è dentro, più potenzialmente si spappolano, e altro riferimento è tutto quello che mangeresti crudo, sicuramente fermentato te lo rimangi crudo, quello che mangi cotto magari poi deve subire qualche altro procedimento, ecco. Tipo la melanzana fermentata è molto buona, però magari poi la ricuoci delle volte, o la metti sott'olio, ad esempio. Le melanzane sott'olio prima erano fermentate.
0: Ma anche le passate di pomodoro prima, erano, cioè tutta un'altra roba che c'entra, il sapore è diverso. Io non l'ho mai provata fermentata, da fare la pasta, diciamo il pomodoro passato fermentato, però Mastro Daniele, terribili, quindi diventa terrificanti.
2: Però i pomodorini al naturale si fanno, quindi
0: sì,
3: interi in salamoia.
0: Interi in salamoia, sì. Sì. Allora, questa di, boh, secondo me era per me, che non ne so nulla, diciamo rialziamo un goccino un'asticella. Quali sono le principali strategie per la fermentazione di cereali e legumi in Oriente e in Occidente?
3: Sale. Allora, in Oriente, vabbè, quelle fondamentali, vabbè, direi che le fermentazioni a base di koji, che sono quindi il miso e la shoyu, tamari, e per i legumi invece natto e tempeh.
0: Però diciamo si intendeva qual è diciamo cos'è che fa fermentare, cioè, fermenti attraverso quale processo, attraverso
1: qual è l'innesco,
0: qual è l'innesco? Koji.
1: Che no? Cos'è il koji? Un
3: fungo, una muffa.
0: Ok, no? Oh, esatto, okay. Muffa, quindi muffa. Oriente muffa. Io ti dico le risposte del maestro. Oriente, muffe.
1: Stiamo facilitando. Tom.
0: Occidente, invece, il maestro ci ha indicato una.
3: Lieviti?
2: La maltazione.
0: Maltazione!
3: Okay. No, cioè, prima hai detto no, il processo, dimmi qual è il microrganismo, adesso ho detto i lieviti.
0: Io, guarda, non ve lo vedo rifare con me.
2: Che la domanda, secondo me, nasce da come vengono resi disponibili gli zuccheri. E quindi da una parte tramite gli enzimi del koji, cioè l'aspergillus oryzae, che lui aggredisce gli enzimi e li rende semplici così che poi possono fermentare, ad esempio per fare il sake, oppure ad esempio la maltazione che scompone gli zuccheri e allora

0: scritto più altre cose più rare che se ti dicono bene, ma evitiamo di impelagarci. Questo è il commento di Dani. E
1: Tipo.
0: infatti vedo le vostre facce, ma vediamo, Ennio ne sa uno.
1: Questo gesto.
2: Cos'è negli Stati Uniti?
1: La masticazione, che si fa con le patate anche per fare la birra, schiacciando in bocca, però non. Quindi si parla di disponibilità di enzimi, perché se no di fermentazione di cereali invece più strane in Occidente, Occidente in senso un po' ampio, c'è anche la salamoia, cioè c'è il mollo prima del tipo dei grani, diciamo, dei cereali, in particolare il grano, e poi salamoia, e poi sott'olio.
3: Sì, anche con i legumi in realtà, anche l'ammollo della farina di ceci, se si fa fermentare, cioè, ci sono tradizioni qui, ad esempio in Brasile viene fatta fermentare la farina di ceci e di piselli dall'occhio, prima di poi essere fatte delle specie di pancakes.
2: Ma anche nel bacino del Mediterraneo, la farina di ceci
3: Esatto,
2: si fa fermentare.
1: Ah,
3: Farina di ceci sì.
1: altra fermentazione interessante con i cereali, più di zona balcanica, il borscht, che quindi è di solito o crusca o comunque un cereale, di solito lo scarto di un cereale, o la farina di mais, di solito insieme. La ricetta che mi era stata data era crusca, farina di mais e la madre di borscht, che però puoi fare anche con la pasta madre o semplicemente facendo la partita spontanea, acqua, e viene un succone acido fermentato con cui si fanno le zuppe.
3: Perché il borscht, cioè,
1: Borsciato.
3: borscht si sa, cioè il nome di una zuppa a livello popolare, che deriva da questo, molto interessante.
2: Poi c'è il kecek anche, se si
1: Che è quello che
2: vuole.
1: dicevo.
2: Sono il cosiddetto formaggio dell'uomo povero. Andate, andiamo,
0: Allora,
2: andiamo. Sempre la carne.
0: ci
3: Ma lo
0: siamo,
3: fate
0: ci
3: sto kecek
0: siamo,
3: o
0: ci
3: no?
0: siamo impelagati, cioè veramente.
3: Sono così curioso,
0: Stiamo
3: eh.
0: facendo un aggripizio infinito, quindi io vi direi, accorcerò perché erano altre domande, ma io vi farò le ultime
2: Le
0: due.
2: vogliamo tutte.
0: Alcune me le avete già parlato, perché una domanda era sul Koji, ma voi me ne avete già parlato, ce cioè l'avete già detto da dove viene fuori, quindi si diceva prima l'Aspergillus. Però la domanda successiva era, a cosa serve il Koji?
3: Per rendere disponibile sale.
0: Sale.
3: Ma dai, te la stavo rubando, vai, vai, vai. Originale, la scrivo originale. Per rendere disponibili gli zuccheri, per rompere, dare una prima rottura agli zuccheri. No, che c'è scritto lì?
0: No, qua c'è solo scritto: si impiega in tanti prodotti fermentati grazie ai suoi numerosi enzimi, che quindi è usato per fare anche.
3: Come lui diceva, questi alcolici, ma soprattutto miso, tamari, shoyu.
0: Sì, sahè.
3: Sì.
0: Shio Koji.
1: Io sto
3: Shio,
1: dicendo parole che più o meno
2: ma la cito
0: non hanno
2: Shio Koji.
0: nessuno
2: La cosa
0: senso.
2: interessantissima è che è un aspergillus, quindi una muffa come quelle che aggrediscono ad esempio i salami, e che è un ceppo diverso, ha questa capacità di crescere su cereali e su legumi, nutrendosene, ma una volta che muore i suoi enzimi, come credo di aver capito nel tempeh, che non lo sapevo, rimangono attivi e quindi qualsiasi cosa che ci metti a contatto, questi enzimi di proteasi e di amilasi, quindi di demolizione degli zuccheri e delle proteine, sono attivi. Se ci metti roba dentro, e loro si rimangono. Bon.
0: Quindi,
2: Umani, direi.
0: ultime due domande per voi. Allora, vediamo. Mangiando cibo fermentato, posso avere un'alimentazione totalmente vegana senza integrare la vitamina B12 con pasticche?
2: Sale? Direi di sì. Perché i batteri contengono vitamina B12, quindi è un'alimentazione varia,
0: Vogliamo
2: dovresti
0: sentire anche il parere del
2: farcela.
0: nostro Tom in quanto chiamato in causa, in quanto persona vegana.
3: È una domanda un po' trabocchetto, mi sa,
0: Dopo ti dico cosa c'è scritto nella risposta di Dani, prima voglio sentire
3: perché anche, mi verrebbe da dire di sì anche a me. Però su alcune vitamine, appunto specialmente sulla B12, l'apporto sufficiente è difficile da avere dagli alimenti, dai pasti. Perché diciamo l'integratore di B12 più usato è prodotto da delle alghe e quindi è una cosa che viene fatta diciamo, in laboratorio, comunque viene coltivata.

0: fermata perché devono produrre una quantità estrema da poi concentrare nelle pasticche. Non so onestamente, ad esempio, so che il tempeh contiene vitamina B12, ma non essendo un prodotto della fermentazione primaria, quindi non sarebbe bene pubblicizzare questa cosa, quindi diciamo sì, lo può contenere, ma non è detto. E quindi sicuramente si può, restando nel vegetale, restando senza integratori, non lo so. Non lo so.
1: Posso aggiungere? Aggiunta di Enio, poi sveleremo la risposta di Dani. Sono state rilevate tracce B12 anche in una kombucha fermentata più di 2 settimane, però è un tema molto discusso se sia biodisponibile oppure no.
0: Ok.
1: Una cosa che non so se sia un mito oppure no è che, visto che tanti batteri del suolo producono B12, che è il motivo per cui si dice che la carne animale contenga B12 solo se bruca, perché quella da allevamento che non bruca
0: piglia le pasticche.
1: e quindi il mito vuole che le verdure zozze contadine e ben genuine diano l'apporto di B12, in quanto ci sarà sempre una traccia di terra dentro.
0: E questo è appurato.
2: Che ci sia la terra dentro.
1: Quindi la risposta è mangiate terra.
0: Ecco, questo è appurato che ci sia la B12 prodotta dai batteri del suolo. Diciamo, forse nel suolo ci sono anche un sacco di altri microrganismi e quindi...
1: Non mangiatevi la terra!
0: Ecco,
1: certo.
0: Appunto, diciamo... Non è così scientifico che se mangi per allora c'è la B12 a posto e basta, ecco.
3: Però
2: la B12 è a posto.
0: Però poi c'è il tetano e
1: ragazzi, tutto nella vita non si può avere.
0: E il prezzo devi pagare.
1: Esatto. O B12. La risposta di Dani era: Tommy lo sa meglio di me.
0: Wow.
4: Questo è un punto per Tommy.
0: Questa è un'ulteriore scorrettezza,
1: sì,
0: all'interno di questa trasmissione.
1: Che tanto sono tutti a tuo favore, io non lo so, capito?
2: Dalla porta chiusa non tirano la metà.
1: Allora, come siamo messi a punteggio?
5: Stiamo assistendo alla simbiogenesi in diretta e quindi abbiamo un pari merito da cui non riusciamo ad uscire.
1: L'ultima domanda per voi, che creda il vincitore di questa puntata.
0: Il vincitore.
5: Le disuguaglianze.
2: C'è un premio per il vincitore.
1: Certo, c'è un premio. È un panetto di tempè.
0: Pensa un barattolo borniolo.
2: Pensa un panetto di terra.
1: Barattolo Bormio, ma dentro una zona di terra.
0: Di terra.
5: Col botulino.
1: Cioè. Con B12 e botulino. Ah, poi ha la scelta a voi se mangiarlo o no. Allora, io direi che come ultima domanda vi farei questa. La fermentazione alimentare ha quasi sempre un risultato acido. Vogliamo invece degli esempi di fermentazione alcalina alimentare o non?
0: Sale, tempè. Miso. Non è acido.
1: Non acidifica.
0: Se è acido, lo conosco. Sì. Okay. Però tempè sicuramente, basta, non dico altro.
2: Alcalina? No, com'è la domanda? Alcalina?
1: Alcalina che sia alimentare o non. Nel senso che sia qualcosa che è un cibo o una cosa che non è usata come cibo.
2: Ah.
1: Posso aiutarli?
2: Sì.
1: È già stato nominato un alimento che fa una fermentazione alcalina.
4: Sì. Ah.
1: Ma nominavo prima Tommy.
2: Ah. Cioè, il mais, no? Cos'era? La nicotinizzazione.
1: Suspense per questa risposta, niente da fare.
2: Vabbè, tanto.
0: Come nominato?
1: L'aiutiamo ulteriormente.
0: Un alimento proprio finale da mangiare.
1: Altro aiuto? Non sono verdure.
0: Formaggio?
1: No.
2: Cilifera?
0: Come ho fatto a farlo io questo esempio se non sono verdure?
1: Perché sono
0: cereali.
1: Legumi.
0: Natto.
1: Ah. Ammoniaca.
0: Sì.
5: Natto.
1: Allora, questa risposta non avete, insomma, non ci avete soddisfatto, vi farò l'ultimissima vera domanda. Però prima vi voglio dire che Dani ci ha citato come appunto fermentazione alcalina non alimentare, piscio fermentato anticamente utilizzato per la pulizia. In inglese, lent.
0: Ribadisco quanto sostenevo prima.
1: Era così. So che lo sapevate, ma ve lo volevo ridire così per curiosità. Allora vediamo, vi faccio l'ultimissima. Qual è il metodo più antico attestato per la macinazione in ovulo nei cereali per fare una bevanda fermentata?
2: Sale.
1: È un esempio.
2: Masticare.
1: Esatto,
2: prima.
1: Masticazione.
2: Si mangia.
1: Per esempio abbiamo...
2: Cioè da secchi crudi? Te li mastichi e con gli enzimi della saliva gli zuccheri si scompongono e poi li puoi fermentare.
1: Hai un esempio?
2: Tipo le birre di mais, quelle di sorgo.
1: Ma ci abbiamo un esempio del Giappone.
2: Ora non mi viene in mente il nome.
1: Kuchikami sake. La pronuncia non so se sia giusta. Oppure
0: tu
1: il mais.
0: Sake senza denti, per esempio. Chi lo produce un po'.
1: O il mais in Centro e Sud America fai da ciccia.
2: Ciccia. Sì, ciccia.
1: Però risposta esatta di Filippo, la masticazione.
5: E torniamo sulla simbiogenesi, perché siamo a pari merito, però Grebana, io ti dico che sì, il tempo stringe, questi bisogna liquidarli,
1: ci avete
5: rubato bellissimo.
0: Perfetto, abbiamo vanificato.
1: No, però guarda, ultimissima domanda, questa è proprio per vincere gli ragazzi.
0: Contenta,
1: che ruolo ha la fermentazione in un'ottica anticapitalista? Questa l'ha fatta Tania.
0: Tra l'altro gliela imboccava sicuramente la Amanda.
5: Nessuna Amanda, intanto non fa nomi.
1: Nessuno vuole rispondere.
2: Volete provo dicendo sale,
1: esatto.
2: Se no non vale. Ma sicuramente diciamo eliminare la pasteurizzazione da quello che è il processo produttivo di un alimento fermentato, che però può permettere al di là diciamo di quella che è l'omogeneizzazione dei sapori e dei prodotti che provoca la, come si dice, la pastorizzazione, sicuramente abbiamo una diversità maggiore di quelli che sono gli alimenti, e dall'altra parte proprio la pastorizzazione, che è un alto consumo energetico, si va a risparmiare, mentre la fermentazione diciamo è un processo dove le energie non vengono consumate, ma invece si utilizzano quelle già a disposizione, che si producono, sì.
0: Giusto, no, quindi più in generale, cioè, per la pastorizzazione e per questi processi qui, più tanto servono anche macchine, spazi, certo, magazzini, contenitori, eccetera. Quindi in generale distribuisce di più la fermentazione, cioè ognuno si può fare, si può mettere da parte la roba senza dover andarla a comprare dalla grande distribuzione.
2: Esatto, sicuramente è una grande portata
0: dell'autoproduzione. Esatto, di autoproduzione.
5: Va bene, noi ormai vi abbiamo abbandonati ai vostri discorsi.
0: Stiamo parlando così.
1: Sì, siamo fuori dalla diretta, niente, vi abbiamo tagliato. No, non è vero.
0: Adesso si
2: dice.
1: E quindi cosa dice Ennio?
4: Che mi sembra tutto bellissimo, esaustivo, bellissima risposta. Autonomia, sussistenza, si può fare con il raccatto, si possono recuperare le verdure dei cassonetti e vengono comunque, direi che è un'ottica anticapitalista che funziona.
0: Io da questo mi dissocio, ma io tanto il microfono è spento.
1: No, non è vero.
0: No, è vero.
4: Prendetele comunque al mercato le verdure.
1: Allora, io vi ringrazio tantissimo, è stato un ringrazio bellissimo, abbiamo scoperto un sacco di cose, vi vedo molto felicissimi e contenti.
2: A me fa solo la cuffia sinistra.
1: Ma a tutti, perché andiamo in mono, non sappiamo perché.
0: Abbiamo salutato la logica della concorrenza o no?
1: No.
5: No.
1: Però è stato molto interessante.
5: Abbiamo anche la concorrenza tra le orecchie, la sinistra sente e la destra non sente, capisci?
1: Quindi Filippo vince.
5: Sì, certo.
1: Ha vinto lo Bormioli,
4: ma con l'ultima risposta, no? Secondo me l'ultima risposta era la partecipativa.
0: Era bonus quella.
4: Secondo me quella era troppo partecipativa.
1: No, però questo è l'avvocato di
0: Grobbi. Quello è l'avvocato.
1: Cioè, io mi dissocio da tutto questo.
0: Questa era bonus.
4: Era bonus.
1: Bene, allora come sempre, democristianamente, diremo il pareggio.
5: Come sempre questo requisito vedrà un nuovo pareggio.
1: Come la simbiogenesi ci insegna. Finisce in pareggio.
4: E facciamo l'ultima.
1: Ma con voi abbiamo fatto talmente tardi, cioè, io direi che adesso vi andiamo via pedate e mandiamo, io direi, direttamente a questo punto la sigla del Cinemela.
5: No, proprio il Cinemela direttamente.
1: Anzi,
5: approfittiamo per salutarvi.
0: Rimborso se fanno i ragazzi giù.
1: Esatto, okay. Certo, cioè chiama.
0: Ciao.
5: E corriamo tutti.
1: Grazie mille.
5: E tutti e tutte a vedere lo spettacolo
1: Piazza Tasso. Quindi ci sentiamo la prossima settimana per un'altra diretta.

E benvenute a tutte e a tutti a Cinemila, puntata numero 5. Ma veniamo subito al primo film che ho pensato che possa piacervi e che si chiama Rental Family. Rental Family, Nelle vite degli altri, è un film di Ikari del 2025. È un film giapponese, ma è una commedia. È molto bello, è leggero, ma al tempo stesso molto autentico, nel senso che è un film molto giapponese, con i paradossi e le stranezze, ecco, di quella cultura così lontana da noi, ma poi nella globalizzazione siamo un po' tutti uguali. E infatti è la storia di questo attore americano di serie B, o forse ha qualche lettera ancora più in giù, che però vive in Giappone e lavora in Giappone, ma non è un po' squattrinato, insomma. A un certo punto intercetta questo lavoro un po' particolare, che è appunto quello di recitare nelle vite delle altre persone una parte importante, con uno scopo, ecco, con lo scopo sia di elaborare un lutto, ma anche con lo scopo di portare a termine magari operazioni di tipo assicurativo o, non so, sentimentale, ecco. Insomma, diciamo che è una compagnia sui generis, un'impresa sui generis, che appunto lavora con le persone. E questo attore americano, che è appunto cerca un po' a caccia di lavori e forse anche di una vita diversa, ecco, in realtà la trova facendo questo lavoro un po' strano. È molto simpatico, il film è molto leggero, poi a un certo punto anche si inserisce questo pezzo di colonna sonora di David Byrne, che è particolarmente simpatico proprio perché uno non se l'aspetta. È un po' come tutto il film, ecco, gradevole e da vedere. L'unica nota è, se lo cercatelo sottotitolato, perché essendo anglo-giapponese la lingua parlata, ci sono alcuni pezzi che proprio sono interamente in giapponese, e quindi se non sono sottotitolati non si riesce ad afferrarne il senso, ecco. Diciamo che il giapponese non è proprio come lo spagnolo. E quindi se lo cercate, si chiama Rental Family, Nelle vite degli altri, di Ikari 2025.

Ma veniamo ora al secondo film che vi volevo proporre per questa settimana. Il titolo è Churè, che significa fiore in siciliano. Infatti è un film ambientato a Palermo, di Giampiero Pumo. È un film che ha qualche anno, nel senso che è del 2022, però è molto bello, molto attuale, diciamo. È la storia d'amore tra una persona che di mestiere, diciamo, che è affiliato, comunque insomma fa un lavoro violento, esercita la violenza per avere riscatti, pizzi, soldi, insomma questioni un po' legate alla mafia, e ha un bimbo piccolo, insomma un bambino che è come sempre una bellissima parte, che viene interpretata appunto da questo bimbo che fa il figlio di questa specie di scagnozzo della mafia, e che a un certo punto, per tutta una serie di contingenze, intercetta il mondo queer, e quindi dentro a questo vive, diciamo, trova un'alternativa, ecco, trova un'alternativa economica per far fronte al fatto che deve mantenere questo bimbo, e devo dire diventa anche, come dire, parte attiva, ecco, di questo mondo. Non vi voglio spoilerare nulla, perché è proprio molto bello, un film molto tenero, anche se crudo, diciamo violento, come è la nostra ormai quotidianità violenta, soprattutto quella delle immagini, quelle degli schermi. Ecco, è un film che appunto, essendo è italiano, ma è italiano in Sicilia, mi ha ricordato moltissimo questo altro che vi ho già consigliato, che si chiama Deserto Particular, che è un film brasiliano, ed è la storia appunto di questo buttafuori di Rio, che a un certo punto insegue una donna, cioè, o meglio una persona, ecco, di cui si innamora attraverso un contatto su Facebook o su non so quale piattaforma, adesso non ricordo. Comunque sta di fatto che c'è questa relazione in cui quest'uomo che fa il buttafuori, e che è tutto lo stereotipo, diciamo, del maschio virile e violento, poi alla fine si rivela essere comunque una persona che ha parecchie affinità, ecco, con un mondo queer, che probabilmente ha delle aderenze, perché anche esso si trova comunque ai margini, e spesso a interloquire con quelle parti, diciamo, più violente e aggressive e tra mille virgolette maschili, ecco, della nostra società. Quindi, ricordandovi Deserto Particular, vi consiglio Churè, che ne è la versione italiana ambientata a Palermo. Bellissimo, leggero, sobrio, però comunque ricco di interrogativi.

E veniamo ora ai film che si trovano ancora forse, o che comunque si sono trovati di recente al cinema, nel senso che parliamo anche di cinema ogni tanto, non soltanto di film. E vi consiglio di andare a vedere, vabbè, dopo che abbiamo parlato di Le città di pianura, che so chi è andato e andata a vederlo, è piaciuto molto. Un semplice incidente, molto bellissimo anche quello di Panahi. E Sirat, imperdibile Sirat, ho intercettato anche Le tre ciotole di Isabelle Couchet. È questo film con Alba Rohrwacher e Elio Germano che parla, è tratto dall'ultimo romanzo di Michela Murgia. E ovviamente il tema, insomma, sapete un po' com'è finita la vita di questa scrittrice italiana sarda. E quindi insomma potete immaginare che questo Le tre ciotole riguardi gli aspetti della fine della vita di una persona, dei suoi legami, dei suoi affetti, del fatto che questa vita si interrompe in un momento in cui la vita si stava esprimendo, quindi con separazioni di coppia, con problematiche lavorative, con appunto relazioni amicali, insomma tutto quello che è la morte che irrompe così, diciamo, nella vita normale, ecco, non in una vicenda in cui in qualche modo ce la si poteva presagire. Questa regista, che è molto brava, nel senso che Le tre ciotole è un film fatto molto bene, lei è una regista spagnola, anzi catalana, e forse la conoscete perché in passato io vi avevo anche forse segnalato questo film suo vecchio del 2002 che si chiama La mia vita senza me, che è come una mamma prepara la sua famiglia al fatto che lei morirà di tumore e come questa preparazione in realtà non mette a parte il resto della famiglia di questa informazione cruciale, cioè che c'è una malattia che porterà via la mamma, ecco. È molto bello, molto delicato anche questo, e devo dire che Isabelle Couchet è, diciamo, si conferma una persona capace di affrontare questo argomento con questo film, Le tre ciotole.

E veniamo dunque alle anticipazioni. Vi segnalo che sulla prossima numero 8 di Rivista Contadina ci saranno alcune recensioni curate da Pamela, cioè da me. E la prima di queste è quella della Vita va così, che più che recensire questo film di Riccardo Milani del 2025, che è un film, diciamo, una grossa produzione, ecco, italiana, affronta il fatto che questa serie di storie, insomma, tra cui questa di questo pastore che è costretto ad, storia vera, costretto ad abbandonare le sue terre, la sua pastorizia per cedere il posto all'ennesimo resort in Sardegna, è una vicenda che è diventata un po' un format cinematografico. E quindi diciamo che all'interno di questa recensione di La vita va così, che è un film che potete trovare agevolmente su Netflix, un po' si pone questo interrogativo che io vorrei che condividessimo, insomma, che senso ha e che esiti avrà il produrre così tanti film che parlano di questa delle vicende, tragiche vicende che chi fa la scelta di mantenere una vita agroecologicamente sostenibile incorre in espropri, incorre in tutta una serie di difficoltà che fanno sì che ci sia poi un atto di abbandono. E quindi io mi chiedo in questa recensione se questi film riusciranno un po' a cambiare il mondo, oppure se riusciranno a far dei gran botteghini che vanno in tasca al sistema che si rinnova e del quale fa parte comunque anche l'industria cinematografica. Le altre recensioni a cui mi sono dedicata, insomma, che quindi poi sono segnalazioni che troverete su Rivista Contadina numero 8, sono i tre documentari di Sandro Bozzolo, un giovane regista che i tre documentari riguardano: uno, il recupero delle castagnette e quindi la pratica dell'innesto, e l'altro la manovalanza migrante che viene utilizzata in Italia da 20 anni, e quindi siamo qui da 20 anni, si chiama, è il titolo di un altro documentario, e un terzo che si chiama Il Murran, Masai in the Alps, che invece è l'incontro tra due pastore che fanno la transumanza assieme. Sono tre bellissimi documentari, utilissimi nel caso in cui si voglia organizzare una serata con una visione di un bel prodotto, sia se si voglia approfondire uno di questi argomenti, ecco. E quindi Sandro Bozzolo poi, tra l'altro, appunto, è anche disponibile a girare, a farli vedere insieme, a vederli insieme, insomma, ad essere presente a dibattiti, incontri, e quindi appunto sulla Rivista Contadina troverete anche i recapiti eventualmente per procurarveli. Quindi, detto questo, direi che siete belli impacchettati, se volete vedere, se volete animare, se volete chiacchierare, insomma, ne avete, ecco, e quindi vi auguro buona visione e buon proseguimento di settimana. Ciao ciao!

0: Buona questa Skype Cola. Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
1: Ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
2: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
3: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
4: Controllo E132. Spione di gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
2: Succo di delega.
5: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna. Un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
6: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionali e corporation. Utilizza servizi autogestiti.
7: Bevi, non fate beve.
8: Radio Wombat.
9: Da sempre.
10: E obiettivamente.
11: La migliore.
12: Ciao ragazze.
13: Ciao.
14: Ciao. Dai, va bene, iniziamo.
15: No, no,

Buonasera, eccoci qua, eccovi qua su Radio Wombat, la radio libera e autogestita di Firenze. Questa è Nervature, la trasmissione che vi parla di piante, di botanica, giardinaggio, biologia, chimica, come quello che faremo oggi, e tanto altro. Io sono Addu, oggi è lunedì all'incirca alle 19, dico all'incirca perché sono in registrata, non sono in diretta. Comunque, vi ricordo lo stesso i contatti della radio, ci trovate dal sito radiowombat.net, da cui trovate un sacco di informazioni utili riguardo a contatti, news e tutti i podcast delle puntate precedenti, ma trovate anche lo streaming, altrimenti ci ascoltate anche sulle frequenze AM, sulle 13:59 in area fiorentina. Se ci volete contattare, per esempio, lo potreste fare tramite il pad che è diretta@wombat.vado.li. Anche se non sono in diretta, comunque scrivete e vi risponderò alla puntata successiva, non c'è problema. E che dire, quindi, oggi, che giorno siamo? Lunedì 13, luglio. Molto bene, allora intanto mi tocca fare un annuncio che la scorsa puntata vi avevo annunciato che sarebbe iniziato quest'oggi un ciclo di puntate molto bello e interessante riguardo a salute femminile o anzi meglio salute mestruale e cura con le piante, ma tocca rimandare di un'altra settimanina. E quindi comunque rimanete connesse, non vi preoccupate, arriverà, arriverà. E quindi quello che farò oggi è continuare con l'argomento della scorsa settimana, che comunque era molto molto denso e vivo e interessante, perlomeno a mio parere. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate. E come già ho annunciato nella presentazione, è un po' sulla chimica. Però ora non mi vorrei dilungare ulteriormente, come sempre iniziamo prima con un bel pezzo musicale e poi si va dopo nella lettura.

Eh sì, oggi siamo in questo mood un po' mantrico, sì, oggi va così. Questa era Trance Life di Alex Serra. Ci piace, ci piace. Eccoci, quindi era bella lunghetta, erano 7 minuti scusate, di canzone. Sì, è iniziata così, oggi va bene così. Quindi, cosa vi propongo quest'oggi? Come già annunciavo in apertura, vi andrei a fare, diciamo, il proseguo della scorsa puntata. Nella scorsa puntata vi ho letto un articolo di Enrico Bucci, scritto sul blog di divulgazione scientifica che consiglio molto, che si chiama Lucy sui mondi. Era un articolo del ma maggio, 23 maggio. Che si chiamava Senza anidride carbonica non saremmo qui, e ripercorre un po', giusto per sintetizzarvelo velocemente, com'è che siamo arrivati oggi al ciclo del carbonio, per come lo conosciamo. Quindi spiega che il carbonio, proprio come elemento chimico, è fondamentale per la vita, nel senso che per avere una molecola biologica, diciamo, serve appunto l'elemento del carbonio, e quindi spiega dov'è che questo elemento veniva preso prima, e come invece con l'evolversi della vita siamo arrivati oggi a, appunto, il ciclo del carbonio, che in sintesi prende il carbonio all'atmosfera, no? Come sappiamo, dall'anidride carbonica, appunto, che è quindi CO2, e riesce a organicarlo, si dice. Quindi a renderlo all'interno di una molecola non più minerale, o comunque, diciamo, non vitale, a una molecola organica. Questo oggi avviene in larga parte grazie al processo della fotosintesi, però non c'è sempre stato, non è sempre esistita la fotosintesi. È molto antica, per carità, però prima veniva fatto in altro modo. Comunque anche oggi esistono, continuano a esistere chiaramente in delle nicchie ecologiche specifiche, dei processi, per esempio anossigenici, eccetera, eccetera, con cui questo carbonio viene appunto processato e reso appunto organico. Non andiamo ovviamente oggi di nuovo a ripercorrere in modo più approfondito di quanto non abbia già fatto adesso, ma andiamo invece a leggere un altro articolo, sempre di Enrico Bucci, che è chiaramente il seguito appunto di quello precedente, sempre pubblicato su Lucy sui Mondi, e questo del 27 giugno, e il cui titolo è Lo zucchero che sostiene le foreste. Quindi siamo sempre sul tema. Chiaramente lo zucchero è C6H12O6, almeno insomma, il glucosio, diciamo, base, quindi C, quel C indica sempre il carbonio, quindi l'argomento è quello. Dunque, ecco, inizio con la lettura, mi metterò un po' di sottofondo musicale, sempre su questo languore, ma sì, perché no, oggi siamo un po' così.

Bello, tra l'altro che la canzone che stiamo sentendo in sottofondo si chiama Fluyendo, che ora non mi ricordo di preciso quale sia il testo, ma insomma già dal titolo, dal mood, un po' così, tutto che fluisce, tutto che si trasforma, dai, sì, siamo in tema. Ecco, allora inizio con la lettura. Il legno di un mobile, il filo di un vestito di cotone, il foglio su cui è stampato un libro, il cellofan lucido di una confezione. In oggetti così diversi c'è quasi sempre la stessa molecola, la cellulosa. Secondo le stime globali più usate, tutta la vita sulla Terra contiene circa 550 miliardi di tonnellate di carbonio e di queste le piante ne concentrano circa 450. La gran parte sotto forma di pareti cellulari, ovvero l'involucro che circonda ogni cellula vegetale che costruisce foglie, radici, fusti, fibre, vasi conduttori e legno. Dentro quelle pareti domina appunto la cellulosa, un polisaccaride, cioè una molecola lunga ottenuta collegando in catena molte unità di zucchero. L'unità che si ripete è il glucosio. Lo zucchero che gli organismi fotosintetici producono a partire dall'anidride carbonica e dall'acqua. Come ha fatto uno zucchero semplice, una molecola che ogni cellula usa per vivere, a diventare una delle forme più abbondanti del carbonio sulla terraferma? Il glucosio è una molecola a 6 atomi di carbonio. Le cellule lo bruciano per ricavare energia, lo convertono in altri composti, lo mettono da parte come riserva. Nelle linee fotosintetiche la sua disponibilità aumentò enormemente perché la fotosintesi usa la luce per ridurre la CO2, cioè per trasferire elettroni al carbonio dell'anidride carbonica e trasformarlo così in molecole organiche più ricche di energia chimica. Scusate, mi introduco, faccio un piccolo disclaimer che ho fatto anche la scorsa volta perché secondo me non è chiarissimo. Quando si dice una linea o una via, anche viene chiamata, in chimica significa un processo, quindi un insieme di reazioni che tutte insieme compiono un processo specifico. Quindi, per esempio, la fotosintesi è un processo chimico, quindi una via chimica. Ecco, per essere più chiare, vado avanti. Quel carbonio in eccesso poteva restare nella circolazione rapida del metabolismo oppure imboccare una strada diversa ed entrare in strutture più stabili. La cellulosa appartiene a questa seconda strada. Glucosio reso insolubile, ordinato in fibre, depositato all'esterno della cellula. Tutto dipende dal modo in cui le unità di glucosio si legano fra loro. Nella cellulosa, il carbonio numero 1 di un'unità si unisce al carbonio numero 4 della successiva con una geometria chiamata beta, che la chimica indica con una formula, appunto beta, la lettera greca, e poi tra parentesi 1-4, quindi beta, ovvero legame dal carbonio 1 al carbonio 4. Da quella geometria nasce una catena dritta, lineare. Molte catene lineari possono affiancarsi e restare unite grazie ai gruppi ossidrilici, ovvero le piccole unità formate da un ossigeno e un idrogeno, che infatti sono scritte trattino OH, che sporgono lungo la catena. Ciascuno stabilisce con i vicini un legame a idrogeno, ovvero un'attrazione più debole rispetto al legame chimico vero e proprio, ma capace, quando si ripete a migliaia lungo catene accostate, di tenerle salde l'una all'altra. A questa coesione si sommano le interazioni di van der Waals, quindi un'altra tipologia ancora di, diciamo, legame o interazione chimica, che sono dovute a minime fluttuazioni nella distribuzione delle cariche elettriche fra molecole contigue. Il risultato dell'unione di tante catene è la microfibrilla, un fascio sottilissimo dello spessore di pochi nanometri, resistente alla trazione e quasi insolubile in acqua, come i singoli fili che, riuniti fra loro, formano una corda. Prima ancora che esistessero le piante terrestri, un materiale esterno e resistente come questo offriva un vantaggio agli organismi microscopici.
La vita di una cellula batterica o algale si gioca spesso nei pochi micrometri di spazio che la circondano e un rivestimento esterno può trattenere acqua attorno alla cellula, rallentare la dispersione delle sostanze utili, aiutarla a aderire a una superficie o a tenersi vicina alle cellule sorelle. Batteri e cianobatteri possiedono enzimi e complessi proteici capaci di sintetizzare cellulosa o polimeri simili e di spingerle all'esterno della membrana. I cianobatteri, in particolare, sono batteri che fanno fotosintesi, quindi batteri fotosintetici, e la loro attività fu decisiva nella storia del pianeta, perché contribuì a riempire di ossigeno l'atmosfera. In organismi simili la matrice extracellulare non serve ancora a costruire foglie o tronchi, ma a stabilizzare un microambiente, ed è su quella stabilizzazione che poteva agire la selezione naturale. Le stromatoliti conservano la traccia geologica di comunità microbiche capaci di plasmare lo spazio intorno a sé. Le stromatoliti sono strutture sedimentarie e laminate costruite dall'interazione fra comunità di microorganismi, sedimenti e minerali. Le matrici prodotte dalle cellule intrappolano le particelle, favoriscono la deposizione di strati sovrapposti e registrano l'attività biologica in una forma che può fossilizzare, lasciandoci alcune fra le più antiche testimonianze della vita sulla Terra. Nelle comunità microbiche intervengono molti polisaccaridi diversi e la cellulosa è soltanto uno dei materiali possibili. Più della cellulosa in sé conta la strategia che essa incarna, cioè costruire all'esterno della cellula, a partire da semplici zuccheri, una struttura capace di organizzare lo spazio, trattenere acqua e rendere durevoli le condizioni locali.

La stessa funzione si osserva oggi nel vivente, senza bisogno di leggerla nelle rocce, dentro i biofilm batterici. Bene, un biofilm è una comunità di microrganismi che aderisce a una superficie e si immerge in una matrice prodotta dalle cellule stesse. Quella matrice, fatta di acqua, polisaccaridi, proteine e altre molecole, tiene insieme la comunità e la protegge dalle aggressioni esterne. In alcuni batteri la cellulosa entra direttamente in questa architettura. In certi ceppi di Escherichia coli se ne è descritta una forma modificata, la fosfoetanolammina cellulosa, in cui alla catena è agganciato un gruppo chimico contenente fosforo e azoto che ne cambia le proprietà e ne adatta il comportamento alle esigenze della matrice. A questa scala la differenza che conta per la sopravvivenza è elementare: restare aggrappati dove le condizioni sono favorevoli e tenere coesa la comunità. Nelle linee fotosintetiche dotate di parete, il problema si fa più impegnativo. Una cellula piena d'acqua è sottoposta a una pressione interna. L'acqua entra per osmosi, attraversa cioè la membrana spinta verso il compartimento. Dove i soluti sono più concentrati e il contenuto cellulare preme contro l'involucro esterno. Questa pressione, che si chiama turgore, sostiene la cellula e può alimentarne la crescita, ma senza un contenimento adeguato deforma o fa scoppiare la cellula. Con un involucro troppo rigido, invece, la crescita si blocca. Il materiale della parete deve dunque tenere insieme due qualità difficili da conciliare. Serve resistere alla spinta, ma anche lasciarsi rimodellare. Le microfibrille di cellulosa offrono questa combinazione perché resistono alla trazione e si possono disporre secondo orientamenti scelti. Nella parete la direzione delle fibre frena l'espansione lungo certi assi e la lascia libera lungo altri. Una cellula avvolta da fibre disposte di traverso tende ad allungarsi nella direzione meno vincolata. Così la pressione interna dal rischio diventa invece una forza utilizzabile e l'orientamento delle fibre stabilisce in anticipo dove la crescita potrà procedere. Avevano un vantaggio le varianti cellulari in cui la sintesi, la disposizione e il rimodellamento della cellulosa miglioravano insieme il controllo del turgore e la capacità di espandersi. Scusate, faccio un piccolo inciso, forse rende più chiara la cosa. A differenza nostra, animali, che abbiamo tendenzialmente delle ossa che ci tengono su e poi la carne intorno che prende una certa forma, ma anche grazie ai muscoli hanno una forma specifica. Nel caso delle piante, invece, le piante stanno su grazie alle cellule stesse, cioè non hanno una divisione tra osso e carne come abbiamo noi, va bene? Ci sono delle cellule che hanno più funzione strutturale e altre meno, sì, però di base la cellula vegetale è strutturata bene o male sempre nello stesso modo, quindi c'ha tutti gli organelli interni, un po' come una cellula animale, anche se alcuni differiscono, e, con tutte le sue funzioni di metabolismo, eccetera, e poi intorno ha appunto la parete cellulare di cui stiamo parlando, no? Quindi quella dove si trova la cellulosa. Che, come state capendo appunto all'articolo, ha una sua struttura rigida ma non troppo, appunto come stiamo dicendo, che è quella che dà sia la struttura che la forma anche della pianta. Quindi un tronco di un albero è così perché tutte le cellule, tutti i mattoncini del tronco, ok, messi insieme fanno quella forma, cioè non è casuale, è la pianta che per la sua genetica decide, o mettetela come volete, che deve crescere in quella forma, in quella direzione, compresi tutti gli stimoli esterni, ovviamente tropici, che la portano più da un lato, verso la luce, verso la gravità, eccetera, eccetera. Ok, chiudo.
chiuso la parentesi, era per essere un po' più, forse, spero, un po' più chiari. Vado avanti quindi nella lettura. Nelle piante la cellulosa viene fabbricata sul posto alla membrana plasmatica che racchiude la cellula, da complessi proteici fatti di cellulosa sintasi. Cellulosa sintasi è un enzima, ovvero una proteina che guida una certa reazione chimica. Aggiunge un residuo di glucosio dopo l'altro a una catena in crescita e la spinge verso l'esterno. Molte di queste sintasi, ovvero di queste proteine, si raggruppano in complessi a rosetta, così chiamati per la disposizione che assumono nella membrana. E mentre la rosetta scorre, produce catene di glucano.

La crescita orientata delle singole cellule si ritrova, amplificata, nella costruzione dei tessuti. La morfogenesi, ovvero la formazione della forma durante lo sviluppo, dipende da cellule che si allungano, si dividono e si specializzano secondo rapporti spaziali coordinati. E le microfibrille partecipano a questo gioco perché traducono la chimica del glucosio polimerizzato in vincoli meccanici. Una foglia, un fusto, una radice, una nervatura, un vaso conduttore richiedono pareti con proprietà diverse a seconda della posizione e del compito di ciascuna cellula. Su questo poteva agire la selezione a vantaggio delle mutazioni che miglioravano la sintesi della cellulosa, la sua disposizione nella parete o la sua combinazione con gli altri componenti. La parete vegetale divenne presto un composito, un materiale in cui i componenti diversi cooperano, ciascuno con le sue proprietà. Le microfibrille di cellulosa vi sono immerse in emicellulose, in pectine e in tessuti anche più induriti, per esempio la lignina. Le emicellulose sono polisaccaridi più variabili che collegano e regolano l'assetto delle microfibrille. Le pectine invece sono polimeri ricchi di zuccheri acidi, trattengono acqua e danno plasticità alla parete. La lignina invece è un polimero aromatico, rigido e difficile da degradare. Aromatico, scusate, mi intrometto. Indica la forma geometrica a esagono, a cerchio, diciamo, della molecola. Non è per forza che è una molecola che ha un odore aromatico, ok? Ok, grazie a questi altri polimeri, la stessa fibra di cellulosa può formare pareti cedevoli, dove la cellula sta ancora crescendo. Oppure invece pareti rigide o poco degradabili, dove il tessuto deve sostenere il peso durante il tempo.

Continuiamo quindi con la lettura. L'uscita dall'acqua cambiò la scala del problema. Un organismo fotosintetico esposto

all'aria deve trattenere l'acqua che tenderebbe a perdere. Deve reggersi contro la gravità e tenere le superfici aperte alla luce, fare circolare anche i fluidi fra la parte sotterranea e quella aerea. Le pareti cellulari, che già servivano a contenere il turgore, divennero allora anche elementi di sostegno e di trasporto. Quelle primarie accompagnavano la cellula mentre cresceva, quelle secondarie venivano deposte dopo, quando la cellula aveva quasi finito di espandersi e doveva assumere una funzione meccanica o conduttiva. L'incontro fra cellulosa e lignina diede strutture più rigide e meno permeabili, più resistenti alla compressione, e piante più solide poterono sollevarsi sopra il suolo e intercettare più luce. Una parte decisiva di questo aumento di taglia la rese possibile lo xilema, il tessuto che porta l'acqua dalle radici fino alle foglie. L'evaporazione dalle foglie tira verso l'alto la colonna d'acqua e genera tensione nei condotti. Le pareti devono resistere al collasso mentre il liquido viene trascinato verso altezze sempre maggiori. Cellulosa e lignina danno ai condotti la rigidità e la stabilità necessarie. Una pianta più alta guadagna più luce, sì, ma paga il prezzo di sostenere i tessuti e di sollevare acqua. E la microfibrilla di cellulosa, incorporata nelle pareti secondarie lignificate, è parte della soluzione anatomica a questo conto da pagare. Da quell'architettura discendono i tessuti conduttori e con loro i tronchi.

Nel legno la cellulosa immagazzina carbonio dentro una struttura destinata a durare anni, in compagnia di altri materiali. Il legno è un composito, microfibrille di cellulosa annegati in una matrice di lignina ed emicellulose. La cellulosa vi porta alla resistenza alla trazione, la lignina alla rigidità e la difficoltà a essere demolita. Ed è soprattutto la lignina a spiegare perché quel carbonio resti immobilizzato così a lungo. Un tronco è fatto di cellule dalle pareti secondarie ispessite, di fibre e di vasi, e in esso la cellulosa compare a tutti i livelli di un'organizzazione gerarchica. Catene, microfibrille, pareti, tessuti, anelli di crescita. Nella competizione per la luce ebbero la meglio le piante capaci di alzarsi sopra le altre, di tenere superfici fotosintetiche estese e di mantenere i propri organi per molte stagioni. E ogni aumento di dimensione chiedeva nuova parete da costruire. Le centinaia di miliardi di tonnellate di carbonio, oggi chiuse nelle piante, vengono anche da questa lunga moltiplicazione di cellule capaci di fabbricare pareti di cellulosa e di conservarle in corpi vegetali sempre più grandi. Quel carbonio torna negli ecosistemi con tempi diversi. Nel ciclo del carbonio si chiama sink, o che significa pozzo, ovvero un serbatoio che per un certo periodo assorbe più carbonio di quanto ne restituisca. E la cellulosa è uno dei grandi serbatoi strutturali del carbonio vegetale. Quanto a lungo quel carbonio resti immagazzinato dipende dalla vita della pianta e dalla velocità della sua decomposizione una volta morta. Dalla quantità di lignina, quindi, dall'umidità, dall'ossigeno disponibile, dal tipo di suolo, dall'eventuale seppellimento della materia organica. Un tessuto giovane può essere demolito in fretta dopo la morte, mentre invece un tronco lignificato resiste a lungo. Dove l'ossigeno scarseggia, oltretutto, una parte della materia organica si accumula in torbe e sedimenti. La cellulosa rallenta il ritorno del carbonio alle sue forme più semplici, ma il ritmo di quel ritorno è una faccenda dell'intero ecosistema. Faccio un altro inciso, scusate, parla di ossigeno perché, semplicemente, quando la materia organica viene decomposta, se c'è tanto ossigeno viene decomposta più velocemente dai microrganismi, se ce n'è poco viene decomposta più lentamente o addirittura con processi proprio diversi, cioè con formule chimiche, insomma, diverse. Vado avanti. La sua stessa abbondanza la trasformò in una risorsa per altri organismi. Quindi i legami beta-1-4 di cui parlavamo all'inizio sono difficili da spezzare senza enzimi fatti apposta. Le cellulasi e batteri, funghi e protisti ne hanno evoluti di molte varietà. Gli animali erbivori, che da soli non saprebbero digerire la cellulosa, si affidano proprio a microbi simbionti che ospitano all'interno del loro apparato digerente. La simbiosi è una relazione stretta fra organismi diversi e qui l'animale offre riparo e nutrimento, mentre i microbi demoliscono la cellulosa e restituiscono molecole utilizzabili. Una molecola selezionata per la sua resistenza finì così per diventare anche una riserva alimentare, aperta a chiunque possedesse gli strumenti biochimici per forzarla. Io direi di fare una piccola pausa musicale, nonostante il sottofondo che finora stavamo appunto sentendo, ma vi metterei proprio un pezzo dall'inizio alla fine. Che cosa vi metto? Vi metto Toma Tabù, un nome molto carino, delle Zap Mama, un gruppo che già abbiamo sentito più volte qui su Nervature. Scusate, devo ancora stopparlo questo tappetino, però eccolo qua. Quindi Toma Tabù, Zap Mama, buon ascolto. Invece no, perché stanno ancora andando due canzoni insieme. Ho il vizio ultimamente di fare questa cosa, non so quando è che sia partita questa. Vediamo se ce la fa, eh. Mannaggia.
Niente, mi si sta complicando la questione sempre di più. A volte succede, eh? A volte succede, ma ce la faremo. Forse.

Meravigliosa, meravigliosa questa canzone. Come avete capito, ne abbiamo sentite due, non solo una. Quindi la prima era Toma Tabù e questa che è appena terminata era Brlack. Questo è il suo nome, giuro. Cioè, proprio c'è tre R, Brlack. E tra l'altro ho appena visto adesso il video per la prima volta ed è stupendo. Quindi ve lo consiglio. Tanto nella pagina del post podcast metterò anche tutti i nomi, come sempre, delle musiche che ascoltiamo insieme, quindi la potete ritrovare anche facilmente. Sì, video veramente tenerissimo. Queste cinque donne che cantano. Tra l'altro, vorrei farvi notare che la canzone che abbiamo appena sentito erano solo voci, non c'era nessun altro strumento musicale se non le cinque voci. Bene, bene, direi di proseguire quindi con la lettura, perché siamo nel vivo a questo punto. Magari però un sottofondino si può anche mettere, perché no? Quando ci va si può avere. Vado avanti quindi con la lettura di questo articolo. Siamo sempre qui su Nervature, Radio Wombat. E quindi parliamo di ascidie. Le ascidie sembrano a prima vista la conferma più netta di questa trasferibilità. Sono animali marini e appartengono ai tunicati, il gruppo animale più strettamente imparentato con i vertebrati, ovvero con noi compresi. E si rivestono di una tunica esterna robusta e idratata, in cui la cellulosa è un componente strutturale fabbricata dalle cellule della loro epidermide, attraverso una cellulosa sintasi perfettamente funzionante. I tunicati sono gli unici animali al mondo capaci di produrre cellulosa, una chimica che associamo soprattutto a batteri e piante e poche altre forme di vita normalmente. Verrebbe spontaneo leggerla come l'ennesimo caso di convergenza evolutiva, ovvero una soluzione così buona che perfino un animale, partendo da zero, l'avrebbe trovata per conto proprio. La cellulosa sintasi delle ascidie, però, racconta una storia diversa e più sorprendente. Questo gene, i tunicati l'hanno ricevuto già pronto da un batterio, attraverso quello che si chiama un trasferimento genico orizzontale. Di norma un organismo eredita i propri geni dai genitori, e questo si dice in verticale, una generazione dopo l'altra. Il trasferimento orizzontale, invece, è il passaggio di DNA fra organismi che non sono genitore e figlio. Spesso, tra l'altro, avviene fra specie lontanissime, fra rami remoti dell'albero della vita. Lo stesso meccanismo con cui i batteri si scambiano di continuo geni, compresi quelli della resistenza agli antibiotici. È un evento raro negli animali, ma quando accade può cambiarne il corso. In un antenato comune di tutti i tunicati attuali, più di 500 milioni di anni fa, nel pieno dell'esplosione cambriana, il gene batterico per costruire cellulosa entrò in un genoma animale e vi ci restò, trasmesso da allora a tutta la sua discendenza. Quel gene porta ancora la firma della propria origine. Ha una struttura a mosaico che non si ritrova così né nei batteri né nelle piante, con il dominio della cellulosa sintasi affiancato a un secondo dominio affine agli enzimi che la cellulosa la tagliano. Questo si chiama la cellulasi. È come se nel salto da un regno all'altro, accanto al meccanismo per costruire la fibra, fosse migrato anche qualcosa che somiglia allo strumento per smontarla. Quale funzione abbia davvero quel secondo dominio nell'animale resta però ancora da chiarire.
La trasferibilità della cellulosa, fin qui una metafora, la stessa soluzione ritrovata in contesti diversi, qui diventa letterale. A passare di mano è stata l'istruzione genica stessa, copiata di peso da un ramo all'altro della vita. Una soluzione evolutiva riuscita può diffondersi in due modi, venendo riscoperta in maniera indipendente oppure venendo acquisita già fatta, e la cellulosa, materiale tanto utile quanto antico, ha imboccato tutte e due le strade. I nostri parenti più stretti fra gli invertebrati si rivestono di una fibra che diremmo vegetale grazie a un gene di origine batterica, una sola molecola che nel costruirsi tiene insieme batteri, piante e animali. Gli usi tecnici della cellulosa riprendono proprietà che la fibra possedeva già nelle pareti vegetali. Il cotone è fatto delle cellule epidermiche del seme, allungate in fibre di cellulosa quasi pure. Il lino viene dalle fibre del fusto, invece, quelle che nella pianta avevano funzione meccanica, e la loro resistenza alla trazione è ciò che permette di filarle e tesserle. La carta nasce dallo stesso materiale disgregato, fibre vegetali sospese in acqua, distese in uno strato sottile e lasciate asciugare. Durante l'asciugatura i gruppi ossidrilici della cellulosa stringono nuovi legami a idrogeno fra fibra e fibra. La parete vegetale viene smontata e ricomposta in una superficie che trattiene l'inchiostro, e su questa trasformazione si regge buona parte della memoria scritta dell'umanità. La chimica industriale ha sfruttato proprio la fila regolare di gruppi ossidrilici lungo la catena. Agganciando gruppi in nitrato si ottiene il nitrato di cellulosa usato in pellicole, in lacche, in esplosivi e nelle prime materie plastiche, con il difetto di essere, un po' infiammabile. Agganciando gruppi acetile si ottiene l'acetato di cellulosa, impiegato in fibre, in film e plastiche. Dalla cellulosa resa lavorabile e poi rigenerata, vengono poi la viscosa sotto forma di fibra e il cellophane sotto forma di pellicola sottile e trasparente. Ogni modifica cambia la solubilità, la flessibilità, la trasparenza e la lavorabilità, partendo sempre dalla stessa catena che nelle pareti vegetali interagisce con l'acqua, con le emicellulose e con le pectine. C'è poi una cellulosa che gli stessi batteri ci forniscono in reti molto pure, libere da lignina ed emicellulose. Reti idratate, porose e resistenti. La biocompatibilità è la capacità di un materiale di stare a contatto con i tessuti vivi senza provocare reazioni incompatibili con l'uso a cui è destinato. Medicazioni, supporti per la rigenerazione dei tessuti, sistemi a rilascio controllato di farmaci e scaffold, l'impalcature su cui le cellule vive aderiscono e si organizzano, sfruttano esattamente queste qualità e la rete che il batterio costruiva per sé si lascia produrre in condizioni controllate e adattare a usi biomedici.

La nanocellulosa infine porta la stessa molecola alla scala in cui l'ordine fisico arriva a modificare il comportamento della luce. Disaggregando la parete fino alle sue componenti più fini si ottengono le nanofibrille. Sono filamenti lunghi e sottili, e poi i nanocristalli, segmenti più corti e rigidi ricavati dalle regioni cristalline. A questa scala la superficie esposta diventa enorme rispetto alla massa e il materiale può formare gel, film, membrane e composti leggeri. In certe condizioni i nanocristalli si dispongono da soli in fasi chiralinematiche. Una fase nematica è uno stato ordinato in cui particelle allungate si allineano. E chirale invece indica che l'allineamento ha un verso di avvolgimento, come una vite destrorsa oppure invece sinistrorsa. Quando il passo di questa struttura ad avvitamento è confrontabile con la lunghezza d'onda della luce visibile, la riflessione selettiva genera un colore strutturale, una tinta che dipende dalla geometria del materiale, anziché da un pigmento. Mi introduco io, infatti il pigmento è una molecola, cioè che per la sua struttura molecolare, quindi per la composizione, tutti gli elementi che lo compongono e per la posizione geometrica nello spazio in cui questi elementi si posizionano, va a finire che assorbe certe frequenze della luce, perlomeno quella visibile, e ne rilascia le altre, che sono quelle di cui proprio a noi ci appare il colore. E invece, ecco, in questo caso diceva una roba diversa, no? Diceva la forma, diciamo, del materiale, forma molecolare del materiale, è quella che poi ne preclude, insomma, poi la luce riflessa. Siamo in chiusura di questo articolo, vi leggo quindi l'ultimo paragrafetto. Resta questa apparente sproporzione tra una minuscola causa e i suoi incredibili effetti. Una sola regola di legame, il glucosio unito al glucosio in configurazione beta-1-4, ripetuta milioni di volte. Da quella regola l'intera impalcatura del mondo vegetale, il carbonio trattenuto per stagioni dentro un tronco, la carta su cui scriviamo, la fibra che indossiamo, i colori che la geometria sa generare pur senza colori. È una risposta che cambia scala senza cambiare principio. Tiene insieme una pellicola di batteri, solleva un albero di 30 metri e si lascia smontare e riscrivere nelle nostre mani in forme, addirittura, che nessuna pianta aveva ancora mai costruito.

Ed eccoci quindi giunte alla fine anche di questa puntata, lunedì 13 luglio 2026. Questa era Nervature. Abbiamo letto in questa e nella scorsa puntata due articoli scritti da Enrico Bucci e pubblicati sul blog Lucy sui Mondi, che è un blog di divulgazione scientifica che, come vi dicevo in apertura, consiglio. Quindi spero vi siano interessati. A me piaceva molto il taglio che avevano, quello che un po', ecco, ha sintetizzato anche alla fine di questo articolo. Quindi partire dal piccolo e capire come una cosa così che sembra piccola, ininfluente, invece regola un'infinità veramente di cose nella chimica, nella biologia e quindi anche nella vita. E quindi insomma capire un po' da dove vengono le cose, come stanno in relazione fra loro. E bene, quindi oggi, per oggi è tutto con Nervature. Io vi saluterei con un ultimo pezzo, come sempre, e ci risentiamo settimana prossima, quindi sempre lunedì alle 19 più o meno. Che dire, buona serata a tutte e tutti, rimanete connesse su Radio Wombat. Tra l'altro vi ricordo di nuovo il sito radiowombat.net, perché in estate, nella quale un pochino dobbiamo ammettere che il palinsesto nostro si svuota un po', perlomeno dalle dirette, potete invece dal sito ritrovare appunto tutti i podcast delle puntate di tutte le trasmissioni vecchie, nuove, scherzo, nuove no, comunque. Concluse e non concluse, tra l'altro. Bene, bando alle ciance, vi saluto con un ultimo pezzo. Queste sono le Nubians, o Nubion, non so bene come si dica, e questo pezzo è Makeda. Ciao ciao.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.
3: Anche le foche bevono Radio Wombat.

giorno, che ogni giorno mi schiaccia, che ogni giorno mi schiaccia, mi schiaccia e mi annulla. Ma è gente che in fondo, è gente che in fondo è buona, è gente che in fondo è buona e sincera, sì, è buona e sincera. Che poi non è vero.

Volsero lo sguardo oltre il parcheggio custodito di un hotel a ore, in un tempo in cui il tempo era deserto. Restarono a fissare gli aerei puntare dritti contro il cielo, avamposti in fuga da un mondo in rovina. Lei raccolse da terra la divisa d'ordinanza, le carte consumate di una missione fallita, e lasciò cadere la sua ultima offerta in una valigia aperta ai piedi del letto.

lui fantastico di notti senza ombre, dentro crateri di solitudine. Lei gli chiese una mano a spartire gli avanzi di ciò che era stato loro. Poi, senza dare nell'occhio, si avventurarono fuori, come stranieri.

yo, yo, yo.

0: Buonasera, buonasera agli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Wombat in questo mercoledì focoso. Infatti la sigla, come avete sentito, si è bruciata dal caldo che fa qua sul territorio fiorentino e l'abbiamo sentita così noi perché forse ho sbagliato file alla fine, non lo so, però la sentirete così anche voi perché dall'idea dell'atmosfera. Infatti in sottofondo sentirete un fruscio, forse l'aria di mare che finalmente è arrivata, no? Sono dei ventilatori enormi che ci stanno supportando in questa chiacchierata. E oggi, se ci sono sia gli effetti, diciamo, climatici, no? Che ci tartassano, parleremo degli effetti tartassanti, magari del digitale, su questa società, a partire da, diciamo, un'idea, magari, che questa realtà digitale è di fatto una realtà filtrata dai dispositivi che abbiamo, no? E che ci circondano. Di fatto sbloccami una trasmissione in cui parliamo della tecnologia, ma in particolare del telefono e del rapporto simbiotico che abbiamo con questo. E infatti oggi qui abbiamo due ospiti che ci accompagneranno durante questa oretta. Come ti possiamo chiamare oggi?
1: Potete chiamare Mini Jig.
0: Ok, ciao Mini Jig.
1: Ciao a tutti.
2: E poi? A me mi potete chiamare Atir.
0: Atir?
2: Atir.
0: Ok, perfetto. Ciao Mini Jig, ciao Atir, buonasera. E oggi questa discussione, questo confronto partirà dall'esperienza che ci ha raccontato Mini Jig, che ultimamente è stato molto vicino all'ambito digitale e in particolare quello giovanile, ecco. Mi raccontava a me e a Tir qualche tempo fa che a maggior ragione persone molto giovani, ancora non formate, che si iniziano ad avere rapporti con altre persone, con contesti di autonomia, eccetera, l'impulsività che questi device offrono e anche suggeriscono crea degli enormi problemi che proprio anche perché magari rimangono delle cose tangibili, no? Perché una volta che il messaggio è scritto materialmente esiste perché è salvato nella memoria del telefono e dei server che ospitano la nostra conversazione, no? E quindi ecco, se ci vuoi, non lo so, se ci vuoi partire da qualche cosa nello specifico.
1: Sì, certo. Allora io, diciamo così, per la mia esperienza, per quello che ho visto, posso sicuramente dire che i giovanissimi di oggi che si sono avvicinati ai device, che hanno iniziato a convivere con questa realtà digitale molto prima, magari di altre generazioni, ha fatto sì che loro ne abbiano risentito anche quelle che sono le loro relazioni sociali, nel come si relazionano e nel distinguere anche quello che è una relazione reale, fisica, da quella virtuale, e che quindi anche quella virtuale ha delle conseguenze in quella reale. E questa è una cosa, sicuramente è uno degli effetti più tangibili di questo digitale che arriva ai giovani in età sempre più precoce,
0: che è una realtà, come abbiamo detto nella nostra discussione qualche tempo fa, che può sembrare magari come una realtà, appunto la realtà digitale e la realtà fisica, no? Quando invece le due realtà magari si potrebbe dire che vivono anche molto in commistione tra di loro, no? Perché, come certo, dicevi, magari le conseguenze non si vedono, magari non si pensano quando si è particolarmente giovani soprattutto, eppure poi queste si riscuotono sulla realtà,
1: certo,
0: sulla realtà vera, no? E allora io farei partire il primo pezzo che magari contestualizza ancora di più.

You know, it wasn't always like this.

0: and all of the time.
1: Ecco, tutto il tempo, questo è quello che con cui finisce questa canzone che abbiamo ascoltato, che era Welcome to the Internet. E queste tecnologie, come abbiamo detto, abbiamo chiuso poco fa, suggeriscono questa impulsività, no, nei desideri, ma anche nelle relazioni con le persone. E magari potrebbe venire da pensare che questo spazio così diretto, così in tempo reale, insomma, e che effetto può avere in dei ragazzi, delle persone, delle ragazze che crescono proprio con questa realtà a disposizione, questa che sicuramente offre tanti vantaggi, perché possono appunto stare in contatto con gli amici spesso, eccetera, e quant'altro, però con degli incentivi che non sono quelli che ritroviamo nel mondo reale, con tutto un contesto che non è quello che ritroviamo nel mondo reale e che quindi può portare a, soprattutto magari quando ci sono delle discussioni, eccetera, a conseguenze che, come dicevamo prima, sono molto materiali, molto reali, no?
2: Sicuramente questo dà spazio, questo mondo virtuale, questo mondo interconnesso, questo mondo così istantaneo, dà vita quindi anche a un'impulsività, dà spazio a un'impulsività che c'era sicuramente anche prima, ma che in questo momento, quando si esplica sullo spazio virtuale, impedisce, specialmente in giovane età, di comprenderne la reale conseguenza, no? E quindi perché è una realtà filtrata, una realtà anche meno complessa, no? È molto più incanalata, cioè ha diversi canali. Tu puoi scrivere determinate cose, ma non potrai mai usare un certo tono, no? Non potrai mai avere uno scambio così complesso come quello reale. Quindi anche,
1: esatto,
2: questo ai ragazzini dà una certa impressione molto diversa da quella che è.
1: Come dicevi, anche è uno spazio così diretto, così anche intimo, che può essere sia in situazioni di gruppo sia uno a uno, che magari appunto i ragazzini e le ragazzine avevano questo spazio come l'avevamo noi, no? Magari quando si iniziava a uscire, quando non si stava sotto controllo dei genitori, magari, o sotto che ne so, le varie attività che i ragazzini e le ragazzine durante la crescita possono fare di gruppo, e si inizia a sperimentare un'autonomia, un'indipendenza in un contesto nuovo, che è quello del mondo, quello reale, che ha in intrinseche delle sue regole, se vogliamo, delle sue costrizioni, eccetera. Queste regole e costrizioni sono completamente diverse, no? Cadono tutte le norme quando arriviamo nel digitale, e quindi magari
2: è molto individuale, no? Ecco, spesso la relazione col mondo virtuale è personalissima.
1: Cioè, te dici di relazioni uno a uno?
2: Esattamente, esattamente.
1: Ho capito.
2: Quindi questa cosa qua ha delle conseguenze.
1: Per esempio, voglio dire, durante degli screzi, no? Mi avevi detto che te sei riuscito a entrare a contatto in ambienti giovanili in cui si vedeva, insomma, anche il loro comportamento attraverso i dispositivi digitali. E magari quando ci sono degli screzi, questo screzio si può protrarre nel tempo grazie a una realtà, diciamo, che non è la realtà diretta e contemporanea, cioè insomma che avviene tutto nel contemporaneo, nella realtà fisica, ma ci consente di traslare, diciamo, questa contemporaneità anche in uno spazio in cui non siamo più vicini fisicamente.
2: Esatto.
1: E quindi poter portare l'idea di uno scontro anche nel tempo, durante la giornata, quando magari questi per ragazzini, ragazzine, magari vanno a casa in un luogo magari in cui si sentono sicure, eccetera, ma questa presenza costante del digitale li sottopone anche a un insomma, delle situazioni difficoltose,
2: certo,
1: in questo senso, no?
2: Il fatto di essere sempre in un certo senso connessi da questi device fa sì che, come poteva venire prima, no? Uno screzio che poteva venire a scuola e che poi inevitabilmente, quando la scuola finiva, si tornava a casa, si aveva tempo di immaginare, di ripensarci, no? Invece oggi questi ragazzini magari hanno tutti il loro telefonino e possono anche continuare in maniera impulsiva, senza quindi acquisire lucidità, pensarci a mente fredda, no? e continuare magari con un litigio, anche cose un po' più gravi, anche arrivare a minacciare, perché non c'è proprio quel distacco anche dalle relazioni che ci poteva essere prima, e proprio perché siamo sempre connessi.
1: Certo.
2: Sempre il nostro device.
1: E poi appunto questo fatto che avviene, magari che un'offesa o una minaccia poteva anche avvenire prima, no? Quando non c'era il digitale, magari uno se lo diceva fuori dalla scuola oppure in un contesto fuori in centro, eccetera, in cui magari di nuovo sei in gruppo. Adesso questi scambi avvengono uno a uno e ha delle conseguenze che si protraggono, no, molto nel tempo, perché la conseguenza sulla vittima che riceve una minaccia magari è... Questa minaccia continua, diciamo, a seguirla fino a che non rincontrerà questa persona, no? Nel mondo fisico, no?
2: Sì,
1: perché
2: sì.
1: Di fatto rimane registrato sul telefono, lui sa di averla minacciata ed è un po' sempre con lui. Mentre la persona che invece fa la minaccia, in un certo senso mi viene da dire che magari anche questo aver fatto la minaccia acquista paradossalmente più materialità con il fatto che questa persona poi... si caca un po', cioè la vittima si caca un po' addosso, quella persona che ha fatto la minaccia lo sanno?
2: Certo.
1: Perché non si è chiuso lì lo scontro, magari come se fosse stato nel mondo fisico, no?
2: Esattamente, quindi c'è una costanza, un'immediatezza e una continuatività con cui avvengono le relazioni, no? Online sono potenzialmente infinite, velocissime, e quindi... quello che prima finiva in 10 minuti in presenza ora continua per giorni, mesi, potenzialmente anche per anni, perché proprio è personalissimo l'uso che ne facciamo, e quindi c'è anche un controllo che prima magari c'era e che ora viene meno, ma un controllo nel senso del fatto che banalmente un litigio che avviene per strada, se supera determinati livelli, si ha quasi sempre qualcuno che interviene, no? Comunque si ha una sorta di controllo anche comunitario di chi ci circonda in diretto, cosa che sul telefono non avviene, non è filtrato da niente,
1: cioè non c'è nessuna tutela del contesto,
2: uno a uno, diretta, istantanea, e anche privatissima finché qualcuno non la condivide con qualcun altro, e quindi potenzialmente
1: si protrae molto nel tempo, esatto. E i danni poi magari sono maggiori,
2: possono,
1: no?
2: Essere molto maggiori, poi si interviene magari anche troppo tardi, spesso in un'età in cui abbiamo un cervello che è in formazione, dove si impara a diventare adulti, a gestire le proprie emozioni, a gestire le situazioni in un certo modo, e avere una realtà virtuale sempre più complessa e sempre più presente, fa sì che i ragazzini abbiano sempre più difficoltà a gestire cose che prima magari era un po' più semplice gestire, e a sviluppare delle competenze anche forse maggiori rispetto a quelle che dovevamo sviluppare noi, no? Per
1: certo.
2: Trarne vantaggi da questa connessione,
1: esatto.
2: Solo svantaggi.
1: Esatto, molto interessante infatti questo, perché sì, la vediamo sempre molto come una cosa che ci opprime e basta, no? Però io penso che i ragazzini e le ragazzine che si trovano in queste situazioni, che purtroppo magari alcune hanno delle conseguenze che poi si portano avanti per tanto tempo, come magari l'avrà avuto qualcuno della nostra generazione, non lo metto in dubbio, però appunto sono costretti a sviluppare dei meccanismi per riuscire prendere le cose positive, no?
2: Sì, certo.
1: Di queste tecnologie.
2: A proposito di prendere, no? Quindi si compara, si utilizza qualcosa per fare un paragone, e ecco, il mondo virtuale è anche quello, è anche un paragone costante che hanno, no? Questi ragazzini.
1: Esatto.
2: Diciamo che il paragonarsi agli altri, a giudicarsi in confronto a qualcun altro, è una cosa che probabilmente si fa in età adulta, no? Che si impara a fare mentre si è adolescenti. Questa esposizione costante, un bombardamento continuo di stimoli che ci spingono anche a confrontarci, e questo può portare anche a delle sofferenze che sappiamo, insomma, che i giovani hanno, che forse hanno sempre avuto, ma che ora hanno anche per colpa di questa esposizione.
1: Ecco, il contesto lì di base ci campa, no, su queste cose, perché alla fine mettiamo le foto dove ci sentiamo più belli, belle, o comunque che aiutano anche la nostra autostima, ma non lo dico insomma in maniera critica, questa è la realtà digitale che stiamo vivendo. E adesso nello specifico ci saranno sicuramente, ora non lo so, però le persone immagino che metteranno le foto dove sono tutte belle abbronzate, no? Perché meno male, perché se non c'era nemmeno di poter andare al mare con questo caldo allucinante, allora noi mettiamo abbronzatissima la canzone e poi continuiamo.

0: Vabbè, e quindi abbronzatissimi, abbronzatissime. Speriamo di andarci anche noi al mare tra poco, se continua così. E quindi parlavamo del, diciamo, quel suggerimento che le piattaforme social, la realtà digitale in cui siamo immersi, ci danno nel mostrarci, no? E questo a maggior ragione avviene in, insomma, ragazzini e ragazzine molto più giovani, che scoprono questa realtà e magari hanno anche meno mezzi per confrontarci, sì. E che magari questa cosa di potersi esprimere ma essere sempre sotto gli occhi degli altri può creare anche dei meccanismi purtroppo di gelosia e scatenare magari delle discussioni molto forti che poi hanno conseguenze importanti, no? Nei ragazzi più giovani, nelle ragazze più giovani.
1: Sì, esatto, anche perché proprio la realtà virtuale non preclude che poi a dei messaggi si passi alle azioni concrete, no? E quindi questa funzione che ha il device di acuire e di aumentare esponenzialmente anche le nostre emozioni, il modo in cui possiamo esprimerle, no? Perché magari io a voce ti dico due frasi. Di messaggi potenzialmente te ne posso inviare centinaia, no? E quindi
0: Esatto.
1: si possono dire tante cose ed è spesso anche un flusso di pensieri perché non si ha un contesto esterno degli altri stimoli che ti possano
0: Proprio per
1: fermare,
0: l'impulsività che queste interfacce, piattaforme,
1: no?
0: insomma, suggeriscono, no? E offrono.
1: Esatto. E anche, no, quante volte si è sentito di qualche messaggio terribile diventato pubblico per poi scoprire che era un professore italiano.
0: Sì,
1: Di un
0: sì.
1: liceo magari, no, di Roma, che aveva magari scritto cose terribili, proprio perché online non si ha questo filtro che ci dà invece un contesto reale intorno a noi, no? Ma si è appunto se stesso davanti allo schermo, dentro i propri pensieri, senza qualcosa che ci richiami alle possibili
0: E quindi
1: conseguenze.
0: nel contesto giovanile, questo, diciamo, questo screzio che succede nel digitale, questo screzio, questa anche grande offesa che succede nel digitale, è solo, diciamo, è un primo passo verso qualcosa che poi si sviluppa nel mondo reale. E te che dici, ce ne sono, diciamo, diventa più comune che ci siano più danni fisici, materiali, proprio perché questo mondo digitale offre questa immediatezza, oppure no? Cioè, spesso e volentieri
1: Sì,
0: finisce lì,
1: certo, no,
0: come
1: essendo
0: funziona?
1: utilizzato un mezzo che pervade le nostre giornate, una parte importante della nostra vita quotidiana avviene attraverso il telefonino e quindi inevitabilmente crescono anche le situazioni che nascono in virtuale e si concludono conflittuali, no? Che si concludono anche poi nella realtà, che hanno strascichi anche reali, fisici. E questo è inevitabile perché proprio io credo una buona percentuale delle nostre azioni giornaliere avviene attraverso il telefonino, no? Dalle chiamate ai messaggi, all'invio di documenti, tanto avviene lì, no? E quindi avendo spostato una fetta così grande delle nostre interazioni sul digitale è inevitabile poi averne delle conseguenze, che ne conseguono delle
0: Degli
1: conseguenze
0: effetti,
1: concrete, no?
0: diciamo.
1: Degli
0: Sì.
1: effetti
0: Che
1: concreti. Questo è, sì, questo è
0: poi,
1: inevitabile.
0: se vogliamo, cioè questa immediatezza, no, che ci offre la tecnologia, che magari mandiamo 1.000 messaggi, ma quanto costerà? Cioè, voglio dire, quanto inquinerà mandare un messaggio, per esempio, no? Perché effettivamente è una cosa che viaggia attraverso l'elettricità, quindi qualcosa inquina di sicuro, perché c'è bisogno dell'elettricità
1: Certo.
0: per farla andare, no? Quindi, magari se iniziassimo a fare, magari, non lo so, cioè, messaggi che ci mettiamo su WhatsApp, magari è in proporzione alla lunghezza del messaggio. Però, non lo so, vabbè, sarà
1: Sì,
0: insomma,
1: sarà
0: una quantità
1: sicuramente.
0: esigua.
1: Sì.
0: Però, se iniziassimo magari quei messaggi, tipo rispondere ok, forse quel messaggio ce lo potremmo iniziare a che ne so, a risparmiare, magari se fa così caldo, io non so più che pensare, se fa così caldo adesso così, tra 30 anni, se continuiamo a mandare tutti questi messaggi, non lo so.
1: Contribuiremo ancora di più al riscaldamento.
0: Vabbè, mettiamo un'altra canzone, allora per cercare di rinfrescarci adesso metteremo Fabrizio De André live però.
2: No, succede che magari a uno gli manca un po' di statura, allora gli dicono, di tutti i colori, insomma, arrivano anche a dirgli che chi è piccolo di statura è una carogna perché ha il cuore troppo vicino al buco del culo. Ora questo non andrebbe detto, ecco, da persone normali, leali. Possono succedere due cose per questi sfigati di natura. O hanno la capacità di ribellarsi, allora diventano come questo carognone qui che a sua volta poi si incarognisce con la gente che gliel'ha detto. Altrimenti non rimane che... non rimane che...

grigliate al lume del rancore. E preparai gli esami, diventai un procuratore per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra.

davanti alla sbarra in piedi mi diceva vostro nome, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio. Prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura

0: Si sentono benissimo i microfoni quando, quando accendo, senti, provate.
1: Hola?
0: Sì. No, ma dico, si sente anche tantissimo i rumori in sotto, il microfono, scusatemi, il ventilatore in sottofondo. Vabbè, così gli ascoltatori e le ascoltatrici si renderanno conto, potranno pensare in che sauna stiamo registrando. E avevamo detto tantissimi messaggi, questi messaggi che ci continuiamo a mandare costantemente, anche magari quando non sarebbero necessari, o comunque sarebbe utile per tutte le persone coinvolte nella conversazione fermare lì la discussione, no? Magari a chi sta ascoltando potrà venire in mente situazioni in cui gli è capitato di trovarsi magari in contesti digitali, diciamo, un po' spiacevoli per anche l'impulsività, come abbiamo detto per la settima volta in questa puntata. E a Tir ci stava raccontando nello spezzone musicale di un'esperienza che gli è capitata qualche tempo fa.
1: Io ero in Irlanda a fare un'esperienza all'estero e mi ero trovata con questa amica anche spagnola, sono spagnola, ok? E quindi eravamo a scuola e volevamo, bueno, all'inizio volevamo condividere queste patatine,
0: Cioè,
1: dopo...
0: stavate andando a prendere delle patatine
1: Sì.
0: tipo alla macchinetta delle patatine o al
1: Al
0: bar?
1: bar, al bar.
0: Al bar.
1: Era patatine fritte
0: Ah,
1: buone.
0: patatine,
1: Sì.
0: ok.
1: E non è che costavano tanto che, però bueno, il caso è che alla fine questa mia amica non voleva le patatine e io sì, quindi le ho preso comunque e quando le ho portate in tavola lei ha cominciato a mangiarle come se le volesse, no? E quando sono finite io ho detto ok, ora condividiamo un po' il prezzo delle patatine se per te va bene. Oh, come si è messa, ha cominciato a
0: Perché
1: urlare.
0: ti ha finito tutte le patatine alla
1: Sì,
0: fine.
1: alla fine non si era comportata come una che si vergogna perché non voleva le patatine, dopo ha preso qualche patatina. No, si era mangiata le patatine come una che le voleva davvero. E quindi non se l'ha preso bene questa cosa di condividerle. E quindi abbiamo avuto un conflitto che io nel momento ho provato a finire fisicamente e che non ho potuto controllare
0: Perché si è incazzata e è andata
1: si è
0: via.
1: incazzata e siamo andate via, noi due, ognuna alla sua casa d'accoglienza, e non so se si dice così.
0: Vabbè, insomma, abbiamo
1: E
0: capito.
1: niente, questa continuava ad inviarmi messaggi su WhatsApp perché per lei il conflitto non era finito.
0: E quindi da quando vi siete separate, lei subito ha iniziato a mandarti
1: Sì,
0: messaggi?
1: era questa cosa che diciamo, no, della impulsività. E stavo pensando anche come questi mezzi, questi WhatsApp, per esempio, non servono soltanto per inviare messaggi, ma servono anche
0: Uno sfogo?
1: Uno sfogo, sì, come un canale di sfogo.
0: Sì.
1: E quindi è stato un canale di sfogo per lei, ma per riassumere volevo dire che
0: Ma quanto è durata, scusami, questa cosa? No.
1: ma ho dovuto bloccarla perché sì, e dopo a scuola quando ho dovuto tornare era molto scomodo perché non era così importante almeno per me questa cosa e si poteva perfettamente risolvere nello spazio fisico e lasciarlo lì. Però questa cosa, no,
0: Ma siete
1: che
0: riuscite
1: ormai...
0: poi a...
1: Sì, ma io non ho più contatto con questa
0: Però
1: ragazza.
0: dico, la volta che vi siete viste dopo,
1: Sì.
0: no? Cioè, il tempo, perché prima parlavamo, no, del tempo che poi passa quando viene fatto, magari ci si è litigati anche
1: Sì.
0: online, eccetera, poi quando il momento ci si rivede, no? Com'è stato quel momento lì? Cioè, siete riuscite a fare... In quel momento avete poi risolto o è una cosa che ha dovuto protrarsi ancora più avanti?
1: Secondo me, ora non mi ricordo tanto perché è passato tanto tempo, ma abbiamo dovuto aspettare un po' per risolverlo e secondo me alla fine si è risolto un po' perché eravamo noi due lì in Irlanda, era un po' una situazione limite in cui c'hai quella persona con cui ti relazioni perché parli la stessa lingua e quindi hai bisogno di quella persona, ma... non so se magari questa persona non è tanto importante per te, mm-hmm. e non lo risolvi,
0: certo.
1: Anche continui.
0: Ma secondo
1: questa
0: te questa
1: ansia,
0: questa, diciamo, questa ansia che è venuta, che, insomma, che è stata generata in questo rapporto, è stata peggiorata molto dal digitale, dici, cioè da questa impulsività che lei ha avuto nel reagire a quella situazione lì, insomma, messaggiandosi. Ora non so che messaggi ti ha mandato, se erano pesanti o meno, però...
1: Sì, pesanti.
0: Davvero, per delle patatine,
1: sì, ma... cavolo. Sì, non so, magari quando non hai davanti alla persona... riesci a dirgli cose molto più brutte che quelle che diresti quando l'hai davanti, perché
0: certo.
1: non vedi la sua espressione.
0: Come succede nel contesto giovanile, no?
2: Certo,
1: sì, non provi l'empatia quando vedi che l'altra persona sta soffrendo con questi messaggi, magari anche quello. E non è che soffrivo tanto, e io ho detto, guarda, questa la blocco e basta. Però sì, non so, può darsi che anche i ragazzini provino un po' di... difficoltà a capire l'impatto che hanno sulle persone a cui mandano questi messaggi, proprio perché non li possono vedere.
0: Certo, e appunto come ti è successo a te in Irlanda, ci fa rendere conto che in questa situazione in realtà ci stiamo anche noi. Cioè, a me è capitato certe volte magari di mandare dei messaggi che non avrei voluto mandare, o riceverne anche. Cose che poi, se rimanevano come una cosa detta, che poi si dissolve nel nulla, non nel nulla, però insomma, molto più facile risolvere, no? E va bene, io metterei un'altra canzonetta.

0: le più grandi, eccetera, eccetera. E questi messaggi, come anche le foto, magari, come tutte le cose che ci scambiamo online, poi devono stare in qualche posto fisico, no? Che, come avevamo detto la scorsa puntata, questo posto fisico sono i server, o i server, che ne so, il cloud, no? Che sono dei casermoni con un sacco di computer dentro che stanno sempre accesi e che comunque contribuiscono a mantenere, cioè, insomma, a generare tanto inquinamento, perché se sono sempre accessibili a noi sul cloud del nostro telefono, click, e sono lì e non ci occupano memoria sul telefono, vuol dire che sono in un computer che sta sempre acceso, no? E ne produciamo sempre di più, no? Avevamo anticipato la scorsa puntata che diciamo l'aumento di fotocamere dietro i telefoni poi, diciamo, ha fatto sì che effettivamente facessimo sempre più foto, che pesano tra l'altro molto di più in termini di megabyte. E poi queste foto chiaramente le postiamo magari sui social, vengono postate dai più giovani, come abbiamo detto prima, e magari in contesti in cui servirebbe magari qualche moderazione in più, nel senso di un come dire, un ambiente equilibrato come è l'ambiente reale, se vogliamo. E tutte le foto che facciamo, poi quelle che non riusciamo a mettere sul cloud rimangono sul nostro telefono e noi ce le riguardiamo, no? Magari, oppure
1: neanche
0: non le guardiamo neanche, rimangono lì, e che ci stanno a fare allora lì?
1: Solamente occupano spazio, direi, no?
0: Sì, forse sì, non lo so. Ma ti è capitato magari di riguardare le foto che hai fatto tanto tempo fa e riuscire a fare degli album o okay? Che?
1: Sicuramente faccio questi album se voglio felicitare un'amica, ma mi succede a caso che vedo delle immagini che ho fatto 3 anni fa che non avevo guardato in degli anni successivi, e li vedo a caso, quindi è più come si svegliasse questo ricordo un po' senza volere, perché l'abbiamo accumulato, no?
0: Certo.
1: Non so come dire.
0: La famosa memoria digitale che aveva anticipato Iggy e che non sapevamo cosa fosse, forse è questa qua, l'aveva anticipata la scorsa puntata. E effettivamente, cioè, magari, scusate, ma ci aiutano a ricordare queste foto o non ci aiutano a ricordare?
2: Sì.
0: Forse sono troppe.
2: Forse sono troppi i momenti reali che noi abbiamo passato a fare foto, no? A cercare di ricordare il momento invece di vivercelo, no? Questo utilizzo costante anche durante le esperienze fisiche che viviamo, di avere il telefono a portata di mano, che funziona un po' da filtro, no? Che ci fa un po' perdere quella che è l'esperienza in sé che facciamo, no? Per fare quelle 10.000 foto quando andiamo a vedere il centro di Roma.
0: Il centro di Roma?
2: Il centro di Roma. Io vado davanti al Colosseo e me lo guardo il Colosseo, no? Poi magari faccio 10 secondi una foto, invece c'è chi magari il Colosseo se lo gira tutto attraverso una fotocamera senza poi viversi l'esperienza o guardarselo veramente coi suoi occhi, no? E questo avviene poi, no, come sui social, chissà quante fotografie ci sono dietro poi quel post curatissimo che si mette dietro, no, invece di guardarsi la spiaggia fantastica che si è andata a visitare, starsene lì magari 2 ore a fare la fotografia.
1: Sì, penso che anche la fotografia serva come un modo di cattura, non so, funziona più come un modo di cattura che ci dà qualche cosa.
0: Per catturare un momento, dici? Ci cattura a noi?
1: Cioè, ci cattura a noi, magari, è un po' paradossico. Nel senso che magari, non, come diceva Francesco, non c'è un bisogno reale di fare questa foto perché la vedi sull'internet molto spesso, ma dobbiamo accumulare quell'esperienza in qualche posto, e quello è la nostra galleria. Quindi,
0: esatto.
1: Per quello dicevo, è come la cattura dei Pokémon.
0: Sì, sì.
1: Un po' in quel senso lì.
0: Ho capito. Allora, adesso io direi di partire con l'ultimo pezzo e poi ci salutiamo.
2: Ora arriva il 4 romano.

0: E quindi c'è, io quando che so di Roma, no? La città eterna. E quando passo e vedo tutti questi turisti, no? Che se vivono la città attraverso il telefonino, no? La cosa che mi fa veramente incazzare è che se siete nella trattoria, quella del quartiere mio, Torbella Monaca, e che poi c'è anche pure una casa a Carbatella, però insomma questi sono dettagli, e che stanno là a mangiarsi la carbonara e gli arriva il piatto a tavola bello fumante, che dico no, la carbonara va mangiata quando è calda perché poi diventa una merda, no fratelli? E quindi dici invece stanno là, fanno 10.000 foto e poi dicono che buono, è buono un cazzo invece perché hai rovinata, no? Sei stato 20 minuti lì col telefonino a fa sti scatti, scattini, e quindi mi verrebbe da avvicinarsi e dirgli magna da sta cazzo di carbonara, no fratelli? E niente, questa è un po' la mia esperienza con i telefonini. E quindi niente, un saluto a tutti i nostri ascoltatori di Radio Wombat. E ci vediamo alla prossima, forza Roma.
1: Un beso Wombat!

0: Per voi e per gli amici,
1: Radio Wombat!
2: Dal 1312-1312.
3: Achtung! Voi dovete prendere subito trasmettitore su 1359 AM.

0: No.
1: Si rifà.
2: Ma, raga, vabbè, l'acton era perfetto.
0: Radio. La mia radio.
1: È difficile dopo.

staccata. È sanguinare come l'inchiostro versato per descrivere ancora la rabbia che brucia su ferite aperte. E il dolore a forgiare un gesto incontenibile scandisce incessantemente un tempo indefinito. Senza più respiro, in un silenzio tombale, occhi sbarrati in una notte fredda e senza luna. Ed i ricordi ripiegano sul tuo volto, fra tratti di menzogna, calunnia e ipocrisia. Le caratteristiche nelle quali hai sempre saputo eccellere ed andare in scena con il ruolo a te più congeniale per dare vita all'ennesima miserabile farsa. Ho pagato cara lotta della mia quiescenza, ma adesso distingo perfettamente i lineamenti di questa figura. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti.

0: anche le foche bevono Radio Wombat.
1: Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti?

che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. M'aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta curve del capoccia a Billy Carr. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, e lei. Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Buclapeste, Jack Bidone, coi fratelli Bolivar, mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ha uguale, ma l'ho messo a KO.

Quella matta s'avvicina e sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi si va? Che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platinée. Pensa un po' che in un'annata m'ha ridotto sul pavè. Ah, che nebbia, che botte, che baci, che cotte. Ragazzi, che notte quella notte.

0: Ponte Radio.
1: Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
1: Neanderthal,
0: Eustachio,
2: Quar,
4: Blackout,
5: Spore.
6: E buonasera, buonasera, eccoci qua finalmente, Ponte Radio, Radio Wombat. Quest'oggi salutiamo tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, quindi oggi, che giorno siamo? Non il 15 giugno, come vedo sul computer, siamo il 31 luglio 2026.
7: 30.
6: Esatto. Ponte Radio, la trasmissione che, come già avete sentito in sigla, connette 7 radio italiane, le ripetiamo, Wombat, che siamo noi, Eustachio, Onda Rossa, Blackout, Neanderthal, Quar e Spore, quindi stiamo trasmettendo su tutte queste radio e di volta in volta, settimana in settimana, ci passiamo la palla. Quest'oggi, come dicevo, siamo da Firenze, da Radio Wombat. E che dire, oggi quindi in questa regia bollente, infatti ci scusiamo se sentite dei rientri strani, ma è un gigantesco ventilatore che ci sta assistendo.
8: Ma niente,
6: esatto.
8: Oltre a fare rumore non è che fa anche fresco.
6: Purtroppo,
7: esatto.
6: Quindi siamo contenti di essere qui oggi, come avete sentito siamo in diverse persone qui in regia, magari facciamo un ciao, io sono Addu.
8: E Pink, che avrete già sentito milioni di volte al Ponte Radio, però sì, io sarò ausiliaria in realtà a sto giro, cioè.
7: Ciao, io sono Nema, niente.
8: Ti vuoi bello autopresentare o ti presentiamo noi? Facciamo un imbarazzo.
7: In effetti sono un po' imbarazzata, hai ragione.
6: Come
7: mi presento? Ma oggi volevo fare dei discorsi un po' filosofici, però che hanno a che fare con i corpi socializzati come femminili e si tratterà di riflessioni antropologiche, diciamo. Mettiamola così, insomma, una presentazione, ecco. Bellissima,
8: completa. Sembra che sei passata per caso.
7: Sì, io sono stata ingaggiata mezz'ora fa.
8: Sei modesta.
6: L'abbiamo trovata qui al bar e ora è con noi. No, va bene. Bene, ci piace questa sfera di incognita. No, allora, quindi Nema oggi è qui con noi perché ci aiuta parecchio, direi, a parlare del tema che abbiamo scelto oggi in questa puntata di Tema Libero. E quindi di cosa vi chiacchiereremo? Chiacchiereremo di, seguendo vari fili logici, di medicina, soprattutto nell'ambito di salute femminili o comunque di corpi socializzati come femminili. Lo facciamo tramite una riflessione, diciamo, che parte un po' da un approccio a che cos'è una scienza e come magari dovrebbe essere, per poi passare a un po' un excursus storico, passando da caccia alle streghe, colonialismo e quant'altro.
8: Tutto il repertorio.
7: Sì, esatto. Ce n'è di tutti i tipi.
6: Esatto.
7: Tutti i colori.
6: E per poi passare a una riflessione sulla, chiamiamola così, nomenclatura? Boh.
7: Ma sì, chiamiamola esatto, nomenclatura dei, tecnica.
6: Sì.
8: Nominalismo,
7: non lo so. Nominare, più facile nominare.
6: Esatto, dei nostri corpi e poi un'ultima riflessione, ovviamente tutto molto connesso, sul design. Questo è per darvi un po' di curiosità e iniziamo con un pezzo o iniziamo subito con l'introduzione?
8: Ma dai, ma facciamo sentire un po' qualcosa di musicale così ci rilassiamo un secondo, riordiniamo le idee, più che altro ci asciughiamo dal sudore.
6: Vai, ci sta, ci sta. A tra poco.

0: Ed eccoci, quindi che torniamo in voce dopo questo gran pezzaccio. Allora, prima di, si diceva fuori da microfoni, prima di iniziare tutte le nostre riflessioni, magari Nema, se ci vuoi deliziare, no, se ci vuoi dare un po' un'idea di come sei arrivata a interessarti a questi argomenti, quindi magari il tuo percorso di studio o personale, insomma, così in due parole, giusto per inquadrare.
1: Allora, io ho studiato antropologia in triennale, per cui mi sono appassionata molto per gli studi che riguardano cosa fanno le persone con i loro corpi, nelle loro comunità, quindi in questo senso qua. E poi ho fatto un master in antropologia medica e salute globale in Spagna, perché in Italia non c'era questo tipo di approccio
0: Strano.
1: antropologico, ma vero, sorprendente. Però comunque, insomma, purtroppo tutte ottime scelte per trovare lavoro, insomma. Quello, vabbè, un'altra, ne parleremo la prossima puntata.
0: Come non fare i soldi,
1: Già,
0: Ale.
1: sì, su quello sono esperta. Però anche su tutte queste questioni che riguardano la salute sessuale e riproduttiva femminile, però femminile non è molto inclusivo, quindi a me piace dire dei corpi mestruanti. Quindi è una, diciamo, passione che mi porto avanti negli anni, e quindi ho provato a declinarla in tante maniere, e oggi mi trovo qua in radio a parlarne. Meraviglioso.
0: Fighissimo, infatti ti ringraziamo molto per questo. Bene, allora direi di iniziare. Magari, ecco, ti farei una domanda così apriamo le porte.
1: Vai.
0: ci dicevi appunto che hai studiato antropologia e ti chiedo qual è un po' una delle caratteristiche dell'antropologia che permette all'antropologia di essere tale, quindi di rimanere il più oggettiva o comunque equa possibile, meno intrusiva possibile.
1: Allora, con questa domanda diciamo che colgo l'occasione per presentare un po' il tema, il filo conduttore di tutte le cose di cui parleremo, che è quella della decostruzione e decolonizzazione del sapere scientifico, perché alla fine tutte le cose che vengono studiate sono scientifiche. E l'antropologia è una cosa, appunto, che a me mi ha molto sorpreso quando ho incontrato questo tipo di riflessione sui libri dell'università, ma praticamente, cioè, l'antropologia nasce come studio che si rifà proprio puramente in maniera coloniale, cioè nasce sulle spalle, sui corpi di tutte le popolazioni che sono state colonizzate, sterminate, derubate. Quindi è abbastanza pesante, cioè tutte le conoscenze che sapevamo su quella cultura dell'Africa centrale, quella opera d'arte bellissima esposta nel museo del Louvre di Sta Ceppa, risultano essere non nominate, non c'è nessun tipo di merito di quell'artista, non si conosce il nome di quella persona, non si conosce il nome di quella comunità, anche detta tribù, diventa tutto molto esotico e molto coloniale, ovviamente. Però, appunto, nella parte finale del 1900, in antropologia c'è stato questo momento che si chiama svolta ontologica, salve, una questione antropologica molto importante, di cui alcuni antropologi molto interessanti che mi hanno fatto molto riflettere sono Bateson e Viveiros de Castro, così se può interessare alle persone, alle ascoltatrici e ascoltatori. La questione lì sta nel riflettere e decostruire il proprio punto di vista, e quindi rendersi conto che tutto quello che si studia riporta in sé le dinamiche di potere che ci stanno dietro. Quindi provare ad eliminare queste, eliminare poi magari è anche difficile, però anche solamente ammettere che esistono delle dinamiche di potere, delle strutture, provare a fare in modo che siano meno impattanti possibile sul risultato dello studio che si ha, è, diciamo, una prassi molto interessante. E quindi nasce tutto questo processo che ha l'intenzione di, non ridurre al minimo questa discrepanza tra osservatore e osservato, e anzi basarsi molto di più sul fatto che queste due figure stanno in relazione e appunto costruiscono insieme quello che è il sapere. E dal momento in cui l'antropologia svolge questo tipo di percorso, anche i testi che andiamo a leggere sono molto diversi, cioè sono proprio scritti insieme all'informatore, che non è più un oggetto di studio ma diventa un soggetto a tutti gli effetti, no? Quindi diciamo che il processo interessante è che le scienze che fanno un'autocritica e sono umili, diciamo, si fa così, in questa maniera, e viene da domandarsi appunto, ma bene, l'antropologia racconta di questo percorso che ha fatto, ma la scienza medica ha percorso qualche tipo di percorso simile, ha fatto qualche tipo di decostruzione, si interroga su quali sono le basi su cui si è costruito il sapere scientifico che viene diffuso nelle università. E quindi oggi parleremo, proviamo a buttare fuori un po' di riflessioni per capire appunto che questa decostruzione magari è iniziata, ma può continuare, può essere fatta meglio, insomma c'è da lavorarci, ecco.
2: Ma parecchio, mi sembra. Possiamo fare uno spoiler, anche perché oggi parleremo soprattutto di corpi femminili e di appunto di come la medicina anche, non direi dialoga, più che altro proprio si impone sui corpi femminili. E quindi sì, chiaramente sarebbe bello che la medicina si provasse a mettere in discussione in una prospettiva magari, chissà, transfemminista.
1: Pazzesco.
2: Vabbè. E quindi niente, parleremo sì di questo con te effettivamente.
1: Eh sì, infatti mi viene da chiedermi a me sempre, tutte le volte che vado dalla ginecologa, ma lei ci ha riflettuto almeno una volta nella sua vita che tutte queste cose, cioè come lei si pone nei miei confronti, è una postura anche quella costruita storicamente, lei se ne rende conto, se le fa due domande, oppure dà per scontato che appunto per esempio per una donna sentire dolore e questa cosa che le donne provano dolore devono sopportarlo, ma chi l'ha detto? Cioè nel senso, perché questa cosa deve far parte tutto ciò contribuisce alla banalizzazione, no, dell'esperienza delle donne. E quindi mi viene da dire, ma se questi medici si occupano del mio benessere in quanto donna o in quanto persona mestruante o socializzata come donna, perché quello che io riporto non deve essere il centro del discorso? Questo potrebbe essere un po' un problema, nel senso.
2: E poi lo vedremo anche nel corso di questa puntata, effettivamente questa cosa, questa domanda penso che si riverbera su tutti gli aspetti che andremo a guardare. Alla fine parleremo di design all'interno della ginecologia, quindi soprattutto di corpi femminili appunto, esattamente quello che dicevi te si riverbera anche in quello, sul fatto che l'esperienza di visita ginecologica è un'esperienza tendenzialmente terrificante, un incubo. E che questa cosa è assolutamente normalizzata, e anzi, se sei te strana, se ti sembra che non dovrebbe essere così.

0: E finisce un po' così questa canzone,
1: ma così a botta.
0: Così, è un po' così.
1: Vabbè, succede.
0: Ok, ok, io immagino già che molte ascoltatrici e ascoltatori si stiano già solleticando il cervello per, già solo per quello che abbiamo detto fino adesso, e ci piace così. Continuiamo con le nostre riflessioni. Come ho già vagamente accennato in apertura, vorremmo passare adesso quindi un po' a una carrellata, diciamo, storica di quello che è stato la relazione tra salute e corpo femminile e in generale, quindi un
1: e
0: po'
1: medicina.
0: Esatto, e poi con la medicina. Esatto, quindi ti rilascio la palla, Nema, e
1: eccomi qua.
0: Partiamo da abbastanza tempo fa. Quindi
1: sì, cioè, appunto, è interessante quando ci si pone a farsi delle domande su ma da dove vengono tutti questi assunti riguardo ai corpi femminili, riguardo alla medicina e anche alla ginecologia nello specifico, no? E io nel pormi queste domande sono dovuta arrivare fino al Medioevo, alla caccia alle streghe, dice accidenti, ma ce n'era bisogno? Sì, purtroppo. Sì.
2: Anzi, se parti anche dopo, devi partire anche prima.
1: Sì, infatti, comunque, insomma, già è roba. Bisogna tornare un pochino indietro per capire alcune questioni molto interessanti. Infatti, la questione della caccia alle streghe io la nomino perché è la caccia alle streghe è quel processo, un momento storico, diciamo, in cui una categoria sociale in più o meno tutta Europa è stata massacrata, sterminata, eliminata. E con questa popolazione è sparito pure tutto un sapere che era di tipo popolare, orale, trasmesso di generazione in generazione, che riguardava esplicitamente la salute delle donne. E in che senso? Cioè, diciamo che le streghe erano risaputamente note perché loro possedevano l'arte del fare degli intrugli, conoscere le erbe, delle pratiche anche proprio manuali di manipolazione del corpo, avevano proprio una spiccata conoscenza della natura umana e femminile, per cui si autogestivano banalmente.
2: Conoscevano i propri corpi.
1: Sì, che è iniziata a diventare molto scomoda poi in quell'epoca storica, e questa conoscenza riguardava moltissimo anche proprio tutto il tema della riproduzione. Quindi loro conoscevano pratiche contraccettive che non hanno niente a che fare con la pillola contraccettiva o con il preservativo, per esempio, ma comunque loro sapevano come fare per non per evitare una gravidanza, insomma. Sapevano come tirarsi fuori da una gravidanza che non era richiesta, che non era desiderata. Sapevano come accompagnare una donna durante il parto. E oltre a questo, cioè, è molto interessante vedere che questo tipo di sapere si accompagnava spesso anche nel prendersi cura della comunità in un senso anche molto più lato, nel senso che loro si occupavano anche di fare, diciamo, consulenze amorose o comunque di base curavano anche la salute mentale delle persone. E è molto interessante che appunto poi con la caccia alle streghe tutto questo tipo di conoscenza si va a perdere, perché le depositarie di questo sapere non ci sono più, vengono purtroppo.
0: Tra l'altro mi viene da aggiungere, semmai correggimi se sbaglio, che quindi dalla caccia alle streghe in poi si è anche modificato a livello, oserei dire, mediatico la figura della strega, cioè quello che oggi noi, quelli che ancora non hanno sentito questa trasmissione, hanno presente l'immagine della strega come la pazza col naso grosso e i capelli arruffati, la Befana, esatto, che gira il mestolo nel pentolone con le code di topo. Questa è l'immagine almeno che avevo io, no?
2: Sì, sì. O mentre comunque invece... una donna malevola, sì, crudata. Magari anche affascinante, che però ti sta fregando in qualche modo.
0: Sì, esatto.
1: Una stronza pazza, non so, qualcosa sì. di...
0: E quindi, per quello diceva a livello, diciamo, chiamiamolo mediatico, nel senso che si è voluto cancellare anche solo l'immagine di quel tipo di persona che appunto portava avanti un certo tipo di sapere, di relazione nella comunità, come già dicevi.
1: Eh sì, questa cosa è verissima. Infatti, vi riporto che tutte queste informazioni di cui sto parlando in questo momento vengono principalmente da un libro incredibile che ho qui accanto a me, che si chiama Calibano e la strega, le donne, il corpo e l'accumulazione originaria. Un libro di Silvia Federici, una grande, che se non l'avete mai trovato, prendetelo in biblioteca, perché è bellissimo. E in questo libro viene affrontato anche proprio la distinzione che si crea in quel momento tra la strega buona e la strega cattiva. E infatti, proprio perché si va a creare questa opinione della strega cattiva come la nemica, diciamo, mentre le streghe in sé per sé, quelle che fino a quel momento erano parte integrante della comunità, non avevano nessun interesse nel avere una cattiva reputazione, perché era proprio il loro lavoro, la loro maniera di mantenersi, fare queste, cioè svolgere questi compiti. E
2: anche perché mi viene da dire, scusami, che la... sì. Questo fa parte, penso, di tutto il colonialismo, cioè un attrezzo tipico del colonialismo, quello di creare un nemico, di demonizzare il soggetto che poi si vuole andare a colonizzare. Mentre parlavi, a me veniva in mente che molto spesso associamo la stregoneria, a parte al Medioevo, quando poi in realtà la maggior parte è venuta dopo, nel 500, nel 600, in epoca che noi consideriamo quasi illuminata, e invece, anzi, il peggio è venuto in quegli anni, ma poi su popolazioni che, per esempio, noi pensiamo spesso alla stregoneria in Europa, ma nell'Europa magari più vicina a noi, quindi pensiamo all'Italia, alla Spagna, sì, certo, ovviamente è stato un fenomeno enorme, ma per esempio anche tutta la popolazione Sami, degli Inuit, sono stati, per ragioni squisitamente coloniali, sterminate con un simpatico genocidio per colonizzarle, e si è utilizzato moltissimo nel fenomeno della stregoneria, della caccia alle streghe, e devo dire, fra l'altro, che in quel caso si è sterminato anche una buona fetta della popolazione maschile, perché anche, cioè, i Sami avevano stregoni maschi spesso. Quindi sì, quello che dici è strainteressante, secondo me, anche per rendersi conto del fenomeno della caccia alle streghe. Si associa spesso magari a un oscurantismo clericale, sì, che lo era ovviamente, sì, ma sì, c'erano delle motivazioni anche squisitamente economiche, poi
1: soprattutto. Infatti, per quanto riguarda le motivazioni economiche, questo libro di cui vi ho parlato parla proprio di, cioè, diciamo che integra nella prospettiva marxista il ruolo delle donne, e fa vedere che appunto nella transizione che c'è stata dal feudalesimo al capitalismo avviene proprio una variazione della percezione di quello che è il tempo libero, e quindi di tutte quelle pratiche che si fanno nel tempo libero, che è anche del ruolo del lavoratore, che è in relazione ai ruoli di genere soprattutto. Motivo per cui le donne e le streghe, che occupavano il loro tempo libero in una maniera assolutamente problematica per l'ordine che si stava stabilendo in quel momento, che possiamo appunto contestualizzarlo dicendo che in quel momento siamo nel periodo in cui si formano i primi stati nazione, quindi si crea proprio appunto la definizione dei confini, la privatizzazione delle terre, e quindi le risorse principali della maggior parte della popolazione diventano privatizzate, quindi, cioè, bisogna attingerci in una maniera diversa, e questo fa di modo che la terra, non essendo più a tua disposizione, bisogna rimpiazzare il bene della terra con un altro bene che, guarda caso, diventa il corpo femminile, perché ha questa capacità riproduttiva utilissima al capitalismo, perché appunto, cioè, riprodursi, far riprodurre i lavoratori significa avere
2: forza lavoro
1: a lavorare, esatto. E quindi sì, c'è anche tutta questa variazione appunto del, cioè, di come viene vissuto il tempo libero, che è molto interessante. Tra l'altro c'era un pezzo del libro che ci stava a leggere al riguardo, proprio per parlare di come in quel periodo storico si vengono a normare tutta una serie di attività che appunto appartengono al momento del tempo libero, che per una ragione o per un'altra secondo me hanno pure del parallelismo con alcune cose che succedono oggigiorno. Ve lo leggo.
0: Grazie, mi piace questa cosa.
1: Allora, qui dice: la caccia alle streghe non sviluppò nuove capacità sessuali nelle donne, né procurò loro sublimati piaceri. Al contrario, fu il primo passo di una lunga marcia verso un sesso pulito tra lenzuola pulite. Ovviamente il sesso si fa nel tempo libero, no? Quindi già si inizia. Ecco.
2: A volte durante il lavoro, però è un caso.
1: E quello sì. Sì.
2: Quella è un'altra. Pensavo alle sex workers, veramente.
1: No, ovviamente.
2: So che tu stai pensando ad altro, ma no, non mi sarei mai permesso.
1: No, ecco, questo è quel sesso del tempo libero, mettiamola così. E quindi la trasformazione della sessualità femminile in lavoro. Ah, ecco. Di servizio all'uomo e all'attività procreativa. Un aspetto centrale di questo progetto fu la messa al bando, come antisociali e demoniache, di tutte le forme non produttive, cioè non procreative, della sessualità. Ecco. La repulsione che la sessualità non finalizzata alla riproduzione cominciava a suscitare è ben espressa nel mito della vecchia strega, che vola su una scopa, che, come gli animali, era usa a cavalcare, ed è la proiezione... questa scopa sarebbe la proiezione del suo lungo pene, simbolo di una lussuria sfrenata. Insomma, appunto, qua si costruisce questa immagine della vecchia e brutta strega, non più fertile, che non ha più nessun diritto sulla sua sessualità. E qui il libro poi continua dicendo che i processi alle streghe forniscono un'illuminante lista delle forme di sessualità che furono proibite perché non produttive. Per prima c'è l'omosessualità, poi il sesso tra giovani e vecchi, quello tra persone appartenenti a classi diverse, il coito anale, la penetrazione da tergo, che qui c'è scritto che è considerata tipica dei rapporti sterili, la nudità, le danze. Le danze.
2: Le danze.
1: Le danze.
0: Oh mio Dio.
1: Fu vietata la sessualità pubblica e collettiva che era prevalsa nel Medioevo, perché esisteva. Come le feste di primavera, di origine pagana, che ancora nel XVI secolo si celebravano in tutta Europa. Benissimo.
2: Ma infatti anche fu anche chiaramente un modo per spazzare via tutti i riti pagani e
1: certo.
2: Fondare ancora di più le radici del cattolicesimo.
1: Certo, sì, perché appunto questa transizione economica avviene anche parallelamente con l'instaurarsi del cattolicesimo, proprio a saccagnate, si potrebbe dire. E poi questa parte continua è quella che a me mi suggeriva più parallelismi con il presente. Dice: si possono paragonare le descrizioni del Sabba con le descrizioni che le autorità presbiteriane scozzesi facevano dei pellegrinaggi, dice, a Sorgente e altri luoghi sacri che la Chiesa cattolica aveva incoraggiato, ma che erano condannati dai presbiteriani come congreghe del diavolo e occasioni di incontri lascivi. Quindi, come tendenza generale, durante tutto questo periodo ogni raduno potenzialmente trasgressivo, le adunate contadine, i campi ribelli, le feste, le danze, fu descritto dalle autorità come un sabba. Qua viene, ovviamente, no, da pensare a quella che è stata la prima mossa del governo Meloni. Dalle genti rave, no?
0: Cioè, assolutamente, cavolo.
1: Certe cose non smettono mai di succedere, non lo so.
0: Di forse un po'.
1: Sì.
0: Wow.
1: E niente.
0: Vogliamo fare una micropausa?
1: E facciamola.
0: Facciamola. Forse se arriva.
2: Forse. Chissà.
0: Ecco.

0: Eh sì, è così, siamo ancora nel Medioevo e non lo sapevamo, vabbè.
1: Magari.
0: Siamo ancora nel Rinascimento, è ancora sì, peggio.
1: Era meglio nel Medioevo.
2: Non c'erano le telecamere.
0: Voglio, è vero.
2: Grande vantaggio, scherzo.
0: Sì, sì, è vero. C'era ancora un po' di bosco dove nascondersi, forse. Allora, continuiamo, quindi queste, sì, queste letture effettivamente molto molto stimolanti. Tra l'altro, ecco, ci dicevi fuori dai microfoni, magari si continua, volevi continuare
2: sì,
0: con un altro
2: volevo
0: pezzettino.
2: Volevo presentarvi Costanza, una strega, la cui descrizione appunto proviene da tutti i documenti dell'Inquisizione, quindi purtroppo delle fonti che
1: poi son quelle,
2: non sono molto
1: fonti.
2: Felici, però sono fonti storiche. Oh. E, proprio per appunto far vedere quanto questo tipo di lavoro fosse prima di tutto un lavoro e poi quanto sia stato travisato e appunto demonizzato e quanto invece non fosse assolutamente così. Costanza è una donna processata come strega nel 1549 a San Miniato, un piccolo borgo della Toscana. Dopo essere diventata vedova, Costanza si era costruita una professione come guaritrice. Che ovviamente sì, non avevi marito. Bel casino, cioè. Diventando ben presto nota in tutta la regione per i suoi rimedi terapeutici e i suoi esorcismi. Viveva con la nipote e altre due donne, anch'esse vedove. Una vicina, anche lei vedova, le forniva le spezie per i suoi farmaci. Quindi qua già si vede l'autogestione di una comunità di donne. Bello. Riceveva i clienti in casa, ma l'occasione andava dove ce n'era bisogno, per segnare un animale, visitare un malato, per aiutare qualcuno a portare a termine una vendetta o a liberarsi dagli effetti di una pozione. E queste appunto sono tutte quelle cose che io dicevo che rientrano più nella cura della comunità, in un senso più di salute mentale, a mio avviso. Usava oli naturali e polveri, ma anche cose idonee a curare e a proteggere per simpatia e contatto. Questo è un tipo di appunto approccio alla medicina che non è quello che trovate in farmacia. Non aveva alcun interesse a suscitare paura nella comunità, perché praticando le sue arti si guadagnava da vivere. Era infatti molto popolare e tutti andavano da lei per curarsi, per farsi predire il futuro, per trovare le cose perse o per procurarsi filtri d'amore. Ma non sfuggì alla persecuzione. Ecco, e qua abbiamo, diciamo, un ritratto di quella che era la vita di una strega, ecco. E è interessante appunto vedere come tra tutte le sue professioni e interessi ci fosse quello proprio di prendersi cura attraverso anche le erbe e queste manipolazioni appunto degli elementi naturali. Appunto di mandare avanti un tipo di medicina diversa da quella invece che conosciamo oggi.
0: Perché tra l'altro magari volevo un attimo rimettere il punto, cioè rifare un focus su questo, anche se un po' l'abbiamo detto. Cioè la medicina per come la conosciamo oggi è recente, cioè
2: è molto
0: non
2: recente.
0: C'era prima. Quindi
2: esatto.
0: Quella che prima era la medicina era questo.
2: Sì.
0: Da noi, nella nostra cultura, nella nostra parte di mondo, era questo, erano saperi popolari e quindi era tutto interconnesso tra quello che identificavi con salute mentale o comunque, diciamo, cura degli stati d'animo, insomma, per come, a prescindere dal nome che vogliamo dare a questa cosa, e salute fisica, cioè non erano distinte le due cose, e in più c'era il discorso delle comunità, delle relazioni, per esempio anche in questa cosa che hai letto ora diceva delle vendette o curarsi alle pozioni, quindi cioè era importante la relazione all'interno della comunità, perché la comunità era il posto in cui si viveva, per cui era tutto molto connesso, tutto molto legato, e questa era la medicina, l'unica medicina che c'era. Poi non so se sinceramente dal punto di vista linguistico non so se veniva chiamata medicina, se esisteva già il termine, questo non lo so, però insomma oggi possiamo descrivere il fenomeno in questo modo, no?
2: Certo.
0: E invece quella che oggi conosciamo come medicina, la medicina scientifica, moderna, insomma, come si vuole chiamare, appunto, arriva a un certo punto, arriva dopo.
2: Ah, sì.
1: Sì, ma tra l'altro a me viene in mente pure che storicamente ormai siamo abituati a considerare la storia come un flusso progressivo che va solo a migliorare di base, no? Perché di base questo fa parte di tutta la narrazione capitalista, bisogna andare con un senso di crescita continua, infinita, e questo coinvolge anche il flusso temporale, che comunque in Occidente in questi anni perlomeno consideriamo lineare, per cui noi bisogna andare dritte e sparate verso il progresso. Quindi si tende a narrare il passato come per forza negativo, perché sennò non potrebbe essere buono quello che stiamo facendo oggi. Che in realtà ora, secondo me, non vorrei neanche che venissimo fraintese, cioè nella medicina moderna, nel tempo futuro, poi sono state fatte effettivamente delle conquiste che ci rivendichiamo e siamo contenti di non morire più di parto o per una setticemia o per tante altre cose come invece succedeva prima. Detto ciò, c'era un approccio alla cura che, come dicevi, era collettivo ed era per certi versi anche autogestito, perché c'è una parte della diagnosi, perlomeno, che può essere soggettiva, individuale e autoprodotta in qualche maniera. E quindi è interessante vedere come invece, cioè quello che vogliamo dire noi oggi, anche che questa cosa è stata spazzata via completamente, cioè non è che è stato recuperato, cioè sì, qualcosa magari che non funzionava è stato migliorato, però quello che invece funzionava si è tenuto, no, è stato necessario buttare e bruciare via tutto per poi poter dire no, noi abbiamo invece la soluzione, quella perfetta.
0: Eh sì. Infatti c'è stato tutto questo processo che si chiama istituzionalizzazione del sapere scientifico, per cui appunto vengono date delle linee guida, viene normata la maniera in cui viene prodotto il sapere, di modo che sia omologata e disponibile ovunque all'interno dello Stato-nazione, perché è tutto legato, no? E quindi, per esempio, per quanto riguarda la ginecologia, diciamo, questo processo avviene, abbiamo detto, nel periodo degli Stati-Nazione, quindi siamo 1600, giù di lì. La nascita della ginecologia avviene nel 1800.
1: Guarda un po'.
0: Una delle ultime ruote del carro, verrebbe da dire.
1: Comunque, anni splendidi, comunque.
0: Meravigliosi.
1: Abbiamo dato il meglio di noi in quegli anni.
0: E niente, quindi appunto un'altra storia che ci tenevo a raccontarvi è di come nasce l'esigenza della ginecologia come scienza istituzionalizzata. Benissimo, ci trasferiamo in Alabama, nelle piantagioni di cotone, dove lavoravano principalmente delle donne razzializzate che erano in condizioni di schiavitù, che ovviamente costituivano sia forza lavoro, quindi produttivo, che riproduttivo, proprio per la capacità di procreare, no?
1: Ottimo.
0: Top, cioè proprio perfetto, meno male che ci sono.

0: quindi che appunto continuamente erano incinte, partorivano, continuamente venivano violentate, quindi avevano tutta una serie di problemi nel loro apparato riproduttivo. Questa scoperta per me è stata veramente forte, perché cioè è abbastanza scioccante sapere che proprio quando si investighi su come è nata la ginecologia, dici: ah, il padre della ginecologia si chiama Sims. Vai a vedere chi cazzo è sto tipo. E sto tipo è uno che si è messo a fare 1000 esperimenti su queste donne, appunto, di questo appunto contesto sociale. E la ragione per cui inizia tutta questa, diciamo, sì, scoperta, tutti questi esperimenti, è legata al fatto che le condizioni in cui stavano queste donne le portavano ad avere queste fistole, che sono delle... è un po' brutto da dire, però lo voglio dire. Cioè, gli si creavano delle fessure tra l'ano e la vagina, per cui loro avevano costantemente delle perdite che erano maleodoranti, che le portavano ad avere delle infezioni e che le facevano magari anche morire. Ma il problema non era che loro stessero male per i loro capi, era che così la loro, la combo meravigliosa per cui loro erano perfette è che non potevano più poi lavorare e fare altri figli, capito? Cioè, non gliene fregava niente a nessuno che loro stessero bene, loro volevano solamente che continuassero a fare quello che stavano facendo, zitte e mute.
1: E ecco, queste fistole erano dovute ai continui stupri e alle continue gravidanze.
0: Esattamente.
1: Quindi è una relazione diretta causa-effetto che, vabbè, cioè, mi andò a piangere.
2: Veramente. Così come le malattie venere erano indagate perché il padrone della piantagione doveva stuprare le schiave e gli passava le malattie venere, loro poi si infettavano, ma non vogliamo che vadano a infettare anche il figlio magari della piantagione.
0: Ma no.
2: E quindi indaghiamo su questa cosa delle malattie venere, ma soltanto per salvaguardare poi i maschi bianchi della piantagione.
0: Eh sì. Insomma, una brutta situazione. Ecco.
2: Brutta.
0: Brutta, tragica. Però sì, appunto, lui è il padre della ginecologia.
2: Che gli devi dire? No, no, niente.
0: Benissimo. Mentre io scrivevo la mia tesi, e leggevo questo libro, che invece appunto qua vi cito il nome di quest'altro libro che ho utilizzato per portarvi queste informazioni.
2: E stavi male nel leggerlo, immagino.
0: Ma Pasqua,
2: no, perché sta roba qua, io cioè, mi vorrei confrontare con voi, cioè comunque documentarsi su queste robe è una...
0: Forse sono un po' statica verso me stessa, ma
2: Madonna,
1: è una forma di masochismo.
2: Io è terribile. Ma perché poi a me mi fa l'effetto Fantozzi, tipo, e allora capì, cioè, che capisco tutto, no? Cioè,
0: tipo, certo.
2: No, ma allora mi hanno sempre preso per il culo, cioè, io capisco.
0: Rimani un po' scioccata, però dall'altro lato quello che mi dico sempre è che è meglio sapere le cose di sì, modo da poter agire più liberamente. Ma non lo so se è vero, perché... Vabbè, niente.
1: Ma è
2: più serene a volte.
0: Esatto.
1: La beata ignoranza anche. Ma non ci appartiene.
0: Scuola di pensiero,
1: Wombat,
0: di
1: non
0: pensiero,
1: ci appartiene.
0: Sì.
2: Tappatevi l'orecchio.
0: Ecco, benissimo. Questo libro meraviglioso e super felice si chiama, l'ho letto in inglese, quindi c'ho il titolo in inglese, si chiama Medical Bondage, Race, Gender and the Origins of American Gynecology di... Deidre Cooper Owens.
1: Scusa, diciamo anche nella pagina del podcast poi mettiamo tutti questi riferimenti,
0: certo,
1: quindi
0: certo,
1: poi
0: certo,
1: le potete ritrovare dai vari siti Wombat e non solo, insomma.
0: Sì, sì, sì, sì. E quindi una cosa che mi aveva molto interessato rispetto alla prospettiva di questa della scrittrice di questo libro era che per riportare dignità alle persone su cui venivano fatti questi esperimenti ci stava nominarle prima di tutto e anche poi considerare loro come parte principale di questa scoperta, cioè senza i loro corpi, senza la loro collaborazione a questo tipo di attività, noi non saremmo giunte a tutto quello che sappiamo adesso. E quindi appunto una cosa che ci tenevo a dire erano i nomi di queste delle principali tre donne su cui sono stati fatti la maggior

0: parte degli esperimenti di questo padre della ginecologia, che immaginatevi che queste donne hanno subito tipo 30 operazioni fatte senza anestesia, insomma, brutale. Però appunto riportiamo i loro nomi per dargli dignità e si chiamano Betsy, Anarca e Lucy.
1: Il cognome purtroppo si è perso nel vento. Già che sappiamo nomi.
0: No, infatti, vabbè. E quindi insomma, così. E quindi sì, insomma, questa la scienza ginecologica si basa moltissimo su questo tipo di pratiche iniziali. E però io mi chiedo, dal momento in cui le prime pratiche ginecologiche che vengono fatte su delle donne, ok, è vero che vengono fatte su delle donne che sono nere e sono in condizioni di schiavitù e che in quel momento storico venivano considerate non persone, ma creature senza anima. Quindi, cioè, nel senso, questo cambia moltissimo poi l'approccio pratico che hai nei confronti di quella persona con cui stai facendo questi esperimenti. Però rimane, no? Per esempio, la questione del dolore, la percezione del dolore rimane all'interno di queste pratiche. Cioè, tuttora esiste la questione che quando tu vai a fare, per esempio, l'inserimento della spirale e viene fatta, magari alcune volte viene fatta senza anestesia. Ma perché? Cioè, perché? Probabilmente perché la percezione del dolore, la soglia del dolore femminile è ancora non è stata decostruita, cioè non è stato decostruito che il dolore non va bene, cioè non ha senso continuare a fare delle pratiche mediche che intendono essere curative provocando dolore nella paziente. Se la paziente, soprattutto a maggior ragione, riporta che questa cosa non la fa star bene, bisognerebbe fare di tutto per evitare che questo succeda, ecco. E questo è una delle principali ragioni che vengono fuori da questo tipo di riflessioni, quella del dolore, che poi appunto si allarga su tantissimi altri aspetti, perché la maggior parte delle patologie che appunto si possono incontrare, se ci fosse questa fiducia di cui si parlava prima fuori dai microfoni nei confronti del proprio corpo e nella propria capacità di autodiagnosticarsi, che c'è qualcosa che non va, il dolore è la prima spia, no? Ma se io, da quando sono una ragazzina, mi vengono per la prima volta le mestruazioni, mi viene detto: ah, guarda che è normale che faccia male, io allora perdo quella fiducia nel mio corpo. Perché mi viene detta questa cosa da quando io ho le mestruazioni per la prima volta, che non sono capace di decostruire tutto questo? Ecco, qua c'è la prima grande riflessione.
1: Tra l'altro, nel libro di cui parleremo in fondo, che riguarda invece il design, appunto, su in particolare degli strumenti di medici sui corpi femminili, questo libro che si chiama La sedia del sadico di Chiara Lessi, si parla espressamente di Sims, per cui volevo agganciarmi proprio al volo, anche se poi invece in fondo parleremo meglio di tutta la questione, però perché lo cita? E lo cita dicendo che, a integrazione di quello che tu dicevi, che fu anche l'inventore dello speculum, cioè si riconosce a Sims l'invenzione dello speculum, che al tempo, proprio su queste schiave di cui tu parlavi, sono state loro le cavie per sperimentare lo speculum, che all'inizio era fatto in maniera estremamente rudimentale. Lo speculum, poi lo vediamo magari meglio dopo, è comunque uno strumento fatto a becco d'anatra, più o meno, che
0: Divaricatore.
1: serve a divaricare le pareti vaginali. Ecco, al tempo lo faceva con tipo due calzascarpe o poco più, cioè era fatto in
0: Meraviglioso.
1: una maniera agghiacciante. E la cosa che dicevano, che mi faceva particolarmente ribrezzo, era, vabbè, varie, però era che tu prima dicevi che sono state fatte queste, sono sottoposte queste schiave a queste operazioni terrificanti e innumerevoli senza anestesia, ma l'anestesia era stradisponibile al tempo, perché sennò si potrebbe pensare che non era magari,
0: No,
1: vabbè,
0: no,
1: erano
0: era proprio
1: dei.
0: una scelta.
1: Era una scelta, perché tanto che gli frega. E in più vari diari, nelle varie memorie di Sims, si legge che a parte si era fatto dare queste schiave, dicendo dammi queste schiave almeno dalla piantagione, perché almeno posso sperimentare, ma poi nelle sue memorie diceva espressamente che lui odiava e detestava il corpo delle donne, che era una roba che gli faceva ribrezzo. E che insomma che lui vedeva con grande sofferenza dover fare questo lavoro. Quindi
0: Ma
1: immaginate,
0: non doveva farlo per forza,
1: invece,
0: Cristo.
1: evidentemente, a lui abbiamo
0: Perché?
1: affidato uno strumento,
0: Oddio.
1: l'invenzione, uno strumento che poi ci portiamo avanti fino ad adesso,
0: Il
1: perché
0: padre della ginecologia.
1: non è stato migliorato. Quello era fatto da una persona così e tutt'oggi ne usufruiamo.
0: Scioccante. Rispetto allo speculum, per esempio, ultimamente sono state fatte dei piccoli passi avanti. C'è questo gruppo di, non mi ricordo, ricercatrici di non mi ricordo dove, che hanno progettato uno speculum a forma di fiore, diciamo, che ha una modalità di apertura che dovrebbe provocare meno tensione all'interno del canale vaginale. Purtroppo ancora questa cosa non è in commercio, non è stata sperimentata, ci
1: Ci
0: vorrà
1: vorrà
0: un
1: un
0: po'.
1: provato,
0: Ci
1: vedevo, sì.
0: vorrà un po', eh. Però speriamo di trovare prima o poi delle novità.
1: Sì, questo, anche di questo parleremo in fondo, ma cioè, tutto questo tipo di sperimentazioni sono state estremamente scoraggiate, nel senso che
0: Certo.
1: è giusto anche che venga sottoposta una nuova invenzione a un rigoroso controllo per evitare che insomma, sia dannosa e tutto. Il fatto sta che molte di queste invenzioni manco arrivavano al primo step del controllo, perché assolutamente vengono scoraggiate. Ma come? Ma c'hai un attrezzo così perfetto, perché lo devi migliorare?
0: Questo è quel tipo di autocritica e umiltà di cui si parlava prima, che serve per decostruirsi.

0: Ed eccoci.
1: Yes, rientriamo qui in voce nei microfoni, sempre Radio Wombat, sempre Ponte Radio, 31 luglio 2026. Continuiamo quindi con questa puntatona super densa, super, super, super
0: Si stanno
1: interessante.
0: sciogliendo le cuffie.
1: Sì.
0: Cioè,
1: Si
0: oddio.
1: stanno fondendo ai nostri padiglioni auricolari soprattutto. Vabbè. Allora, continuiamo quindi in questo percorso storico, quindi abbiamo parlato della nascita della ginecologia, come, dove e quando, e abbiamo visto come appunto la medicina scientifica è stata istituzionalizzata, scusate, e è sempre stata un sapere tendenzialmente maschile, anzi fortemente direi maschile, e che infatti, per esempio, una scienza come la ginecologia è arrivata molto dopo. No, infatti, ecco. E parliamo invece adesso di come si arriva, per esempio, a un'altra branca, forse se si può chiamare così, non lo so,
0: Sì,
1: della
0: sì, sì, sì.
1: medicina,
0: Sì. Eh
1: che è la psichiatria.
0: sì.
1: E quindi domanda, com'è che si collegano le due cose? Perché vogliamo andare a parlare adesso proprio di psichiatria?
0: Qua nasce un altro discorso molto
1: Perché
0: interessante.
1: siamo tutte pazze.
0: Queste streghe pazze che ti scopano le scope, aiuto! Vorrei dei rifugi. No,
1: Oddio, ma scopare viene da lì? Oddio.
0: ma potrebbe decisamente
1: Non mi
0: essere.
1: lancerei in
0: Non lo
1: queste.
0: so.
1: Non lo so.
0: Chissà. Vabbè,
1: Vabbè.
0: comunque è un'immagine carina.
1: Scopare le scope, sì, carino.
0: Beh, se penso a una strega che si scopa una scopa durante un sabato.
1: Vabbè, ci
0: Mi
1: può
0: mette
1: stare.
0: allegria, ecco. Vabbè, a parte
1: Dai.
0: questo, ecco. No, appunto, la branca della psichiatria. Allora, la psichiatria è quella scienza che, diciamo, appunto, si occupa di salute mentale, però non attraverso un approccio, come dire, come quello della psicologia, che invece è più relazionale, ma tramite invece la somministrazione di farmaci principalmente. E appunto la psichiatria, anche lei è una delle ultime ruote del carro. Arriva abbastanza in contemporanea con la ginecologia e viene, come dire, molto spesso per quanto riguarda le questioni femminili, quindi cosa stiamo parlando? Variazioni ormonali, ovviamente, legate a mestruazione, parto, menopausa, tutte quelle. Ah, beh, queste sono quelle fisiologiche, no? Però ovviamente poi parliamo anche di tutte quelle questioni femminili, invece che sono legate all'esperienza dei ruoli di genere, no? Quindi le pressioni e le aspettative di genere che una donna aveva, ma ha tuttora sulle proprie spalle dal momento in cui ha un marito, dei figli, delle figlie, e appunto rientra all'interno di tutta questa narrazione. Ecco. La psichiatria molto spesso quando parla di donne tende a patologizzarle proprio in funzione della loro anatomia. Quindi molto spesso all'epoca, nel momento in cui appunto la psichiatria si istituzionalizza, quindi ovviamente questa cosa, cioè, è riconosciuto che sono credenze, non è che esisteva veramente, però per esempio l'isteria è questa patologia che veniva, cioè, di cui
1: Diagnosticata.
0: sì, veniva diagnosticata all'epoca ed era praticamente questa nevrosi per cui le donne non stavano bene e avevano bisogno.
1: Smaniavano.
0: Sì, cioè, ma perché smaniavano? Cioè, lì non è mai stata fatta una riflessione, ovviamente forse non erano capaci poi le persone all'epoca di fare la riflessione, però il problema è che le donne erano così tanto incasellate all'interno dei loro ruoli di genere e non avevano niente da fare, per cui erano.
1: Smaniavano, sì, se stavano sempre chiuse in casa, avrei
0: Capì? Era
1: smaniato anch'io.
0: quello, sì.
1: Certo. E per non parlare di tutto il resto, insomma.
0: Sì. E quindi appunto questa patologizzazione molto spesso era legata all'avere un utero. Infatti, nell'isteria anche si credeva che l'utero fosse un organo così, che aveva questa capacità di muoversi all'interno del corpo femminile e migrava.
2: Vero?
0: Sì, si spostava. Quindi tu c'avevi la botta, eri tutta nervosetta.
2: Perché si era spostato l'utero?
0: Sì.
2: Ma davvero?
0: Sì. Infatti anche tutti i massaggi che andavano fatti, no? Che ci sono anche stati film, cose, servivano per riposizionare l'utero.
2: Dai.
0: Sì. Però appunto quello che risulta evidente è che c'è una netta connessione tra le condizioni della salute psichica, mentale delle donne, le loro condizioni di vita e i loro ruoli di genere. Poi ovviamente dall'altro lato io non mi sento di negare che gli sbalzi ormonali non abbiano un impatto sull'umore, cioè questo, anzi, certo. Io sono la prima che a volte ho degli sbalzi d'umore e mi vengono in premestro. Non penso nemmeno di essere l'unica.
1: Beh,
0: comunque
1: direi di no.
0: Ecco, grazie.
2: Che mancanze anche di vitamine o di sostanze nel proprio,
0: certo,
2: corpo porti a degli sbalzi di umore, per esempio,
0: certo,
2: che questo è abbastanza noto ormai.
0: Sì, comunque siamo un insieme, un ecosistema, anche una stessa persona è un ecosistema, per cui tutte le cose sono collegate tra di loro.
2: Certo, c'è la chimica, ma non c'è solo la chimica.
0: Esatto. E quindi quello sì che stavo dicendo è che queste condizioni, cioè che le questioni ormonali venivano molto spesso usate come delle scuse per ribadire l'inferiorità delle donne a livello proprio sì, sistemico, cioè le donne sono inferiori agli uomini perché, poverine, sono troppo emotive. Cioè, questa è una cosa che anche quando la giurisprudenza si è aperta alle donne, si pensava che le donne non potessero fare giurisprudenza, essere giudici, avere degli incarichi del genere, perché loro non erano lucide per poter emanare un verdetto.
2: Ho capito, ma c'hanno l'utero che gli va in giro per il corpo in continuazione.
0: Ma che ti vuoi fidare?
2: Cioè,
0: ma queste scemi. No, infatti, ecco.
2: Eh certo, vabbè, no, ma comunque il ragionamento torna, a me mi hanno convinto, ma infatti io non lo faccio mica al giudice,
0: no,
2: non
0: ma
2: c'è problema.
0: Non ti fidare, manco di te stessa.
2: Ma infatti, guarda, ma fatelo voi, vabbè.
0: No, insomma, è interessante appunto che tutto questo, la fisiologia, la venga utilizzata contro di te, a maggior ragione per supportare un ordine economico, politico, insomma.
2: Che ovviamente deve rimanere tale, sì.
0: Sì.
1: Direi che mi sembra anche evidente che fosse un modo per, direi, continuare a assoggettare la donna nei ruoli che le venivano assegnati, quindi di allevatrice, procreatrice, allevatrice di prole,
0: certo,
1: donna della casa, quindi persona che deve presidiare la casa, perché se no chi le fa tutte le cose?
0: Chi è che fa il lavoro riproduttivo,
1: esatto,
0: mentre gli uomini fanno il lavoro produttivo fuori,
2: esatto,
0: dalla casa?
2: Vanno in
0: Come
2: guerra.
0: Va avanti questo capitalismo? Non può. Funzionale,
1: certo,
0: tutto molto funzionale.
1: Certo.
0: E infatti è pieno di studi, per esempio, qui ve ne cito un altro, giusto per avere le fonti. Questo studio che io ho utilizzato si chiama Institutionalizing Femininity: A History of Medical Malpractice and Oppression Through 19th Century di Pruitt. E qua pure si parla del fatto che questo studio, ma come anche tanti altri, riportano che i manicomi, che ora non esistono più come tali, ma comunque i manicomi erano pieni di donne che erano considerate pazze proprio perché non assolvevano a quel ruolo riproduttivo là. Non erano buone madri, non erano buone compagne, non pulivano, non cucinavano, non volevano fare sesso. Allora manicomio, cioè nel senso...
2: che tutto, serve,
0: tutto certo. Molto lineare, ecco. È successa questa cosa, veramente.
1: Sì, beh, si cercava proprio di omologare il più possibile quello che si poteva fare, si poteva essere, no? Quindi,
0: sì.
1: Forse anche un approccio che comunque si riversa, anzi senza forse, anche sui ruoli che invece erano assegnati agli uomini. Quindi anche gli uomini dovevano essere incasellati, fare quelle cose e tutto è così, ovviamente.
2: Eh sì, anche gli uomini dovevano lavorare, dovevano andare in guerra, dovevano essere figli.
1: Esatto, e non potevano sottrarsi alle responsabilità, magari, perché è certo. Il vero uomo, no?
0: Certo, certo.
1: Quindi è proprio un approccio che porta problemi a tutto tondo.
2: E nonostante ciò ci è piaciuto tanto e lo teniamo fino ad oggi.
0: Ma come ci piace.
2: Che dici, ma andiamo avanti dritto oppure mettiamo una pausa musicale? Forse...
1: Pausa.
2: Dici pausa. Pausiamo.
1: Pausiamo. Dai.

0: Ed
1: ecco un altro pezzaccio, bella, bella. Comunque sta scaletta mi gusta, sta funzionando. Questa scaletta musicale molto molto ben preparata e ragionata.
0: Sarcasmo.
1: un attimino. Comunque, no, ci piace in realtà. Andiamo avanti e
0: Continuiamo questo ripercorrere la decostruzione e decolonizzazione della
1: esatto.
0: ginecologia che sta andando benissimo per adesso.
2: Sì, vanno forti,
0: Sono
2: ragazzi.
0: forti, esatto. Ecco, un'altra cosa di cui mi andava di parlare riguardava proprio, cioè è una cosa abbastanza, come dire, lì diventa proprio palese quanto esistano. Prima di tutto, delle strutture di potere per cui soprattutto stiamo parlando di scienziati a cui vengono dedicate o appunto che si arrogano poi il diritto di mettere il loro nome sulle cose che scoprono. Per tutto un periodo storico diventare una scienziata era impossibile, quindi
2: Quindi
0: già
2: vedrai.
0: partiamo male, nel senso abbiamo poche possibilità che ci sia qualcosa dedicato ad una scienziata donna, ma quando arriviamo a guardare quali sono i nomi che troviamo appunto a livello anatomico dell'apparato genitale sessuale riproduttivo femminile o delle persone sessualizzate, no, delle persone nate come femmine. Troviamo un sacco di nomi di uomini, cioè lì diventa evidente che questo processo di autocritica, di decostruzione del sapere non sta procedendo, secondo me. Perché, per esempio, una domanda che mi faccio io è: come mi relaziono io con il mio corpo sapendo che ho le ghiandole di Bartolini? Cazzo, sono le ghiandole di
2: Come me
0: Bartoli,
2: ne
0: ma
2: mette
0: dove
2: subito il
0: stanno?
2: Corriere.
0: Ma sì, ma, cioè, ma a che mi serve a me sapere che si chiamano ghiandole di Bartolini? Piuttosto ditemi a che servono, cioè, no? Ecco, questa è la mia riflessione principale, per cui dico, stiamo
1: Ma
0: parlando di anatomia.
1: si spostano anche quelle,
2: Oh, con un altro non riusciamo a pensare all'altro.
0: Si spostano come l'utero.
2: Ma velocemente perché essendo Bartolini
1: Esatto, sì.
0: vengono e anzi
2: Scusate, però
0: consegnano no
2: scusa.
0: qua
2: È proprio caldo.
1: è caldo, infatti.
0: no sul serio allora sì le ghiandole di Bartolini sì ok Bartolino cioè io che me ne faccio di sapere che ho le ghiandole di Bartolini ma poco no. Non lo so, mi sembra più utile sapere, cioè, come tipo per qualsiasi altra parte del mio corpo, sapere che i nomi delle parti del corpo sono collegate in qualche modo alla loro funzionalità. Ecco, questo trovo un approccio molto più interessante e anche che incoraggia in qualche modo anche di intraprendere un percorso di conoscenza attivo nel proprio corpo, no?
2: Ovvero.
0: Se invece io so di avere le ghiandole di Bartolini, penso, vabbè, ah, che cazzo me ne frega, cioè,
1: Sono
0: se
1: sue,
0: sono
1: non sono
0: su,
1: mie.
0: tra l'altro, no?
1: Vero.
0: Ecco, qua mi
2: È
0: sono
2: un po' mi
0: fatta.
2: sa che è così, comunque sono di
0: Pur
2: altri.
0: purtroppo non è vero, perché poi queste ghiandole funzionano anche benissimo senza che noi sappiamo che si chiamano di Bartolini. Ma infatti, meno male, però diteci a che cosa servono, ecco. Ecco,
1: A
0: questo.
1: cosa servono?
2: Infatti,
1: A
2: ora ce lo devi dire
1: proposito,
2: cosa servono.
1: che
2: Che
1: io
2: io
1: non
2: non
1: lo
2: lo
1: so.
2: so, ora non lo so e la mettiamo
0: No,
2: in
0: no, no,
2: crisi.
0: no, no. Le ghiandole di Bartolini sono localizzate, diciamo, in basso dell'orifizio vaginale, quindi esternamente alla vulva, cioè il buco della vagina, sotto il buco della vagina, ecco, e servono per lubrificare la vagina durante l'eccitazione e favorire poi qualsiasi pratica del piacere,
2: Povere ghiandole di Bartolini.
0: chiamiamole ghiandole della lubrificazione o boh, non lo so, troviamo altri nomi. Comunque, ecco, mi sono stampata proprio quali sono, cioè, tutti questi nomi di uomini, perché sono rimasta turbata quando ho fatto questa ricerca su internet. E ci abbiamo le tube di Falloppio.
2: E vabbè, e si sa.
0: E quello si sapeva.
2: E comunque Falloppio, evidentemente.
0: Ma che cazzo vuole Falloppio? Ma che se ne stia a casa sua? Pure morto, cioè, ciao. Poi c'è il follicolo di De Graaf, perché okay. De Graaf ha scoperto che abbiamo i follicoli ovarici. I follicoli, vabbè, sono quelle strutture dentro a cui stanno gli ovuli quando sono maturi. Poi c'è il punto G. G, sapevate?
2: Io lo so, però non mi ricordo il nome.
0: Grafenberg.
2: Suo. Grafenberg.
0: Costui. Sì, punto G, boh, vabbè.
2: Che l'ha scoperto.
0: Ha scoperto un'area grande.
2: Sì, peraltro comunque
0: unico. Sì, cioè, io non ne avevo idea, non so.
2: Gli va detto e comunque bene, grazie.
0: Cioè, dai, grande. E poi ci abbiamo Pouch di Douglas, che questa mi è rimasta in mente perché identifica l'area peritoneale situata tra l'utero e il retto. Ed è, per esempio, io soffro di endometriosi ed è un'area in cui eventualmente si possono sviluppare delle lesioni dell'endometriosi, quindi puoi aver sentito parlare di quest'area del corpo se hai l'endometriosi. Beh. E poi abbiamo le famosissime ghiandole di Bartolini, che sono le ghiandole IT proprio. Vestibolari, che servono per la lubrificazione, le ghiandole di Schene, che sono le ghiandole della prostata femminile. Anche le femmine hanno la prostata.
2: I schene?
0: Schene.
2: Schene.
0: Sì.
2: È sempre uno.
0: Certo.
2: No, scusa. No, infatti, no, ci mancherebbe.
0: Ecco. No, infatti. Poi abbiamo i tubercoli di Montgomery, che detta così suona malissimo. Ma che cazzo sono i tubercoli? Fanno pensare alle patate, no?
2: Io li ho pensato al cappotto. Ma no, vabbè.
0: No. Comunque, no. I tubercoli sono le piccole ghiandole presenti sull'area del capezzolo, cioè i puntillini del capezzolo, si chiama tubercoli di Montgomery.
2: Vabbè.
0: No. E poi c'è il canale di Alcock, che è il canale attraverso cui passa il nervo pudendo, che serve per l'innervazione dei genitali esterni. Anche lì Alcock è un uomo che l'ha scoperto, l'esistenza di tutto ciò. Niente, qua
1: tra l'altro, scusami, entro un po' a gamba tesa, ha scoperto anche questa terminologia.
0: Ma certo, come l'America, no?
1: Esatto, ma uguale, certo. Sì, come se prima non si sapesse
0: non c'era
1: che esisteva,
0: niente, c'era il vuoto.
1: Come se prima, anzi, neanche, come se prima non esistesse.
0: Esatto.
1: Una volta si scopre, inizia a esistere. Wow. Sì.
0: Però poi,
2: tra l'altro, nella tipicamente in Occidente si è sempre detto che nominare qualcosa era possederla in qualche maniera, il nominalismo viene da quello, quindi il fatto che vengano dati dei nomi maschili a degli organi femminili, insomma, mi sembra abbastanza altamente simbolico. Ecco.
0: Più che simbolico, sì. Infatti, niente, qua io volevo lanciare una proposta che spero venga accolta da chi ci ascolta, che è quella di rinominare insieme, facciamo questa cosa insieme, di rinominare queste parti del corpo, e dandogli, non lo so, appunto il mio suggerimento è quello di cercare di nominarle in base a quello che fanno e a che cosa servono, ma si può anche nominarle e utilizzare nomi di scienziate, oppure non lo so, ecco, vediamo, sarebbe bello poter fare questa cosa insieme, e potete scriverci a
1: in merito a questo. Siamo molto contenti di poter dare il nostro contatto di Radio Wombat, che è postawombat@insiberia.net, quindi questa è la nostra casella di posta. Comunque, in generale abbiamo anche altri modi per essere contattate e contattati, magari li trovate in generale dal nostro sito radiowombat.net, che ancora tra l'altro non avevamo ricordato, quindi male non fa.
0: Ecco,
2: tra l'altro non siamo in il microfono, non siamo in diretta, quindi se ci scrivete adesso i vostri nomi ideali non li leggeremo, cioè, però voi scrivete, magari
0: li
2: leggiamo dopo.
0: Esatto. Non vediamo l'ora, aspettiamo i vostri aggiornamenti.
1: Esatto. Sì, molto bello questa idea, questo appello.
0: Sì.
1: E quindi sì, li riceveremo il tutto, lo ripeto, da posta Wombat, @insiberia.net.
2: Magari in Siberia.
1: Magari, sì.
0: Farebbe meno caldo.
2: Augurale. E siamo verso la conclusione, direi quasi, con l'ultima parte della puntata. Vogliamo fare una pausa musicale, così ci iniziamo a rilassare e andare verso la fine.
1: Vai. Oh yes, ci risentiamo tra pochissimo.

0: Rientriamo in regia, Radio Wombat, il Ponte Radio, in questo momento caldissimo di non smetteremo mai di lamentarci.
1: Lamentele sempre e comunque, prima di tutto.
2: Fa caldo.
0: Allora, no, dicevamo che ci stavamo inoltrando nell'ultima parte di questa puntata, dove abbiamo esplorato un po' la medicina e il rapporto della medicina con i corpi femminili e insomma, nella storia e che purtroppo abbiamo visto si porta fino ad adesso, ma parlando sempre dello stesso argomento, però entriamo un attimo in un argomento correlato, diciamo, che è il design, ma non il design in generale, che pure ci sarebbe molto da dire, ma il design legato proprio alla strumentazione medica ginecologica, non solo la strumentazione medica, ma comunque, diciamo, strumenti che hanno a che fare con i corpi femminili. È di questo che parla questo libro che vi abbiamo già citato all'inizio, insomma, nel corso della puntata, di Chiara Alessi, La sedia del sadico, che è uscito quest'anno, il 2026, per la Terza. E non abbiamo avuto il tempo di provare a intervistare Chiara Alessi, che pure si diceva fuori dai microfoni ci piacerebbe moltissimo contattare, per cui magari chissà, più avanti riusciremo a fare un altro momento specifico con lei per sentire proprio dalla sua voce e approfondire un po' meglio di come possiamo fare noi oggi l'argomento del suo libro. Dopodiché è stato un libro che io mi sono letta nei mesi scorsi, l'ho trovato molto interessante e quindi mi sembrava anche un buono spunto da inserire in questo discorso che stiamo facendo adesso. Questo libro in particolare si concentra, Chiara Alessi è una esperta di design, ha studiato, studiosa del design, devo dire da penso molti anni, anche piuttosto rinomata. E ha fatto qui in particolare uno studio sul design, come dicevamo, legato agli strumenti che hanno a che fare col corpo delle donne. E lei è partita in generale dalla visita ginecologica, che l'abbiamo accennato un pochino prima, lo dicevi tu prima, è un'esperienza di base tremenda, terrificante, che molte donne sono stati compiuti degli studi che lei cita, dove si è chiesto a una buona percentuale di donne di definire la propria esperienza durante la visita ginecologica, e tutte o quasi tutte, la maggior parte o comunque un numero gigantesco, usavano dei termini come fin dell'orrore, tortura, un'esperienza traumatica. Molte usano termini, appunto, che si riferiscono a traumi, e una passeggiata di salute non lo dice nessuna, penso.
2: Non felici,
0: no.
2: Racconti non felici.
1: Termini anche come sopportare, no? Durerà poco,
0: sì,
1: cose del genere.
0: Esatto, questi sono i termini che invece ti vengono poi detti a te quando di questa cosa, ti viene risposto di base: vabbè, ma che sarà mai? Quindi tendenzialmente, mentre invece fateci caso, la visita dall'andrologo è universalmente nota come una tortura, e questo non ci piove, nel senso, più o meno scienza anche questa, no? Così vulgata. Invece la visita ginecologica ti viene molto spesso risposto: vabbè, ma dai, ma ora non esagerare, dai, ma che sarà mai? Fatto sta che insomma, studi correlati a questa cosa, che cita Chiara Alessi nel suo libro, dicono che la maggior parte, insomma, un numero veramente alto di italiane, per esempio, non si sottopongono a una visita ginecologica da più di 3 anni, e tra le motivazioni, la motivazione principale per cui lo fanno, la dichiarano essere la paura o il disagio nei confronti della visita ginecologica. C'è da dire che questa percentuale indagata è quella che lo dichiara. C'è da capire se quanto poi invece è stato normalizzato il fatto che la visita deve essere così, e quante donne tra di noi invece magari ti dicono no vabbè, perché in fondo
1: se hanno
0: no
1: normalizzato degli aspetti, sì.
0: Può apparirebbero strane.
1: Sì, ora no, non che voglia, no, non vorrei deviare troppo alla scaletta, però mi sembrava anche giusto dire che questo tipo di disagio molto spesso, purtroppo, è dovuto al fatto che ginecologi, tendenzialmente uomini, arrivano a fare delle azioni che vengono subite proprio dalla donna come intrusive, come moleste, come violente anche addirittura. Quindi è cioè,
0: Vabbè, non è un caso.
1: esatto, e magari lo dico pensando magari a persone all'ascolto che non sono che non devono fare visite di questo tipo, giusto per farli immedesimare, si tratta di una parte del corpo estremamente intima, a me verrebbe a dire la più intima, però è magari una percezione mia, comunque una roba estremamente intima dove quindi si dovrebbe presupporre che il medico, la medico, come si dice,
0: La medica.
1: la medica sia particolarmente prudente, particolarmente
0: Sensibile,
1: sensibile,
0: empatica,
1: disponibile,
0: con
1: esatto.
0: ascolto. La cosa a cui tu facevi riferimento di molestie, sì, non è un caso che le persone che devono andare a farsi una visita ginecologica abbiano questo timore, perché vivendo in una società patriarcale, le donne di base o le persone riconosciute come donne di base hanno il terrore, nascono forse con questo terrore, o comunque gli viene instillato fin da piccole, perché comunque è una possibilità, ed è una possibilità che in fondo deve diventare la tua normalità. E così, sempre seguendo questo ragionamento, sempre in questo libro, un'altra riflessione che fa il pari con quello che stavi dicendo tu ora è il fatto che, non a caso, la visita ginecologica per molti anni è stata dai medici stessi considerata come qualcosa di problematico, di vergognoso, di poco raccomandabile. Una donna bene non andava a farsi la visita nell'Ottocento, perché chissà che fa. E quindi di base è in epoca un pochino più moderna, ma molto più moderna, che abbiamo dato un valore a questo momento. E devo dire, è stato grazie anche ai collettivi femministi anche degli anni 70, che hanno un po' rivalutato questo momento, riportandolo anche a quel momento più collettivo, più di autoanalisi, di autodiagnosi, che citavi te, che invece prima era la normalità.
1: Eh sì, infatti negli anni 70 c'è stata tutta una parte di femminismo che si è riappropriata un po' degli strumenti ginecologici, in particolare dello speculum, ma anche semplicemente cioè che si è preoccupata, diciamo, di instaurare un rapporto diverso con il proprio corpo e con i propri organi genitali, che partisse semplicemente dal prenderci confidenza, perché tutto questo discorso di cui abbiamo parlato finora racconta anche tanto di stigma e di imbarazzo nei confronti di una parte del corpo, sia di chi possiede quella parte del corpo, sia di chi dovrebbe curarla. Quindi è un grande problema: come si fa a curare qualcosa di cui provi vergogna
0: Sì.
1: come medico, come scienziato? Un po' problematico. E quei movimenti là promuovevano appunto il cercare di instaurare un rapporto, prima di tutto visivo, con i propri organi genitali, quindi guardarsi allo specchio, che consiglio vivamente se non l'avete già fatto, e poi anche di provare a utilizzare insieme lo speculum, cosa che io pure promuovo questa idea. A volte organizzo dei laboratori in cui una delle pratiche che propongo è questa. Perché comunque lo speculum, al di là di essere un oggetto che si può trovare durante la visita ginecologica, è un oggetto che si può comprare in farmacia, che si può, non lo so, si può anche provare a esorcizzare tutti i traumi che ci abbiamo legato, lo possiamo prendere e buttare per terra, non lo so, scorreggiarsi sopra, non lo so, qualsiasi cosa vi venga in mente per sentirvi meglio. E poi però si può anche utilizzare per imparare anche da sole a farsi la visita ginecologica, o anche a più che farsi la visita a osservarsi come è fatto il nostro corpo.
2: Questa dovrebbe essere fonte di curiosità, non di imbarazzo.
0: E quindi sì, la, appunto, partivamo da, da appunto la visita, Chiara Alessi parte dalla visita ginecologica, ma in realtà poi, come dicevamo, è un libro che parla più che altro di design, quindi di progettazione. Il, quello che lei sostanzialmente, la tesi da cui parte, cosa che a me ha fatto subito stare simpatico questo libro, è il definire il design come qualcosa di non neutrale, quindi il design, come del resto la tecnologia, non è qualcosa di neutrale, ma è a seconda di come lo si usa, lo si progetta, lo si concepisce, uno strumento viene disegnato in un modo o in un altro e si carica di significati ulteriori, insomma, e si carica e carica le persone che utilizzano quello strumento. Molta critica radicale alla tecnologia ha raccontato di come il nostro utilizzo della tecnologia, degli strumenti, cambia il nostro corpo, il nostro modo di relazionarsi. Ecco, il design è uguale, fa la stessa cosa, e quindi perché non estendere questa riflessione anche agli strumenti ginecologici, per esempio. E lei parte dall'esperienza di questa visita, che, come dicevamo, è vissuta di base come un trauma, come qualcosa di orrendo, e quello che appunto mi ha fatto rendere questo libro prezioso è il fatto che effettivamente anch'io, leggendo questo libro, la prima reazione è stata: ah, ma quindi non ero solo io, quindi per tutti, ecco, per tutte è così, perché effettivamente sia il personale medico sia vari contorni ti dicono, di base persone che o non hanno mai usufruito di questa esperienza, oppure persone che ormai l'hanno completamente normalizzata, ti dicono: vabbè, devi supportare, punto primo. Cosa, frase tipica che alle persone socializzate come donne viene detta praticamente 90 volte al giorno. E oppure il vabbè, ma sei strana te. Cioè, di base è molto stigmatizzante il fatto che tu ritieni dolorosa una visita, che la ritieni problematica, che la ritieni qualcosa, un'esperienza da, insomma, di cui aver paura. Anche il dolore è qualcosa che Chiara Alessi racconta molto bene, poi scopriamo che non è necessario, perché in fondo molto dipende da come sono stati fatti questi strumenti. Questi strumenti sono stati progettati da uomini, essenzialmente il 90% sempre uomini, e non soprattutto la cosa su cui lei rimarca molto è il fatto che non hanno mai subito revisioni, o quasi mai. Lo speculum ci dice
1: l'autocritica.
0: Sì, lei va molto prima, risale molto prima dell'Ottocento, lei parla fin da 1800 avanti Cristo, perché parla anche di, non so, papiri egiziani dove si parla della ginecologia. Certi strumenti comunque sono sempre stati indagati, cioè non è che prima non c'erano problemi ginecologici che abbiamo adesso e improvvisamente li abbiamo scoperti. Le donne si sono sempre chieste come fare per stare meglio, di base. E per esempio nel caso dello speculum si tratta di uno strumento che non è mai cambiato, o perlomeno ha avuto pochissime variazioni al design. E lei si parte da questo interrogativo, che è: ma com'è che su un sacco di aggeggi che usiamo normalmente, cioè è stato fatto chili e chili di design, sono state modificate, una sedia, non esiste una sedia unica, esistono milioni di sedie, il microfono, esistono milioni di microfoni, gli oggetti variano.
1: Mi aveva impressionato, scusa, i sedili delle macchine.
0: I sedili delle macchine, certo.
1: Eppure, perché forse l'avresti detto dopo, scusa, il fatto che si diceva: vabbè, ma il corpo della donna tanto quello è, tanto quello rimane, era così nel 1800 avanti Cristo ed è così oggi. Sì, ma anche il corpo di un uomo che guida una macchina è sempre uguale, eppure il sedere della macchina ha avuto un sacco di variazioni.
0: Tant'è
1: per
0: che
1: fa
0: la...
1: un esempio su tanti, insomma.
0: Eh no, tant'è che la sedia ginecologica, della visita ginecologica, è uno degli attrezzi che dà più terrore. Perché? Perché ti senti continuamente inadeguata. La sensazione di che il tuo corpo non sia adeguato a quella sedia è una sensazione condivisa da tantissime persone che devono usarla. E lei giustamente dice, ma uno strumento che è disegnato in un modo che è il corpo a doversi adattare allo strumento e non il contrario, è uno strumento che è stato disegnato male. Cioè, l'errore è nel chi ha fatto la progettazione, non nel corpo che si deve adattare, perché la regola principale del design è che io sono al servizio, il mio design è al servizio del corpo che lo usa. E anche qui... l'aver progettato attrezzi che di base sono pensati per dei corpi tutti uguali, perché intanto sono progettati su corpi maschili. Molto spesso la sedia ginecologica è uno di questi esempi, perché fateci caso, è sempre molto grande, è sempre troppo sproporzionata rispetto a te.
2: È vero, sei tu che deve essere pensata su un corpo maschile? Che senso ha?
0: Tanto non lo userà, ma che vuole? Eppure sì, eppure è così. E se te dici, vabbè, ma io non mi trovo bene, no? Sistemati, generalmente ti viene detto, vabbè, ho capito, però, cioè... viene abbastanza trattata come, vabbè, proprio se te che c'è qualcosa che non va.
2: Sì, sì.
0: E questo devo dire, molte donne dicono, vabbè, risolvo andando da una ginecologa, un ginecologo non maschio, beh, magari, perché molto spesso purtroppo non è che non esistono donne stronze, succede anche così. Quindi la sedia ginecologica, strumento di tortura, lo speculum l'abbiamo detto, volevo segnalare perché viene detto nel libro e comunque a cosa forse la saprete già, che comunque per esempio il pap test, che è uno dei momenti in cui ci capita spesso di andare a fare una visita e che insomma anche incoraggiamo ad andare a fare perché per carità è fondamentale, però il pap test, che serve principalmente per rilevare la presenza del papilloma virus, in realtà il prelievo per rilevare questo virus può essere fatto in autodiagnosi. Ormai ci sono alcune regioni d'Italia che stanno introducendo questa possibilità, ancora siamo un po' all'inizio sfortunatamente, però si spera che si possa andare in questa direzione. Quindi non è l'intero esame che viene riportato all'autodiagnosi, però almeno la parte di prelievo, che comunque è una parte importante dell'esame, almeno ti levi almeno quell'ansia lì, quello lo puoi fare, può diventare, insomma, si spera nel futuro che possa passare l'autodiagnosi. Poi dopo, una volta, solo nel caso in cui l'esito sia positivo, allora viene fatto un test più approfondito da personale medico, ma a quel punto almeno ti sei levata una delle varie possibilità, cioè, una buona percentuale di sofferenza.
2: Eh sì, è sempre

0: delicata. Quindi mi sono rivolta alla mia ginecologa e ho chiesto: senti, ma cioè, tu quali usi? Quali c'hai dentro studio ginecologico? E mi ha detto: ah, sì, sì, c'ho la misura M. Benissimo.
1: Okay.
0: E quindi ho comprato quelli. Poi mi sono ritrovata qualche settimana fa, ormai un mesetto fa, al Festival Sirene, così ve lo lancio, festival a cui andare, bellissimo, in cui vengono fatti laboratori di questo tipo e parlando con altre organizzatrici viene fuori che non è necessario, cioè addirittura il medio, cioè non è necessario, puoi benissimo usare quello S e tanto il suo lavoro lo fa, nel senso deve divaricare, non è che serve uno strumento più grande, mi basta anche uno piccolo.
1: Anche lì molto spesso, per esempio in questo libro si cita la possibilità assolutamente respinta quasi sempre del fatto che lo speculum lo possa usare la donna. E non chi ti visita, questa cosa sarebbe fattibile se ci lavorassero e se un attimo ci ragionassero.
0: Certo.
1: Sembra fantascienza.
0: Basterebbe un po' più di educazione, un po' meno vergogna e stigma nei confronti di queste cose. Poi un'altra cosa che mi veniva da riflettere è che anche per esempio l'inserimento di uno speculum può essere una cosa non banale. E già il fatto di poter contare sull'avere un lubrificante, anche quello purtroppo non è scontato, cioè può provocare dolore, magari se sei in una fase della vita come la menopausa in cui hai più secchezza può far proprio male, cioè può arrivare a essere lacerante inserire un oggetto senza lubrificazione, quindi cioè, tutta una serie di discorsi andrebbero fatti proprio perché queste pratiche devono essere funzionali per chi le riceve. Che senso ha che remino contro al soggetto che ha bisogno di aiuto in quel momento?
1: Purtroppo un senso ce l'ha, e perché comunque fa parte del dominio e del controllo che hai sui corpi, se gli infondi un terrore del proprio corpo, del appunto, e anche soprattutto altra cosa che insomma su cui ribatte molto Chiara Lessi, che secondo me è molto interessante, è proprio quella sensazione del non essere abbastanza esperte, cioè io devo delegare tutto a un medico, spesso maschio, perché lui sa, perché sono stata cresciuta in una società che mi insegna che comunque io non ho gli strumenti, non sono in grado, il mio corpo lo conosce meglio qualcun altro, e quindi deleghiamo. Cosa che insomma l'abitudine alla delega fa parte di questa società un po' in tutto.
0: Certo, nel campo della salute è molto amplificato.
1: Ancora di più, soprattutto se il corpo è un corpo che si vuole tenere sotto dominio, evidentemente. Altri esempi piuttosto interessanti, che sono un po' gli ultimi, sono la mammografia, che anche lì è un esame che anche lì ricordiamo tutte con terrore, un po' meno magari forse, ma comunque è un esame che spesso può essere doloroso e anche sì, là sì. Non si capisce bene perché, o meglio si capisce anche troppo bene perché non è stato rivisto, non sono state riviste le modalità, perché la macchina con cui viene fatta questa cosa deve essere per forza disegnata in quella maniera, perché non si riesce a trovare un modo davvero per forza deve essere doloroso. È un po' poco credibile.
0: Sì.
1: Così come per esempio il femidom, il famoso femidom, per uscire un attimo dalla questione prettamente ginecologica, ma insomma più o meno ci siamo, il famoso preservativo femminile che esiste e si trova anche in commercio, ma ha un costo esorbitante. Perché? Perché sostanzialmente non si vuole far diffondere, perché lascia molto controllo alle donne, perché per esempio è un metodo contraccettivo che può essere, a parte che te lo sottoponi da te e non deleghi all'uomo
0: sul tuo corpo,
1: è sul tuo corpo,
0: sì.
1: Hai tu il controllo e lo puoi oltretutto mettere parecchie ore prima, anche tipo 8 ore prima, quindi è chiaro che questo fa sì che tu abbia un controllo maggiore su quello che sta succedendo,
0: delle intenzioni, delle voglie
1: e quindi chiaramente questa roba qua non viene assolutamente diffusa e viene abbastanza impedito la sua diffusione per motivi abbastanza ovvi. Un esempio positivo per una volta è

0: Il banale test di gravidanza. Il test di gravidanza non lo diamo per scontato perché è un po' una conquista, perché comunque fino a poco tempo fa il test di gravidanza non te lo potevi fare da sola, dovevi andare a sottoporti a un esame medico, anche piuttosto invasivo, e ovviamente possiamo immaginare anche da un punto di vista psicologico quanto potesse essere pesante. E ovviamente, insomma, poi coinvolgere magari persone anche che tu non volevi che venissero coinvolte e bla bla bla. È da relativamente poco che il test di gravidanza si è scelto di poterlo far fare alle donne in autonomia. Quindi, così come su quello siamo riuscite a ottenere effettivamente di poter fare un'autodiagnosi. Giustamente Chiara Alessi dice, ma il tampone del Covid abbiamo imparato tutte a
1: Ah,
0: farcelo.
1: sì, cioè.
0: Quindi, ma in fondo, tante cose come per esempio il tampone per il papillomavirus, tutta una serie di robe, saremmo tranquillamente in grado di imparare a farlo. Non sono operazioni incredibili,
1: Se non fosse che
0: se non fosse che.
1: questo, il sapere scientifico deve mantenere il suo alone di non essere accessibile. Purtroppo c'è questo
0: Sì,
1: discorso, cioè.
0: certo, se no non si mantiene il dominio.
1: Bellissimo.
0: Ci
1: Allora,
0: sarebbero mille altre cose, però il tempo è
1: ovviamente.
0: tiranno e oltretutto questo libro, io ve lo dico, vi consiglio di leggerlo, però quando siete in un momento
1: Ecco,
0: tranquillo,
1: brava.
0: rilassata, perché cioè, io ci ho messo dei mesi perché stavo veramente male, ero incazzata continuamente, sbattevo tutto, quindi insomma, prendetelo un po' con un po' come vedere un film dell'orrore un po' pesante.
1: No, grazie
0: Non è
1: tra l'altro di averlo
0: facile.
1: detto, te lo volevo chiedere per farlo sentire a chi ci ascolta, perché anche questa esperienza è degna di nota, cioè anche questo riscoprire il nostro corpo, la storia, la nostra storia, eccetera, e come ci sentiamo nel farlo, fa parte, secondo me, del processo di riappropriazione dei nostri corpi, della nostra salute.
2: Facciamo che questa rabbia si possa
1: Esatto,
0: collettivizzare.
1: esatto. Che dire, allora, siamo in chiusura, ci mancano veramente pochissimi minuti e direi un ultimissimo accenno magari a esempi o cose che possono interessare a chi ci ascolta, magari con una nota un po' più positiva di quella che abbiamo
0: Dai.
1: fatto finora. E quindi ci volevi dire di un collettivo?
0: Sì, allora, è un collettivo di cui purtroppo ho giusto qualche informazione, ma che potete. Sono giovani, quindi usano solo Instagram, maledette. Però potete trovare comunque qualche informazione in rete. Si chiama Collettivo Zigzag, opera principalmente tra Bolzano e Torino. E vi leggo al volo cosa dicono di sé. Zigzag organizza workshop aperti al pubblico sui temi della salute sessuale ed emotiva attraverso un approccio di co-design DIY e hackeraggio di oggetti accompagnati da momenti di riflessione critica. Attraverso il lavoro collettivo, i workshop mettono in discussione immaginari mainstream sulla sessualità, cercando di aprire la strada ad alternative inclusive ed accessibili per tutti i corpi. Si tratta di workshop sostanzialmente che insieme, e questo è in maniera non frontale ma in qualche modo orizzontale, provano a ridisegnare, quindi decostruire il design di alcuni oggetti e reinventare un design più adatto ai corpi di ognuna e ognuno di noi, perché partono proprio dalla prospettiva che i corpi non sono tutti uguali, non sono tutti normabili alla stessa maniera e che quindi non esiste il design per un unico che vada bene per tutti i corpi. Quindi, in particolare, questo workshop che si chiama Alternative Bodies. Il format del workshop nasce dalla necessità di mettere in discussione la narrazione abilista delle sessualità, fortemente legata a modelli standardizzati per corpi normativi che lasciano spazio alla creatività nell'approccio alla sessualità. Zigzag propone un approccio bottom-up basato sul co-design, sperimentazione con i materiali e invita a riflettere su consenso, desiderio, percezione del corpo e zone erogene alternative, spostando l'attenzione dalla stimolazione alla relazione tra soggetto e oggetto e alle dinamiche di uso. E niente, quindi. penso sia un qualcosa di, che a me ha stimolato tutte cose positive, mi sembra un esempio molto interessante, magari ce ne fossero. Oltretutto è appunto specificamente un workshop antiabilista che anzi chiede a persone anche con disabilità di sperimentarsi in qualche maniera e provare a ridisegnare questi oggetti insieme.
2: Io invece volevo dire che su Firenze potete trovare i laboratori che organizzo io, che trovate sulla... posso dire?
0: Dillo.
2: Lo dico? Niente, lo dico. La mia pagina si chiama... di Instagram, vabbè. Si chiama Lab Ficasana e faccio questi laboratori in cui parlo di salute mestruale e anche sessuale. E quindi vi nomino anche questa possibilità su Firenze. E poi conosco un altro collettivo che sempre si occupa di design e questioni legate alla salute sessuale e riproduttiva, che si chiama Alma Futura, che opera tra il Lazio e la Valsusa, però molto spesso fanno cose a Bologna e fanno biohacking, insomma tutte cose molto interessanti, dateci un occhio.
1: Ultimissima, ripropongo una puntata di Radio Eustachio, tra l'altro una delle radio che stanno ritrasmettendo questa puntata, della trasmissione in particolare Mandragora, che normalmente si occupa di tecnologia, puntata del 11 luglio, esatto, in cui parlano, tra le varie cose, di applicazioni che si usano per segnarci il ciclo mestruale, quando ci avviene, come, dove e quando, e tutte le problematiche che queste portano in fatto di privacy, dati, a chi vanno questi dati, giusto per fare un esempio, per dirvene una agghiacciante, dati che a volte sono stati venduti o riusati all'interno di processi contro delle donne che avevano abortito, quindi aiuto. Bene, no. Scusate invece l'ultima nota non tanto positiva,
0: però vabbè.
1: Concludiamo così questo Ponte Radio, questi ultimi secondi forse verranno tagliati, chissà. Ringraziamo tantissimo chi ci ha ascoltato, questa era Radio Wombat, Ponte Radio, ci risentiremo direi a settembre con Ponte Radio, questa è l'ultima puntata della stagione,
0: ciclo.
1: E niente, grazie.
0: Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao.

0: Buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Io ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
3: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
4: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
5: Controllo E132. Spione di Gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
3: Succo di delega.
6: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
7: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionale corporation, utilizza servizi autogestiti.
8: Bevi, non fatte beve.

anche le foche bevono Radio Wombat.

0: Andiamo, torniamo indietro, su Belli, su!
1: Copritevi la bocca! Assassino!
0: Mettetevi i fazzoletti sulla bocca! Ci vorrebbe una bella lettera ai giornali!
1: Il mondo non si cambia con le lettere ai giornali!
0: Chi ha il fazzoletto, se lo metta sulla bocca!
1: Dovreste andare là e buttare una bomba!
0: Sono contro la violenza, il mio idolo è Gandhi!
1: Guarda, ti avverto che mio figlio non crescerà come una pecora!
0: E io ti avverto che se il mio lo vedo con un'arma in mano lo prendo a schiaffi!
1: Ma prendi a schiaffi quelle che le fabbricano le armi! E il cemento! E questa è l'aria fresca che mi ha ordinato il professore! L'aria pura!
0: Inquinatori! Sfruttatori!
1: Quando è che ti sentono? Ma anche con loro tu vi hai uno stile. E grida!
0: Non voglio dare ai bambini una lezione di volgarità, siamo degli educatori.
1: Ma è una lezione di ecologia. Sanguisughe!
0: Egoisti!
1: Ricchi!
0: Ricchi non è un'offesa.
1: Si vede che ignori la lotta di classe.
0: Ricchi! Capitalisti! Ineducati!
1: Sì, buonasera.
0: Maria, davanti a queste innocenti creature, che posso dire di più?

anche le foche bevono Radio Wombat.

come terra presto. Una voce verrà da un altro mondo, porterà la guerra santa. Il Shihar, che purificherà l'intero universo e ci farà uscire.

alcuni pensieri emettono dei suoni che diventano l'equivalente di una onda sonica. Usando suoni e movimenti diventerete capaci di paralizzare i nemici, spezzare ossa, appiccare fuochi, soffocare un nemico, fargli scoppiare le viscere. Nessuno deve andare contro la parola di Dio. La tua parola porterà la morte.

saranno una tempesta. La nostra tempesta. E quando arriverà scuoterà l'intero.

Sì, d'inverno è meglio. La donna è tutta più segreta e sola, tutta più morbida e pelosa e bianca afghana, algebrica e pensosa, dolce e squisita, è tutta un'altra cosa. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa. Quando la neve attenua ogni rumore in strada, gli autocarri non hanno più motore, questo è il tempo di lasciarsi sprofondare. Nel Medioevo delle sue frasi amare dice non vuol peccare, però si sa lo fa.

guardo Bertomè sotto un fruscio di taffetà e mi domando in fondo se mentre lei splende sul sofà d'inverno non sia anche più intelligente. Sì, d'inverno è meglio. Dopo è più facile dormire, andare oltre i pensieri con un libro di Lucrezio aperto fra le dita. Così è la vita, tra una vestaglia e un mare. Chi vuole andare in gita non sa.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che se ne guardi?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto canc.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
5: Devi farti un MacBook.
4: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
1: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no,
4: no, no.
6: Il vero sballo è dire no.

0: Buona questa Skype Cola. Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
1: Ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
2: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
3: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
4: Controllo E132. Spione di gommasio.
5: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
2: Succo di delega.
6: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna. Un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
7: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionali e corporation. Utilizza servizi autogestiti.
8: Bevi, non fatte beve.

fuori fa freddo. Il pavimento è gelato. E a me sembra di sentire l'odore. L'odore dei pensieri che bruciano. Fuori fa freddo. Il pavimento è gelato. E a me sembra di sentire tutta la rabbia. Tutta la rabbia dei pensieri che bruciano. Il tempo soffia via la polvere.

da un tempo indefinito, senza più respiro, in un silenzio tombale, occhi sbarrati in una notte fredda e senza luna, e i ricordi ripiegano sul tuo volto, fra tratti di menzogna, calunnia e ipocrisia, le caratteristiche nelle quali hai sempre saputo eccellere ed andare in scena con il ruolo a te più congeniale per dare vita all'ennesima miserabile farsa. Ho pagato cara lotta della mia quiescenza, ma adesso distingo perfettamente i lineamenti di questa figura. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti.

Benvenute, benvenuti a Radio Calacuta, spazio settimanale di Radio Breakout dedicata alle sonorità del continente africano e alla sua diaspora. 20 e 34 di questo torrido 22 giugno 2026. La frequenza è 105.250. Ma ci ascoltate anche in dub. E un po' di numeri per entrare in connessione con i nostri studios di Via Cecchi, il 346-667-3263, il mobile con tutte le piattaforme che più vi piacciono. E 011-249-5669, il fisso.

ci ascoltate anche in streaming sul sito www.radioblackout.org, che è il sito sul quale troverete i podcast delle vostre trasmissioni preferite, nonché le news di Radio Blackout che vanno in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11. E soprattutto tutte le modalità per sostenere Radio Blackout, quindi per fare una donazione a Radio Blackout, e troverete appunto tutti gli estremi per poter sostenere questa radio libera nell'etere torinese del 1992.

Radio Calacuta è uno spazio settimanale, come dicevamo, dedicato alle sonorità del continente africano e la sua diaspora, in onda tutti i lunedì dalle 20:30 alle 22:00.

0: ci zumba, cash e bomba. Yeah.
1: E questa puntata la parleremo del jazz sudafricano, perché vogliamo ricordare un grande personaggio che non è solo un grande personaggio, è stato un grande personaggio, un pianista del jazz sudafricano, ma del jazz in assoluto, ed è Abdullah Ibrahim, conosciuto anche come Dollar Brand, che ci ha lasciato il 15 giugno scorso. Ed è un personaggio enorme, diciamo così, legato anche e moltissimo alla lotta per l'apartheid. Lui è nato a Città del Capo, è nato nel 1934, e il nome vero era Adolf Johannes Brand, poi divenne musulmano, si chiamò Abdullah Ibrahim, ma Dollar Brand era il suo soprannome, e ha cominciato, è andato a scuola nel District 6, che era questo quartiere del centro di Cape Town, che poi è stato anche raccontato dallo scrittore Richard Rive, un antico quartiere di Cape Town che poi è stato demolito perché era un quartiere multirazziale. Infatti è stata dichiarata District 6 un'area bianca nel 1966, e la comunità è stata rimossa con la forza nell'82. Ed è in questa atmosfera creativa che ha iniziato a suonare il pianoforte solamente a 7 anni.

E in sottofondo stiamo ascoltando Masakela, che era un altro grande personaggio della jazz sudafricano, che ha lavorato con Dollar Brand, ma andiamo per grandi. Lui ha fatto Ibrahim Dollar Brand almeno 70 dischi e poi ha cominciato nel 1959 a suonare appunto in questa band di Sophia Town, che si chiamavano i Jazz Episodes, e qui ha suonato con delle grandi leggende della musica sudafricana, fra cui appunto Masakela, trombettista, che è anche lui una colonna della musica africana e del jazz sudafricano, che stiamo ascoltando in questo brano che si chiama Stimela.

Io cosa che la stimela, stiamo facendo un po' un percorso di avvicinamento a quell'ambiente, a quell'atmosfera che era intorno ai Jets Episodes. Siamo nel 1959, suonava con loro anche Kippy McKenzie, altro grande personaggio. Lui era un sassofonista, è stato definito il Charlie Parker del Sudafrica, e anche appunto lui insieme a Abdul Ibrahim, Miriam Makeba, Hugh Masekela ha fatto la storia del jazz sudafricano. Morì alcolista a 58 anni, solo e povero, nel 1983, ma è stato veramente un grande personaggio, e noi ce lo ascoltiamo in questo Hang on the Air.

KP Mecchezzi in questo Blue Stopping, che insomma ci dà un'idea di come era l'atmosfera in questo 1959, quando insieme appunto a Dollar Brand avevano messo su il Jet Pepistol. Ma prima di passare proprio alle produzioni del gruppo, c'è un altro personaggio di questo di questa scena, che si chiama Jonas Gwangwa. Lui è era un trombonista, è un personaggio molto interessante, perché ci dà anche un'idea di come questi gruppi fossero molto coinvolti nella lotta contro l'apartheid. Infatti Gwangwa fu esiliato negli Stati Uniti e trascorse la fine degli anni 70 e gran parte degli 80 vivendo a Gaborone, che è in Botswana, dove fondò una band che si chiamava Shakawe, che comprendeva svariati musicisti sudafricani, fino a che anche lì fu coinvolto nella Edward Ensemble, una raccolta di musicisti, scrittori e artisti anti-apartheid che lavoravano insieme ad altri esuli sudafricani lì in Botswana, finché le truppe sudafricane, le forze di difesa cosiddette difesa sudafricane, arrivarono anche lì a Gaborone e cominciarono a bombardare il luogo dove loro si trovavano. Poi dall'80 al 90 Gwangwa se ne andò su richiesta in esilio, ma su richiesta del leader dell'African National Congress Oliver Tambo. Fu capo di Amanda, che era l'ensemble culturale dell'African National Congress, che riuniva tutti i partecipanti fra i sudafricani in esilio in Angola, e portò in tournée gli Amandla in 40 paesi. Quindi insomma, fu un personaggio molto coinvolto nella lotta contro l'apartheid, e ve lo voglio ascoltare perché era anche un ottimo trombonista. Flower of the Nation è il brano.

Jonas Gwanga in questo Flower of the Nation. Torniamo al gruppo, a questo primo gruppo jazz nero, appunto, dei Jazz Epistles, dopo che vi abbiamo fatto un po' conoscere i componenti di questo gruppo, e vi faccio ascoltare anche per capire un po' qual era lo stile, che era uno stile con un certo swing anche molto molto allegro, anche perché poi loro, appunto, prendevano a piene mani anche dalla tradizione musicale sudafricana, con i vari generi, da quella alla makanga. Il brano in questione si chiama Vari U Vum, e lo sono dei Jazz Epistles.

ed era vari ovum, e c'erano Kippi Mekezi, Jörg Masekela, e ci hanno portato alle 21.01, prima mezz'ora di Radio Calacuta, sempre sintonizzate sui 105.250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout. Vi ricordo anche il contatto telefonico, che è il 346-667-3263. E quindi, sebbene i Jets Epistles non abbiano mai registrato, come dire, dei brani o una musica apertamente politica, però negli anni 60 portarono una feroce repressione, anche il massacro di Shapperville e il regime dell'apartheid sottopose gli artisti neri a un maggior controllo, e Ibrahim fu costretto ad andarsene in Europa. E qui a Zurigo conobbe un'altra cantante jazz, Settima Bea Benjamin, che poi divenne sua moglie, e che lo mise in contatto niente di meno che con Duke Ellington, che venne ad assistere a un'esibizione di Ibrahim e rimase molto colpito. Infatti Ellington organizzò una sessione di registrazione. L'album che ne risultò fu veramente un gioiello, soprattutto perché metteva in mostra il talento

pianistico di Ibrahim, e ci sono dei brani che mettono in evidenza proprio l'influenza del gospel, ma Jumping Crop è quello che veramente esalta la sua, le sue qualità, brano che peraltro fu anche riproposto e ripubblicato negli anni 90. Eccolo qua, Duke Ellington che presenta The Dollar Band Trio in questo Jumping Rope.

Jumping Rope, questo brano con Duke Ellington, che dimostra non solo il suono estremamente raffinato, ma anche il grande virtuosismo al piano di Brahim. Ancora era Dollar Brand, poi si sposò nel 65 con Satima Bea Benjamin e continuò a frequentare Duke Ellington, a collaborare con Duke Ellington, suonò al Newport Jazz Festival e anche, insomma, si avvicinò a moltissimi musicisti jazz nordamericani. Alla fine degli anni 60 Ibrahim iniziò a tornare regolarmente a Città del Capo, si era convertito all'Islam, ha cambiato nome nel 1968 e poi compì pellegrinaggio alla Mecca nel 70. E fu durante un viaggio nella sempre più complicata Città del Capo dell'era dell'apartheid che Ibrahim scrisse quella che poi è diventata una delle sue composizioni più famose, Mannenberg, un brano che prende il nome da un quartiere di Città del Capo dove le famiglie nere a basso reddito furono trasferite forzatamente. Brano dove c'è un assolo di Basil Coetzee, il grande sassofonista tenore. La canzone è stata registrata in un unico momento, un'unica ripresa, ma divenne presto un inno non ufficiale per i diritti civili, spesso suonato durante le manifestazioni per richiedere, insomma, il ritorno, la liberazione di Nelson Mandela, che a quanto pare riuscì anche ad ascoltarne una versione a Robben Island. E allora Dollar Brand in questo Mannenberg.

Un brano di 14 minuti che cattura l'atmosfera dei Cape Flats, registrata appunto nel giugno del 1974. È una combinazione unica di anche modi di vocabolari musicali radicati nel Sudafrica, nonostante insomma sia un brano non cantato, è diventato un inno della rivolta contro l'apartheid, una delle composizioni più iconiche della storia del jazz sudafricano.

Ci sono fusioni di melodie e improvvisazioni dove il punto si mescola il jazz americano con il marabi, con la makanga, è una miscela che viene conosciuta come Cape Jazz. Siamo nel 74, poi il 16 giugno del 76, esattamente 50 anni fa, ci fu la rivolta di Soweto, quando le truppe sudafricane massacrarono in maniera bestiale i giovani che erano scesi in sciopero, in piazza, per protestare contro l'imposizione dell'Afrikaans nelle scuole. E proprio dopo la rivolta di Soweto, Ibrahim dichiarò il suo sostegno all'African National Congress e tornò a New York.

Esponiamo questo splendido brano di Abdul Ibrahim, Dollar Brand, Mannenberg is where it's happening. Ma dall'impegno però è passato anche in qualche modo allo sperimentalismo alla fine degli anni 70, ci confrontò anche con musicisti dell'avanguardia, come per esempio Don Cherry, che incoraggiò il Dollar Brand a orientarsi verso appunto l'avanguardia. E fu un album, The Journey, del 1977, in cui Abdullah Ibrahim, ogni tanto lo chiamiamo così, ogni tanto lo chiamiamo Dollar Brand a seconda dell'ispirazione, si avvalse di una delle formazioni più numerose. Fino allora c'era un quartetto di 9 elementi per produrre delle melodie molto vivaci, con delle improvvisazioni, sempre brani molto lunghi. C'è Don Cherry e il sassofonista contralto Carlos Ward in questo The Journey, che vuol dire appunto la gioia, e quindi noi ce lo ascoltiamo. Magari non ve lo faccio ascoltare per tutti i 17 minuti, e quindi Jabulani.

E qui si vede proprio come Dollar Brand in qualche modo riesca anche a confrontarsi con una sorta di jazz che possiamo definire anche in qualche maniera sperimentale o comunque di avanguardia, dove appunto ci sono queste improvvisazioni libere, cioè Don Cherry e Carlos Ward, in un brano insomma molto impegnativo anche da ascoltare.

siamo arrivati alle 21:26, sempre all'ascolto di Radio Calacuta, sintonizzate e sintonizzati su 105.250 della modulazione di frequenza. 346-667-3263 è il contatto telefonico che potete liberamente utilizzare. Noi stiamo facendo questo percorso per ricordare Dollar Brand, che è, appunto, se n'è andato il 15 giugno scorso, e che effettivamente è stato uno dei grandi musicisti della storia del jazz sudafricano, ma come appunto avete potuto sentire se avete seguito fino adesso la trasmissione, non solamente il jazz sudafricano, perché ha suonato con Duke Ellington, con Don Cherry, con tanti altri. Ma torniamo al suo impegno che non è mai venuto meno per contro l'apartheid. Siamo a un album, anche questo molto interessante, che uscì intorno agli anni 80, African Market Place. E in questo African Market Place, lui in realtà l'aveva fatto prima di African Market Place, perché nel 78, African Market Place uscì nel 79, nel 78 aveva invece fatto un altro brano, che appunto era un brano che dedicato a questa nuova nazione che ancora, insomma, non riusciva a nascere, questa nuova nazione che poi sarebbe nata dopo il 1994, che avrebbe superato l'apartheid almeno formalmente. E allora questo Anthem for a New Nation.

Ed era Anthem for the New Nation da questo African Marketplace, da cui vale la pena anche ascoltare questo The Homecoming Song, sempre da African Marketplace.

The Homecoming Song, sempre da African Marketplace, Abdullah Ibrahim Dollar Blend, e bisogna dire che questo brano, insomma, ci riporta tantissimo alle tradizioni musicali sudafricane. E lui aveva messo su un settetto che si chiama Ekaja, che è stato anche una delle formazioni, diciamo così, più longeve dopo la sua nascita, che era nel 1983. Una formazione un po' insolita, dove c'erano tre sassofoni, un trombone, un contrabbasso, una batteria e poi molti fiati. Ma diciamo che in qualche modo Ibrahim passò anche attraverso, diciamo così, una combinazione fra atmosfere un po' da big band e una sezione ritmica anche bella compatta, e come d'altra parte si dimostra evidentemente in questo brano, un brano che è dall'album Water from an Ancient Well, che è dedicato a Mandela.

della Mandela, Water from an Ancient Well. E a proposito di Mandela, quando lui lo incontrò, Mandela, nel 1990 in Germania, e il presidente gli disse di tornare a casa. Nel 94 si esibisce con orchestra sinfonica proprio in occasione dell'insediamento di Mandela come presidente. Mandela lo definì il nostro Mozart. Poi nel 99 Abdullah Ibrahim ha fondato un'accademia per i musicisti sudafricani a Città del Capo, dove ha anche avviato la Cape Town Jazz Orchestra, che fu lanciata nel 2006. E poi si è riesibito a distanza di tanto tempo nel 2016 con Hugh Masekela, ricongiungendo la leggendaria Jazz Epistles per commemorare appunto il 40° anniversario della rivolta di Soweto. Chiaramente continuato insomma a produrre e a suonare. Ci ascoltiamo adesso questo Soto Blu, che è un po' siamo nel 2010, un ritorno diciamo così a quel formato ecagiale, il gruppo appunto che è andato avanti per tanto tempo. E qui c'è una melodia lenta e ondeggiante, ci sono questi scambi diciamo così di linee melodiche fra il sassofonista Kate Loftis e Ibrahim, e quindi Joan Captain Flower Esmeralda Bay Soto Blues.

E questo era Soto Blu, Abdullah Ibrahim con i suoi Ekaya, e poi appunto questo scambio con il sassofonista tenore Kate Loftis. E quindi 21:50, raccontiamo in questa puntata di Radio Calacuta, che si avvia alla sua conclusione, la vita, insomma le opere, diciamo così, i brani più significativi, il racconto di Dollar Brand, Abdullah Ibrahim, che se n'è andato il 15 giugno scorso, per ricordare appunto un monumento della musica jazz sudafricano, ma non solo, del jazz in toto, anche questa è musica africana, e quindi la musica africana non si può contenere in un genere, qualcosa di molto più complesso, molto più articolato, in un continente appunto estremamente variegato, con tantissime modalità espressive dal punto di vista artistico e non solo, e c'è anche appunto questa grande tradizione del jazz sudafricano, che a volte ci abbiamo occasione, diciamo così, un po' di rincontrare e di approfondire. E quindi siamo nel 2019, Ibrahim ha 85 anni, ha pubblicato una serie di composizioni, fra cui l'album The Balance, sempre per Ekaya, e poi gli album per pianoforte solo, Dream Team, e ci direi che possiamo anche sentirci questo Dream Time, che sostanzialmente è un po' un album che da una parte ci fa capire quale sia, insomma, la sua capacità, e anche, diciamo così, risulta un'inaspettata incursione su nuovi territori musicali. Eccolo qui.

in Time, lui era appunto Abdul Ibrahim, quindi insomma abbiamo ricordato questa figura che sempre è stata legata molto alla resistenza contro l'oppressione e la discriminazione, ma lo ha fatto sempre, come dire, senza rumore, con maniera calma, determinata, e soprattutto poi è stato un grande interprete anche della cultura sudafricana. E quindi 21:56, una manciata di minuti prima dei Malormones, vi lascio quindi in compagnia di Hugh Masekela, giusto per appunto un brano che si chiama Soweto, per ricordare che proprio il 16 giugno del 1976, quindi c'è stata la rivolta di Soweto, quando gli studenti protestarono, scesero in piazza contro l'imposizione dell'Afrikaans nelle scuole, e la polizia sudafricana colpì in maniera sanguinosa queste manifestazioni. Morirono almeno 500 ragazzi, e da lì cominciò a scricchiolare l'odioso regime dell'apartheid. Loro gli volevano imporre l'Afrikaans, diceva il ministro della cultura, ma se un nero si troverà di fronte a un padrone che parla l'Afrikaans o l'inglese, dovrà conoscere entrambe le lingue. Loro gli rispondevano: Foster, che era il loro primo ministro, deve invece imparare lo Zulu. E quindi Hugh Masekela in questo Soweto, vi lascio appunto in compagnia di questo brano, e noi ci risentiamo fra un paio di lunedì. Ciao a tutte e a tutti.

0: Achtung, Achtung!
1: Achtung, Achtung! Voi dovete prendere subito trasmettitore su 1359 AM.

0: No,
1: ripetiamolo.
2: Vabbè, l'Hartung era perfetto.
0: Radio, la mia radio.
1: È difficile dopo.

0: Andiamo, torniamo indietro, su Belli, su!
1: Copritevi la bocca! Assassino!
0: Mettetevi i fazzoletti sulla bocca! Ci vorrebbe una bella lettera ai giornali!
1: Il mondo non si cambia con le lettere ai giornali!
0: Chi ha il fazzoletto? Se lo metta sulla bocca!
1: Dovreste andare là e buttare una bomba!
0: Sono contro la violenza, il mio idolo è Gandhi!
1: Guarda, ti avverto che mio figlio non crescerà come una pecora!
0: Io ti avverto che se il mio lo vedo con un'arma in mano lo prendo a schiaffi!
1: Ma prendi a schiaffi quelle che le fabbricano le armi! E il cemento! E questa è l'aria fresca che mi ha ordinato il professore! L'aria pura!
0: Inquinatori! Sfruttatori!
1: Quando è che ti sentono? Ma anche con loro tubi, hai uno stile. E grida!
0: Non voglio dare ai bambini una lezione di volgarità, siamo degli educatori.
1: Ma è una lezione di ecologia. Sanguisughe!
0: Egoisti!
1: Ricchi!
0: Ricchi non è un'offesa.
1: Si vede che ignori la lotta di classe.
0: Ricchi! Capitalisti! Ineducati!
1: Buonasera.
0: Maria, davanti a queste innocenti creature, che posso dire di più?